stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per rimandare quel

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Dimmi se sono

sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me. Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto,

ascoltato quei bastardi e loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

fuggire giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa più

Pronto? Non mi vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non mi vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

aspettano, cercate di non farvi fucilar. Questa storia è stata scritta

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.
2: In questa notte fantastica

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, grande successo della prima serata, qualificazioni Saronno Famosi, The Music Contest 2026. Saronno, scontro fra auto e moto sulla Saronno Monza. Saronno, Milano e Como più vicine. Gerenzano, nella città del benessere. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Giuseppe. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Ha preso il via sabato 19 settembre all'oratorio della Cassina Ferrara la seconda edizione del Saronno Famosi, The Music Contest 2026, organizzata da Radio Orizzonti in Blu e Oratori di Saronno. Gli 11 artisti in gara nella prima qualificazione tra solisti, band e cori provenienti da Saronno, Milano e Brianza hanno potuto esibirsi davanti ad un folto pubblico. Al termine delle esibizioni, il pubblico ha potuto esprimere la propria preferenza e col voto popolare ha mandato direttamente in finale, grazie agli 8.320, il coro saronnese Note di Colore, composto da 13 elementi femminili. Al termine della serata, Anna Galoppo e Matteo Guaragna hanno annunciato il vincitore della giuria qualificata, composta da Gio Nastasi, Stefano Meloncelli, Mainarlo Russo, Gabriele Scandolaro, Federico Galli, che ha premiato la band milanese dei Distrania, che presentavano l'inedito rock Senza Morire. Durante la serata è stato dato spazio ai ragazzi degli oratori saronnesi che hanno animato e rilanciato sui social le esibizioni e le interviste del Black Stage. È stata infine rilanciata l'iniziativa benefica legata al contest a sostegno del Fondo Cittadino di Solidarietà di Caritas col progetto Istruzione e Salute per l'acquisto di libri di scuola e medicinali per le famiglie di Saronno in difficoltà economiche. Prossimi appuntamenti delle qualificazioni: venerdì 25 settembre alle 20:45 all'Oratorio del Prealpi e sabato 26 alla Regina Pacis. La fase finale del contest si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17:30 nella prestigiosa cornice del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. I biglietti per assistere alla finale sono già disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta. Incidente stradale questa mattina lungo Viale Lombardia, tratto cittadino della Saronno Monza. Lo scontro, che ha coinvolto un'automobile e una motocicletta, è avvenuto alle 8:20 nel tratto successivo al cavalcavia, all'intersezione con Via Deledda. Due le persone soccorse, una donna di 39 anni e un uomo di 46. Sul posto è stato predisposto un consistente intervento dei mezzi di emergenza con l'arrivo di vigili del fuoco, dell'ambulanza della Croce Viola di Cesate, dell'auto infermieristica e di un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Fortunatamente, sulla base delle prime informazioni, le condizioni dei due feriti non sono apparse preoccupanti. Resta da ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e le circostanze che hanno portato all'incidente. Inevitabili anche le ripercussioni sulla circolazione. L'incidente infatti è avvenuto in piena ora di punta, attorno alle 8:20, lungo una delle principali arterie della periferia saronnese. Le operazioni di soccorso e la presenza dei mezzi di emergenza hanno quindi provocato rallentamenti al traffico lungo Viale Lombardia. più treni verso Como, mentre sono stati migliorati anche i collegamenti per quel che riguarda la Saronno-Seregno. I nuovi orari e corse ferroviarie sono state illustrate in una nota diffusa da Trenord. È stato reso operativo in questi giorni il potenziamento del servizio della linea Milano-Cadorna-Saronno-Como-Lago. In particolare, nei feriali dal lunedì al venerdì saranno effettuate 4 corse aggiuntive. Tale riassetto si aggiunge anche ad un incremento dell'offerta già messo in campo sulla linea nei festivi, a beneficio anche dei flussi turistici. Ad essere riorganizzato sempre in questi giorni è stato anche il servizio della linea S9 Saronno-Seregno-Alberate. È stata aggiunta anche la corsa Saronno-Milano alle 21.35, Rogoredo alle 22.47. In orario serale, le variazioni al servizio completano l'offerta in modo da garantire una corsa ogni 30 minuti per direzione fino alle ore 23. Da segnalare poi che il biglietto del treno si potrà pagare in modalità contactless sulle linee Milano-Cadorna-Novara Nord e Milano-Cadorna-Saronno. Il servizio sarà progressivamente esteso a tutte le linee regionali e suburbane. Prima di partire, il viaggiatore deve appoggiare la carta di credito di debito prepagata dei circuiti Visa, Mastercard, Maestro, American Express o lo smartphone o sui totem con PostPay Go presenti in stazione, contraddistinti da una grafica dedicata. All'arrivo il viaggiatore deve effettuare un secondo passaggio sui tornelli o totem Pay Go. In questo modo il sistema riconosce il tragitto percorso in treno e applica la tariffa corrispondente. Il secondo passaggio è indispensabile per concludere regolarmente l'acquisto. È intanto ripreso in questi giorni il progetto Stazioni Sicure, realizzato con i finanziamenti regionali. Sono stati avviati pattugliamenti straordinari, mirati, serali e notturni, nella zona della stazione ferroviaria di Piazza Cadorna, svolti sempre con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai tanti pendolari. Intanto sono giunti alla fase conclusiva i lavori per la sede che ospiterà la polizia ferroviaria e sono stati avviati nuovi contatti del comune con prefettura e questura per individuare il personale necessario a far partire l'atteso servizio. Da semplice impianto sportivo a spazio dedicato al benessere della comunità e la trasformazione del palazzetto dello sport, rinnovato attraverso un percorso condiviso fra amministrazione comunale e ASD Salus, che ha dato vita alla nuova città del benessere. Il nuovo impianto di via Inglesina, inaugurato nella mattinata di ieri, metterà al centro la salute e la cura della persona. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno News. Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Martedì 22 settembre la mattinata parte alle ore 9.30 e 17.05 con Gigi Volpi e Gabriella Girola che curano lo spazio Meditel all'interno di Orizzonti Magazine. Alle 10.05 e 17.40 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti e gli aggiornamenti sulle notizie locali. A seguire Pinuccio e Sergio propongono Storie di cucina alle 10.30 e 19.10, mentre alle 11.30 e 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Scala Raffaele e Umberto Bortolotta della Scuola Rodari. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no? Fatevene una ragione, condotta da Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: agent
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
0: va in onda il
2: Cicciaremo Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Match Point. Lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Franco e me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Oggi abbiamo una sorpresa per i nostri radioascoltatori, perché non abbiamo una società sportiva, ma abbiamo una sportiva salonese, una promessa di uno sport che adesso vi diremo. Salona è una città particolare, è lontana dal mare 300 km, eppure noi abbiamo una campionessa europea e anche a livello mondiale che si chiama Bianca Sofia Palermo, che è campionessa di vela. Avete capito bene, vela.
2: Poi ci spiegherai com'è, perché noi siamo proprio al di fuori.
3: Va bene.
1: Senti, io ti lascio il microfono. Tu, c'è gente che ti ascolta, presentati, chi sei, cosa fai, che scuola fai, e poi cominceremo a farti qualche domandina. Presentati.
3: Ciao a tutti, sono Bianca, ho 13 anni e vado a scuola a Como, in una scuola internazionale, e comunque mi permette di conoscere tanto l'inglese. Infatti, quando sono andata a fare i mondiali di vela quest'estate,
2: a tuo agio,
3: sì, ho potuto parlare con i stranieri e fare bellissimo, nuove amicizie. Bravo. Sì, è stato molto bello. Infatti anche con tutte queste competizioni ho avuto l'opportunità di conoscere tantissime altre persone, e comunque è divertente, cioè.
2: Comunque tu hai vinto l'Under 15, vuol dire che hai gareggiato con ragazze 2 anni maggiori anche di te.
3: Sì, io vado nella categoria RS Feva, e ci sono
2: due. Ecco, spiegaci cos'è.
3: È una barca dove si va in doppio, quindi vai con un'altra persona.
2: Infatti tu avevi una compagna, se non
3: sì,
2: sbaglio.
3: Sì, ho una compagna e si chiama Lavinia Bardelli, e insieme a lei andiamo a fare tutte le regate, dove ci sono due categorie, under 14 o anche under 15, dipende dove vai, e poi under 17.
2: Quindi sono categorie diverse secondo l'età.
3: Sì, ma puoi anche gareggiare anche io oltre quando hai superato i 17 anni. Quindi c'è una persona di tutte le età praticamente.
2: Se sei brava puoi farlo.
1: Bianca, sì. La gente è curiosa, vuol sapere come mai ti sei avvicinato a questo sport. Ci sono tante attività sportive, se no. Tu hai scelto la vela. Sono stati i tuoi genitori che ti hanno avvicinato a questo sport, o è una scelta tua personale?
3: Allora, io sono sempre andata al mare, è qualcosa che comunque io amo. Cioè, quando devo sfogarmi oppure semplicemente per rilassarmi, cioè mi piace stare in acqua, in spiaggia, proprio. Anche quando è inverno mi piace stare al mare, perché ci sono stata sin da quando ero piccola e ho provato questo sport quando ancora c'era la pandemia, e infatti
2: sono trovata bene.
3: Sì, mi sono trovata molto bene, perché comunque era all'aperto e non c'era rischio,
2: sì,
3: di ammalarsi.
2: Non eri con la mascherina,
1: ecco. Il mare Ligure, il più vicino al mare Ligure, se vai sul Ligure in Liguria o vai su altri mari più vicini.
2: Tu sei nautica San Bartolomeo a mare, ho
3: sì.
2: Letto. Ecco. E come fai ad andare avanti e indietro? Scusa, allenati, come quando ti alleni?
3: Ogni weekend i miei genitori. Mi
2: ecco,
3: portano.
1: La condizione, ti hanno un po' condizionato i tuoi genitori. Ecco,
3: sì.
1: Poi tu al mare fai il nuoto. Poi hai scoperto la vela. Quando hai scoperto la vela?
3: Quando avevo 8 anni, i miei genitori hanno mandato mia cugina a scuola a vela, e da lì, il primo giorno in cui sono salita in barca, mi sono innamorata, ecco, e da lì ho continuato.
1: Ed è tuttora, quante volte fai questi allenamenti per poter essere pronta a fare una gara?
3: Allora, d'estate io sono giù al mare tutti e 3 mesi, sì, infatti, e faccio gli allenamenti lì 3-4 volte alla settimana.
2: Siete seguite da
3: sì, sì, abbiamo gli allenatori. Ogni volta ci preparano per tutte le varie regate che abbiamo anche in giro per tutta l'Italia o appunto in tutto il mondo. Infatti siamo andati in Germania su Travemünde, poi siamo qualche anno fa c'erano i mondiali su in Inghilterra, anche un altro mondiale che avevo fatto era stato in Olanda, Bruinis. E comunque sì, cioè, dedicano tanto tempo per noi anche per portarci su, e allenarci e stare con noi alle regate.
2: Vengono anche i genitori?
3: I genitori? No, ci portano... andiamo come squadra.
2: Ah, benissimo.
1: Senti, prima di parlare della parte agonistica, che è una cosa molto interessante, ti voglio fare una domanda semplice. Il tuo è uno sport che tu lotti con te stessa e con la natura. Quando ti trovi sulla barca vela, sei tu e il mare, qual è la sensazione che hai? C'è la sensazione della gioia, della paura? Cosa provi quando sei tu e il mare?
3: Io
1: il tuo nemico è il mare in quel momento, è un amico ma è anche un nemico in quel momento.
3: Allora, per me il mare è un amico, perché comunque senza il mare non potrei fare questo sport. Però comunque le condizioni, cioè, possono variare un sacco, infatti alcune volte
2: dal vento,
3: sì, dal vento, dal mare, dalle onde. Infatti alcune volte dobbiamo stare intere giornate ad aspettare sotto il sole che magari arrivi il vento.
2: Certo.
3: E comunque cioè, non è come gli altri sport, è diverso, perché se devi fare per esempio una gara di nuoto, basta tu farti in piscina, fai la tua gara di qualche minuto e poi è finita. Invece vela, proprio pazienza,
2: devi aspettare certi momenti proprio.
1: Concentriamo un po' nella parte un po' agonistica. Lo scafo, ci puoi dire chi ci ascolta, è lungo, grande, com'è lo scafo che tu utilizzi per fare le gare?
3: Allora, il FEVA mi sembra che sia lungo circa...
1: Il FEVA è il nome dello scafo?
3: Sì, RS FEVA è il nome dello scafo, della categoria, sì. È fatto di plastica.
2: Sì. Vetroresina, no, proprio
3: no,
2: plastica.
3: No, in plastica. E mi sembra che sia lungo 3 metri e 63.
2: Quali sono i compiti? Perché siete in due.
3: Sì, allora c'è uno, il timoniere, che è timone, tiene la scotta randa.
2: E questo poi... è quello della tua compagna?
3: Sì, è la mia compagna. Io invece,
2: tu invece
3: sono prodiera.
2: Devi...
1: Tu sei detta le vele?
3: Sì.
1: Ma quante vele ci sono su una barca come la tua?
3: Allora... Ci sono due vele principali, quindi il fiocco e la randa, e poi c'è il jennaker che si usa nelle andature portanti. E io faccio a prodiera, devo stabilire il peso e issare e ammainare il jennaker, che
1: parla in un linguaggio che si possa capire, non troppo tecnico, perché si ascolta come me, Io sono chiaro, sono ignorante, mi dici delle cose che dico, ma cosa stai dicendo?
3: Quindi il jennaker è la vela che si usa nelle andature portanti, come il lasco e la poppa, che sono quelle quasi opposte da dove arrivo, dalla direzione del vento, e si usano quando appunto vai in queste andature, il prodiere issa, quindi vuol dire che tira su il jennaker. E,
2: ma quando c'è vento, non c'è vento, com'è? Decidi tu quello che devi fare?
3: Sì, decidi tu, però... Per andare più veloce di solito si usa il jennaker.
2: Sì, deve andare in favore di vento.
3: Sì.
1: È difficile manovrare queste vele?
3: Per me...
2: Deve essere veloce.
3: Sì, bisogna essere molto veloci, perché anche un secondo comunque è importante.
2: Sì.
3: Cioè, e bisogna sempre mantenere tutte le vele gonfie, perché sennò appunto ti fermi e dovresti usare altri secondi per far ripartire la barca e non... Non va bene, perché comunque perdi tempo.
1: Ecco, con tutte queste precondizioni climatiche le valutate prima della gara? Cioè i venti,
2: ma anche
1: il mare.
2: Durante la gara, perché il tempo cambia anche durante la gara, loro devono modificare.
3: Allora noi la sera prima, di solito la sera prima di una regata, guardiamo il meteo e poi vediamo a terra anche la sera prima la teoria e facciamo il briefing.
1: C'è l'istruttore che vi dice tutto, ho capito.
3: Sì, sì. Poi andiamo fuori in mare, anche lì controlliamo.
1: Il giorno prima della gara uscite in mare?
3: No, durante la regata.
1: Durante la regata.
3: Poi, certo, ci sono anche gli allenamenti, ma prima della regata usciamo in mare, perché c'è la delta, che è il segnale che ti dice che puoi uscire in acqua, e da lì però devi aspettare che mettano il campo di regata, si sistemino tutte, quindi provi.
1: Sì. Campo di regata, quanti sono le barche che partecipano a questa regata?
3: Allora, dipende. Tipo ai mondiali siamo stati un 150 180
1: mamma
3: barche.
1: Mia.
2: Non vi prendete dentro però, non vi toccate perché no. 180 barche.
1: Ma fate bene.
2: Mamma mia.
3: Non ci bisogna toccare, perché anche se no è uno svantaggio per te, anche perché ti fermi lì e comunque...
2: Certo, certo.
1: Quanto può durare una regata? Quanto tempo può durare?
3: 45 minuti circa. 45.
2: Ma sulla distanza o sul tempo la regata?
3: Allora, arriva il primo che arriva, prende un punto, e poi il secondo prende 2 punti, il terzo 3 punti, e poi facendo tante prove, di solito se ne fanno 3 al giorno, se è possibile, se le condizioni lo permettono.
2: Quindi poi alla fine ti deve
3: alla fine chi ha meno punti vince, sì.
1: Ci puoi raccontare il tuo percorso che ti ha portato ad entrare seconda in Europa, che è una cosa importantissima. Ecco, quante gare hai dovuto fare per arrivare a questi livelli a livello internazionale?
3: Allora, io ho iniziato a fare la classe RS FEVA quando avevo 11 anni, che ho iniziato con un mio compagno che aveva bisogno di una prodiera, perché il suo compagno era andato in vacanza, comunque non poteva fare i mondiali. Ecco, io sono andata con lui, da lì ho iniziato un po' a imparare a fare tutti i vari allenamenti, perché non sapevo assolutamente niente di quella barca. Poi, dopo quella regata lì, sono andata insieme a una mia amica.
2: Ti sei trovata bene?
3: Sì, mi sono trovata molto bene, infatti è la compagna con cui vado tuttora. Fine. L'anno scorso comunque facevamo diverse regate, fino poi ad arrivare a questo livello qua.
1: Ma c'è una selezione che vi ha portato a fare gli europei?
3: Allora, gli europei e anche i mondiali in questa classe è open. Quindi non serve qualificarsi, si è aperto tutti. Infatti c'erano anche degli adulti che andavano insieme ai loro bambini. È stato molto divertente.
1: Quante gare fai all'anno?
3: Allora, ne faccio molte. Perché
1: la stagione inizia?

0: sì, comunque riesco a recuperare, perché è fondamentale essere, cioè sì, essere bravi nello sport, ma anche essere bravi a scuola, perché comunque certo, la carriera c'è.
1: Però lo sport ti aiuta, perché se giri per il mondo vuol dire che anche le lingue le parli.
2: Quando tu ti alleni, tu esci da scuola, vai sul lago di Como, c'è già lì la tua vela, vai su, ti alleni lì, ti alleni. Può essere un campo di allenamento il lago?
0: Sì, il lago sì, a Como.
1: Però è un po' diverso, no?
0: Sì, perché il lago è diverso dal mare, poi le condizioni sono diverse.
1: Tutto...
0: Quindi andiamo ogni weekend al mare, facciamo gli allenamenti e poi normale. Quando ci sono le regate, parto con la mia squadra tra un po', ho tra 20 giorni mi sembra, ho gli europei, parto sabato e ritorno una settimana dopo e poi dopo ho anche un invito al CONI, che è questa regata dove ti chiamano, se tipo
1: ti selezionano,
0: ecco. Io vado lì con la mia compagna, appena finiti gli europei andiamo giù a Bari e facciamo questa regata qui.
1: Senti, c'è solo la categoria FEVA o ce ne sono altre come barche?
0: No, come barche ce ne sono tantissime.
1: Ah, tantissime.
0: Sì, io faccio un'altra categoria che si chiama Optimist, che va in singolo, che è comunque per i bambini un po' più piccoli. Poi ci sono le categorie per quelli un po' più grandi come i 29er, 49er, i 420.
1: Quindi tu pensi anche di cambiare categoria andando avanti?
2: Sì, qual è la tua ambizione? Il tuo progetto qual è? A breve e a lungo termine qual è?
0: Allora, io vorrei tanto continuare, cioè non stancarmi mai di fare questo sport.
1: Certo.
0: Perché comunque secondo me perdere la passione per qualcosa che hai fatto per quasi tutta la tua vita è un peccato. Infatti spero di continuare. Se va bene sempre con la mia compagna, perché comunque abbiamo un legame di amicizia molto stretto. Sì,
2: ma il mezzo è vostro o della società?
0: È il nostro, l'abbiamo comprato noi, sì.
2: Ho capito.
0: Perché ci sarebbero anche le barche del club, però una volta che è la barca tua riesci comunque a ambientarti meglio.
2: Ma come diceva il mio amico Paolo, se tu fai il passaggio di categoria, come diceva lui, devi cambiare la barca?
0: Sì, devi cambiare la barca.
1: Volevo chiederti, ma l'allenatore viene su in barca con voi per farvi vedere o no?
0: Allora, di solito gli allenatori stanno in gommone.
1: Ah, e vi seguono?
0: Sì, e ci seguono, però magari per qualcosa che ci devono far vedere, salgono in barca di qualcuno, ci fanno vedere magari
1: i movimenti
0: e poi noi lo rifacciamo.
2: Senti, oltre alla preparazione tecnica della vena, occorre anche una preparazione fisica, tu ti devi anche allenare fisicamente per poter essere anche atleticamente a posto e fai una alimentazione particolare per fare questo sport.
0: Allora, per il livello, cioè per la barca, il livello che sono io non ancora, poi magari diventando più grandi e andando anche a delle regate un po' più serie in categorie più grandi, secondo me ci sarebbe anche la preparazione fisica e forse anche la dieta alimentare, però per adesso io non ancora, cioè non ne ho ancora.
2: Quando sei in barca sei con la tua amica, dammi una tua impressione, che sensazioni hai quando sei su con la barca? Te l'ho fatta prima questa domanda, tra te e il mare. Riuscite a pensare o siete concentrati solo sui movimenti che dovete fare dalla barca?
1: Non puoi guardare l'ambiente.
2: No, non dico però la paura, cioè il mare ti fa ancora paura?
0: A me non mi ha mai fatto paura, cioè non ho mai sofferto in mare, non mi ha mai spaventata, anzi, cioè,
1: anche
0: era un posto per
1: paura, meglio che stare lì.
0: Sì. Cioè era un posto per liberarmi le idee, comunque schiarirmi la mente.
1: Certo.
0: E quindi non l'ho mai considerato come un avversario e niente, ogni volta che vado in mare.
2: Qual è tra il mare mosso e il mare liscio? Qual è per la vela, qual è migliore il mare? Domanda da un ignorante in materia, perdonami.
1: Secondo me non è tanto il mare, ma il vento.
0: Sì, il vento, ma anche le onde magari
1: certo,
0: ti disturbano un po' perché
1: c'è
0: ti fanno
1: vento,
0: ballare tutta la barca. Ecco,
1: però
0: sì.
1: Se c'è vento riesci a diverti di più.
2: Ecco, la vela è molto diffusa in Italia. Siete in tanti che fate questo sport?
0: Della mia scuola non ne conosco quasi nessuno, cioè magari vanno sul lago di Como a fare scuola a vela comunque per divertirsi.
1: È un po' diverso.
0: Però magari quando sei in Liguria, cioè in Liguria la maggior parte, non la maggior parte, però molti bambini d'estate vanno a fare scuola a vela
1: certo,
0: e poi continuano
1: certo.
0: con l'agonistica. Però non essendo in una città sul mare, cioè non conosco molti ragazzi.

0: che praticano questo sport.
1: Tu abiti a Saronno?
0: Sì.
1: Quindi
2: comunque la vela è molto diffusa in Italia, no?
0: Sì, è diffusa. Infatti c'è l'Una Rossa.
2: È uno sport federale questo qua, no? Parte del CONI voi, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Ci sono tante ragazze che lo fanno? O
0: ragazze?
1: Più maschi?
0: No, ce ne sono anche molte ragazze.
1: Molte ragazze. Che lo
0: sì,
1: fanno.
0: Infatti a ogni regata fanno il premio primo femminile o anche primo misto. E comunque, secondo me, non ci sono sport solo per maschi o solo per femmine. Cioè,
1: quindi le regate possono essere regate miste? Cioè,
0: sì, sì, miste.
1: Lo fate con
0: Io faccio sì, contro i maschi, contro un equipaggio che fa con
1: maschio e femmina,
0: maschio e, femmina e tutto solo quelli femminili.
2: C'è molta differenza tra il mare Mediterraneo e l'oceano?
0: Allora, l'oceano sicuramente è molto più movimentato, perché c'è tutte le onde, insomma, certo. E anche, secondo me, molto più vento.
2: Molto poi, più vento?
0: Non ho mai, cioè, l'oceano, noi eravamo in una specie...
2: Qual è la gara più difficile che hai dovuto sopportare in oceano o nel Mediterraneo?
0: A Brunis era...
3: Era oceano.
0: L'oceano.
3: In Olanda, sì.
2: In Olanda?
0: Sì, in Olanda, quando ero ancora piccola. E praticamente era la mia prima regata in Feva. C'erano condizioni ogni giorno un sacco, cioè tostissime. L'ultimo giorno siamo arrivati sul campo di regata che non c'era vento, tutto pieno di nebbia, non si vedeva un metro avanti, stava diluviando.
1: Avete fatto lo stesso la gara?
0: Noi eravamo in mezzo al mare, sì, non sapevamo dove dovevamo andare, non c'era il nostro istruttore, non vedevamo niente. E grandinava, faceva un freddo.
2: E anche sulla gara ugualmente?
0: Poi alla fine si è calmato un po' il cielo.
1: Non si è perso nessuno.
0: No. Almeno.
2: Ma scusa, tutte queste regate sono molto lontane dalla costa o sono vicine alla costa?
0: No, sono vicine alla costa.
2: Ah, sono vicine alla costa.
0: Sì, sì, perché essendo un'imbarcazione piccola, comunque non ti fanno andare lontanissimo, anche perché ci sono dei ragazzi sopra, cioè ti faranno andare... a qualche chilometro, però non così lontano.
1: Comunque ci sono sempre i motoscafi che vi seguono.
0: Sì, sì.
1: I gommoni.
0: Ci sono i gommoni, quelli di assistenza, magari se nel caso qualcuno ha bisogno di aiuto. Tutti gli istruttori, la barca giuria.
1: Sì, siete seguiti bene.
0: Il GPS, tutto.
2: Adesso ci puoi così indicare qual è il tuo programma del 2027? Ormai stai già pianificando il 2027, il 26 ormai alle spalle, quasi finito, no? Cosa vuoi fare nel 27?
0: Nel 27?
2: Dopo aver vinto il secondo premio come europea, ormai è il primo posto che ambisci.
1: Ma guarda che c'è ancora 3 mesi finire l'anno, quindi meno lo stesso.
2: Adesso c'è la scuola che li impegna un po' di più.
1: Vabbè, ma sabato e domenica deve andare.
0: Beh, i miei piani, allora, visto che quest'anno siamo arrivate seconde della nostra categoria ai mondiali, vorremmo puntare all'oro.
1: E certo.
0: E sicuramente continuare con questa barca e poi magari passare in un'altra categoria tra qualche anno. Pensavamo di andare in 29er, che è una barca più grande, di Metro Resonance, sì, con le vele più grandi, o comunque di andare in un'imbarcazione che ci permette di stare insieme, cioè sempre doppia.
2: Ah. Con le vele di quale materiale sono fatte? No, perché ho la mia curiosità, cos'è?
0: Penso nylon.
2: Nylon?
0: Sì, ma non so.
2: Ma non sono pesanti da maneggiare, no?
0: No, cioè, allora, quando c'è tanto vento è più difficile tenere la barca, perché comunque c'è molto più vento sulle vele, certo. Non riesci a tenere la piatta e poi magari è più difficile tenere le vele.
1: Poi sono alte le vele, quante sono alte? Non lo sai più.
0: No,
2: quando si dice affiatamento tra il timoniere e chi dopo la vela, cosa significa? Lo sento qualche volta in televisione. Il grosso affiatamento tra il timoniere e chi ha detto la vela, cosa significa? Ce lo puoi spiegare?
0: Allora, visto che sono due ruoli completamente diversi, anche le due persone, cioè, devono andare d'accordo. Perché
1: uno si deve fidare dell'altro.
2: Sì. Vi parlate? Insomma.
0: Sì, sì, ci parliamo. Sì. Cioè, magari quando pensiamo che dobbiamo cambiare rotta, ce lo diciamo. Ci mettiamo d'accordo e poi prendiamo una decisione.
1: Sono decisioni che prendete subito, al momento.
0: Sì, sì, non possiamo aspettare tanto.
1: Perché sennò...
0: Sì.
2: Il tuo punto base, la tua società è in Liguria?
0: Sì.
2: Ecco, da quanti anni frequenti questa società?
0: Ho iniziato quando avevo 8 anni, adesso ne ho 13, sì, 5 anni, questo qui è il mio quinto anno. Sì.
2: Quinto anno. Ti faccio una domanda puramente familiare. Tua mamma è presente in studio? No, io dicevo chiaramente.
1: Non può parlare.
2: Senti, che rapporto hai con i tuoi genitori? Ti sostengono sempre sapendo che è un impegno anche per loro, perché i genitori lavorano e tutto. Ecco, ti sono molto vicini in questo tuo sport che fai?
0: Sì, penso che siano i genitori più vicini, perché comunque mi permettono di fare ogni singola regata. Poi, anche se la scuola è importante, comunque me la fanno saltare per andare a diversi eventi, mi accompagnano loro.
1: Sì, perché sanno che sei brava anche a scuola, quindi puoi saltare anche qualche lezione.
0: Comunque mi sostengono sempre, quindi è la cosa che gradisco di più, perché comunque senza di loro non potrei continuare a fare questo sport, e sono molto grata di averlo come genitori.
2: No, la cosa bella che si traspare in te è questa grande gioia che ti vedo nel tuo sorriso quando parli della vela. Sei entusiasta di questo sport che stai facendo, questo veramente ti fa onore.
0: Sì.
1: Sono queste le cose che fanno bene, capisci? Perché ci credi, perché è una cosa importante e determinante. Quindi.
2: Le prossime trasferte, la trasferta più lunga che hai fatto, dove è stata?
0: Sono stati mondiali su a Travemünde, in Germania.
2: In Germania?
0: Sì, in Germania.
1: Su Baltico.
2: Sei sempre rimasta in Europa però, finora?
0: Sì, finora sì, ancora in Europa.
2: La mamma ti vuole portare giù in America, lo vuole leggere, perché era contenta.
1: Mamma mia.
0: Quando faranno delle regate lì andremo di sicuro. E sono stati 2 giorni di pulmino, poi avevamo anche dietro il carrello con le barche che comunque ti rallenta un po', e sì, abbiamo fatto tutta la traversata dalla Liguria, appunto siamo andati giù
2: dalla Liguria. Avete detto sì? Cavoli, quanto avete impiegato a farla?
0: 2 giorni, però ci siamo fermati una notte, se no.
1: Quindi il tempo bello vi ha permesso di far tutto.
0: Sì, esatto.
2: Quindi i mari del nord sono molto più complicati dei nostri.
0: Io non ho trovato molte difficoltà, però il tempo non era molto bello perché pioveva quasi sempre.
1: È sempre grigio lì.
0: Sì, infatti, cioè non c'era quasi mai sole e comunque faceva molto più freddo.
2: E condiziona il clima nel vostro sport? A parte il vento, diceva l'amico Paolo, ma anche il clima, come tu dici, il freddo, condiziona in questo sport.
0: Allora, sicuramente se soffri tanto il freddo non riesci ad andare avanti.
1: Beh, ma non mettete le mute?
0: Sì, sì, mettiamo le mute, poi anche gli spray top, che sono questi antivento, sì, il giubbotto obbligatorio. E comunque cerchiamo di coprirci il maggior possibile.
3: Quando scuffi,
0: tipo quando cadi in acqua e senti l'acqua gelida d'inverno, sembra.
2: Ti capita di cadere? Capita?
0: Sì, capita. Quando c'è tanto vento, magari.
1: Vabbè, un attimo di sofferenza, poi dopo dai su.
2: Anche durante la gara si può cadere?
0: Sì, noi il primo giorno di regata lì a Travemünde c'era tantissimo vento. Quasi tutti si ritiravano, non capivano dove era l'arrivo.
1: Perdi equilibrio perché è la barca?
0: No, perché la barca magari non riesce a tenere la barca e si inclina così tanto da scuffiare.
1: E ti porta giù.
0: Sì, esatto, oppure quando strambi, che vuol dire che cambi di direzione, sì, ecco. C'è tanto vento, arriva, tu non fai in tempo a passare dall'altra parte e scuffi.
2: Ma sulla barca avete delle strumentalizzazioni o siete solo voi? Ci sono degli strumenti particolari o no? Non c'è niente?
0: Allora, ci sono tutte le regolazioni da fare, poi le vele ovviamente, e poi la parte tecnica e tutte le altre cose lo fanno la maggior parte l'equipaggio e l'istruttore.
2: Ecco, c'è qualcuno che controlla che tutto sia a regola secondo le rispettive categorie?
0: Sì, ci sono.
1: Sul gommone che girano.
2: Prima della regata c'è qualcuno che fa il controllo?
0: Sì, fanno i controlli di distanza. Fine della regata? No, però anche dipende in quale regata vai. Però prima di uscire in mare controllano se hai tutto l'occorrente, certo. Poi salvagenti, se le vele sono in regola.
1: Certo.
0: Infatti poi le deve anche stazzare il giorno prima della regata. Vuol dire che vai lì, li porti dai giudici, loro controllano che sia tutto a posto, anche la barca, e sì, ti firmano.
2: Bianca, noi siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, è stato molto bello parlare con te, perché ti ripeto, trasmetti molto entusiasmo su quello che fai. Noi vogliamo anche ringraziare ringraziare e ringrazio i tuoi genitori che ti permettono di fare questo sport, che ti hanno anche accompagnata. In bocca al lupo, ci vediamo il prossimo anno. Cercate, che ci dirai? Ho alzato il primo premio, questo è importante.
1: Intanto ha vinto
2: certo. Prima di tutto auguri per la scuola, complimenti per la scuola.
1: E poi anche per importante la scuola anche.
2: E ringrazio i tuoi genitori anche da parte nostra. Bene, noi abbiamo terminato la nostra
1: grazie
2: parte sportiva, sempre su Radio Orizzonti, e buona giornata a tutti.

0: di Orizzonti in Blu. Non sono io,
1: sono io. Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: questa rabbia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: miei ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Martedì 22 settembre, la mattinata parte alle ore 9.30 e 17.05 con Gigi Volpi e Gabriella Girola che curano lo spazio Meditel all'interno di Orizzonti Magazine. Alle 10.05 e 17.40 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti e gli aggiornamenti sulle notizie locali. A seguire Pinuccio e Sergio propongono Storie di cucina alle 10.30 e 19.10, mentre alle 11.30 e 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Scala Raffaele e Umberto Bortolotta della Scuola Rodari. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no? Fatevene una ragione, condotta da Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, grande successo della prima serata, qualificazioni Saronno Famosi, The Music Contest 2026. Saronno, scontro fra auto e moto sulla Saronno Monza. Saronno, Milano e Como più vicine. Gerenzano, nella città del benessere. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Giuseppe. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Ha preso il via sabato 19 settembre all'oratorio della Cassina Ferrara la seconda edizione del Saronno Famosi, The Music Contest 2026, organizzata da Radio Orizzonti in Blu e Oratori di Saronno. Gli 11 artisti in gara nella prima qualificazione tra solisti, band, cori provenienti da Saronno, Milano e Brianza hanno potuto esibirsi davanti ad un folto pubblico. Al termine delle esibizioni, il pubblico ha potuto esprimere la propria preferenza e col voto popolare ha mandato direttamente in finale, grazie agli 8.320, il coro saronnese Note di Colore, composto da 13 elementi femminili. Al termine della serata, Anna Galoppo e Matteo Guaragna hanno annunciato il vincitore della giuria qualificata, composta da Gio Nastasi, Stefano Meloncelli, Mainarlo Russo, Gabriele Scandolaro, Federico Galli, che ha premiato la band milanese dei Distrania, che presentavano l'inedito rock Senza Morire. Durante la serata è stato dato spazio ai ragazzi degli oratori saronnesi che hanno animato e rilanciato sui social le esibizioni e le interviste del Black Stage. È stata infine rilanciata l'iniziativa benefica legata al contest a sostegno del Fondo Cittadino di Solidarietà di Caritas col progetto Istruzione e Salute per l'acquisto di libri di scuola e medicinali per le famiglie di Saronno in difficoltà economiche. Prossimi appuntamenti delle qualificazioni: venerdì 25 settembre alle 20.45 all'Oratorio del Prealpi e sabato 26 alla Regina Pacis. La fase finale del contest si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17.30 nella prestigiosa cornice del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. I biglietti per assistere alla finale sono già disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta. Incidente stradale questa mattina lungo Viale Lombardia, tratto cittadino della Saronno Monza. Lo scontro, che ha coinvolto un'automobile e una motocicletta, è avvenuto alle 8.20 nel tratto successivo al cavalcavia, all'intersezione con Via Deledda. Due le persone soccorse, una donna di 39 anni e un uomo di 46. Sul posto è stato predisposto un consistente intervento dei mezzi di emergenza con l'arrivo di vigili del fuoco, dell'ambulanza della Croce Viola di Cesate, dell'auto infermieristica e di un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Fortunatamente, sulla base delle prime informazioni, le condizioni dei due feriti non sono apparse preoccupanti. Resta da ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e le circostanze che hanno portato all'incidente. Inevitabili anche le ripercussioni sulla circolazione. L'incidente infatti è avvenuto in piena ora di punta, attorno alle 8.20, lungo una delle principali arterie della periferia saronnese. Le operazioni di soccorso e la presenza dei mezzi di emergenza hanno quindi provocato rallentamenti al traffico lungo Viale Lombardia. più treni verso Como, mentre sono stati migliorati anche i collegamenti per quel che riguarda la Saronno-Seregno. I nuovi orari e corse ferroviarie sono state illustrate in una nota diffusa da Trenord. È stato reso operativo in questi giorni il potenziamento del servizio della linea Milano-Cadorna-Saronno-Como-Lago. In particolare, nei feriali dal lunedì al venerdì saranno effettuate 4 corse aggiuntive. Tale riassetto si aggiunge anche ad un incremento dell'offerta già messo in campo sulla linea nei festivi, a beneficio anche dei flussi turistici. Ad essere riorganizzato sempre in questi giorni è stato anche il servizio della linea S9 Saronno-Seregno-Albeirate. È stata aggiunta anche la corsa Saronno-Milano alle 21.35, Rogoredo alle 22.47. In orario serale, le variazioni al servizio completano l'offerta in modo da garantire una corsa ogni 30 minuti per direzione fino alle ore 23. Da segnalare poi che il biglietto del treno si potrà pagare in modalità contactless sulle linee Milano-Cadorna-Novara Nord e Milano-Cadorna-Saronno. Il servizio sarà progressivamente esteso a tutte le linee regionali e suburbane. Prima di partire il viaggiatore deve appoggiare la carta di credito di debito prepagata dei circuiti Visa, Mastercard, Maestro, American Express o lo smartphone o sui totem con PostPay Go presenti in stazione, contraddistinti da una grafica dedicata. All'arrivo il viaggiatore deve effettuare un secondo passaggio sui tornelli o totem Pay Go. In questo modo il sistema riconosce il tragitto percorso in treno e applica la tariffa corrispondente. Il secondo passaggio è indispensabile per concludere regolarmente l'acquisto. È intanto ripreso in questi giorni il progetto Stazioni Sicure, realizzato con i finanziamenti regionali. Sono stati avviati pattugliamenti straordinari, mirati, serali e notturni, nella zona della stazione ferroviaria di Piazza Cadorna, svolti sempre con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai tanti pendolari. Intanto sono giunti alla fase conclusiva i lavori per la sede che ospiterà la polizia ferroviaria e sono stati avviati nuovi contatti del comune con prefettura e questura per individuare il personale necessario a far partire l'atteso servizio. Da semplice impianto sportivo a spazio dedicato al benessere della comunità e la trasformazione del palazzetto dello sport, rinnovato attraverso un percorso condiviso fra amministrazione comunale e ASD Salus, che ha dato vita alla nuova città del benessere. Il nuovo impianto di via Inglesina, inaugurato nella mattinata di ieri, metterà al centro la salute e la cura della persona. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno News. Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Questa volta diciamo la liturgia saronnese prevede oggi la festa del Beato Luigi Maria Monti, un santo che ha vissuto anche qui nella nostra città. Invochiamo la sua intercessione. E prima di venire pensavo che fosse un prete, no, è un laico che ha vissuto il suo battesimo. Quindi invochiamolo per essere tutti cristiani autentici che vivono in pienezza la propria vita cristiana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Il Signore ha visitato il suo popolo
1: e lo ha liberato.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ha visitato il suo popolo e lo ha liberato. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, che hai scelto il beato Luigi Maria Monti per testimoniare nel mondo il tuo amore, servendo con scienza e dedizione gli infermi e accogliendo paternamente gli orfani, concedi a noi, per sua intercessione, di essere nella Chiesa umili ministri della carità evangelica. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il tuo regno dura nei secoli.
1: Tu castighi, Signore, e usi misericordia, fai scendere negli abissi e risalire. Benedetto Dio che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione e nulla sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza. esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio, Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti in mezzo alle quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui. E allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia. Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il tuo regno, dura nei secoli.
0: Tu castighi, Signore, e usi misericordia.
1: Fai scendere negli abissi e risalire.
0: Con me celebrate il Signore.
1: Insieme esaltiamo il suo nome.
0: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
1: Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
1: Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
0: Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
1: Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono.
0: I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con me celebrate il Signore, insieme esaltiamo il suo nome. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione del Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate, porti, i vostri frontali, alzatevi, porti antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore è forte e potente, il Signore è potente in battaglia. Sollevate, porti, i vostri frontali, alzatevi, porti antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: A Cristo che vive in eterno ed è la sorgente della nostra vita, diciamo:
1: Signore della gloria, crocifisso per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato te stesso per strapparci a questo mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci giustifichi nella fede che opera per mezzo della carità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai liberati perché restassimo liberi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei morto per i nostri peccati e sei risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura della lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che riceveremo un giudizio più severo. Tutti, infatti, pecchiamo in molte cose. Se uno non pecca nel parlare, costui è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e spinte da 20 gagliardi, con un piccolissimo timone vengono guidate là dove vuole il pilota. Così anche la lingua è un membro piccolo, ma può vantarsi di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, il mondo del male. La lingua è inserita nelle nostre membra, contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. Infatti, ogni sorta di bestie e di uccelli, di rettili e di esseri marini, sono domati e sono stati domati dall'uomo, ma la lingua nessuno la può domare. È un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca escono benedizioni e maledizione. Non deve essere così, fratelli miei. La sorgente può forse far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e amara? Può forse, miei fratelli, un albero di fichi produrre olive o una vite produrre fichi? Così una sorgente salata non può produrre acqua dolce. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua.
2: Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua.
1: Ho detto, vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Metterò il morso alla mia bocca finché ho davanti il malvagio. Ammutolito, in silenzio, tacevo, ma a nulla serviva.
2: Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua.

0: l'uomo che passa. Ora che potrei attendere, Signore? È in te la mia speranza. Ammutolito non apro bocca, perché sei tu che agisci.
1: Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua.
0: Ascolta la mia preghiera, Signore. Porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime, perché presso di te io sono forestiero, ospite come tutti i miei padri.
1: Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre il Signore Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. E sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunziarono: passa Gesù il Nazareno. Allora gridò dicendo: Gesù, figlio di David, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di David, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. E quando fu vicino gli domandò: che cosa vuoi che io faccia per te? Ed egli rispose: Signore, che io riabbia la vista. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. E subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Soffermerò sul Vangelo, però non possiamo bypassare ciò che la prima lettura e il Salmo ci hanno detto a proposito dell'uso della lingua. Perché si può peccare, dice con molta chiarezza l'Apostolo Giacomo, anche con la nostra lingua. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato, come si dice lì, in pensieri, parole, ecco. Ed è strano perché sempre in questa lettura noi potremmo questa mattina essere qui e, come dice l'Apostolo, benedire Dio. Poi usciamo e dice ancora l'Apostolo: malediamo gli uomini. Maledire vuol dire parlare male di. Punto. Se io dico qualche cosa di male contro di te, ti sto maledicendo, sto dicendo male di te. Ecco perché la liturgia ce l'ha fatto anche ripetere, farebbe la pena, veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Stiamo attenti, si fa così in fretta a parlare, poi adesso abbiamo anche degli strumenti che le parole le diffondono in tutto il mondo. Attenti. E poi del Vangelo sottolineo un passaggio. Questo.

Al cieco che domanda rispondono: passa Gesù il Nazareno. E subito dopo si conclude il Vangelo dicendo che questo cieco che ha recuperato la vista cominciò a seguirlo, glorificando Dio. Vi dirò la verità, quando ero magente ero impressionato all'idea che sulla mia stessa via dove abitavo, in via Roma, 30-40 metri più in là, era nata e cresciuta una santa, Santa Gianna. Da quando sono qui a Saronno mi impressiona il fatto che sono qui a celebrare in questa chiesa. Un altro giorno ero in San Francesco e dei santi, e l'altro anche ieri ero in santuario, e dei santi riconosciuti dalla Chiesa assieme a un'infinita moltitudine che non conosciamo sono passati di qui. Oggi ricordiamo il beato padre Luigi Maria Monti, abbiamo ricordato il 9 il beato Giovanni Mazzucconi, che partì qui da Saronno per la missione dove incontrò il martirio. E lunedì prossimo il beato Don Luigi Monza, che passò un po' di anni qui nel nostro santuario e se ne conserva anche nel confessionale il ricordo del suo passaggio. Qui, su queste strade, alcune non le hanno viste perché Saronno è mutata in questi anni, ma questa piazza sono stati qui tutti. Viene in mente Agostino: si iste et ista cur non ego, se ce l'ha fatta questo e quest'altro, perché non puoi farcela anche tu? Però vogliamo fare un passo in più e ci domandiamo: ma oggi Gesù il Nazareno passa soltanto attraverso delle figure di santi? Indirettamente quindi, o non passa ancora lui personalmente? E proprio perché passa lui personalmente, parla, come abbiamo sentito nel Vangelo, quando si rivolge a questo cieco dicendogli: che cosa vuoi che io faccia per te? E non solo parla, ma anche agisce per noi. Carissimi, è la liturgia che stiamo celebrando, È lui che in questo momento sta parlando qui da questo ambone, e sarà ancora lui che tra poco su quell'altare agisce per la nostra salvezza. Se comprendessimo che nella liturgia è presente Cristo. Pensateci, Cosa siamo venuti qui a fare questa mattina se non per vedere e ascoltare Cristo e lasciarci trasformare dalla sua azione? Perché poi anche noi, uscendo di chiesa, dovremmo, come i beati che ho ricordato prima, essere segni di Cristo che continua a passare in mezzo a noi nella nostra Saronno. È questa la liturgia. E ringrazio il buon Dio che non mi ha ancora dato il senso della abitudine nel celebrare questo. E ringrazio il buon Dio che qualche volta a chi vorrebbe, no, dico la liturgia, è Cristo che ci parla e agisce per la nostra salvezza. Chiediamo questa grazia anche noi, la chiediamo per l'intercessione dei santi. Quando uno poi vive bene questo incontro con Cristo, come il beato Luigi Maria Monti, sarà capace anche di mettersi a servizio degli ultimi, dei poveri. Ma senza questo passaggio diventa molto difficile, qualche volta impossibile.

0: Dopo il Vangelo, ringraziamo il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini. Offriamo a Lui sacrifici di lode.
1: Ed ora con la nostra bocca, con la nostra lingua, dopo aver lodato e ringraziato Dio, presentiamogli anche la nostra supplica fiduciosa.
2: Ascoltaci, Signore, per la Chiesa, affinché sia sempre più attenta ai cambiamenti che la circondano e non lasci mancare mai il suo esempio e la sua parola, affinché sia luce e consolazione per il mondo, ti preghiamo. Per le nostre sorelle e i nostri fratelli non vedenti, perché ricevano la luce interiore dello Spirito di Gesù e siano accompagnati nel loro cammino dalla presenza dell'intera comunità, ti preghiamo. Per coloro che sono avvolti dall'oscurità del dubbio, della paura, della depressione, possano trovare nella comunità cristiana un'attenzione costante e fedele, ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Giovanna Tamburello, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Preghiamo anche per i frati che sono qui in mezzo a noi, nella nostra città, seguendo l'esempio del Beato Luigi Maria Monti, possono essere testimoni veri, belli, eloquenti del primato di Dio e del servizio al prossimo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Donaci, o Padre, lo spirito di sapienza e di amore che ha guidato il Beato Luigi Maria nell'aspro cammino della vita e fa che ti serviamo con lo stesso umile impegno di fede e di opere. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Ci alziamo.
1: Accogli i nostri doni, o Padre di misericordia, in questo memoriale dell'immenso amore del tuo Figlio, e per i meriti e le preghiere del Beato Luigi Maria, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di infinita misericordia. Per una disposizione d'amore tu porti alcuni uomini a più somigliante conformità all'immagine del tuo Figlio, rivelando in loro più viva e chiara la tua presenza e il tuo volto. Tu hai coronato il Beato Luigi Maria perché il suo cuore misericordioso lo aveva reso simile a te, e gli hai dischiuso le porte del tuo regno eterno, preparato prima della costituzione del mondo per coloro che sanno vedere il Cristo nei poveri e nei piccoli. Uniti a questo tuo servo beato, con gli angeli e con i santi, eleviamo unanimi alla tua maestà l'inno di adorazione e di gloria.
3: Ciao.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo i discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza all'offerta della tua Chiesa, è il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore, diventiamo ora e per l'eternità membre vive del tuo Figlio. Conduci, o Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in comunione con il nostro Papa Leone ed il nostro Vescovo Mario, con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo con sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara, il Beato Luigi Maria Monti e tutti i santi. Per Cristo Gesù tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Nessuno ha un amore più grande di questo, dice il Signore, dare la vita per i propri amici.
0: Ed è questo amore che realmente Cristo ha vissuto sulla croce. È questo amore che ha sconfitto la morte per sempre, ed è in forza di questo amore che ancora adesso Cristo è realmente qui presente per noi su questo altare. Lui prega e noi ci uniamo alla sua preghiera dicendo: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Camminiamo nella carità, come anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi in sacrificio di soave profumo.

0: Preghiamo. O Dio vive vero, che ci hai fortificato col pane che viene dal cielo, per l'intercessione del Beato Luigi Maria, guidaci nelle vie del tuo amore. Conferma l'opera che hai iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, dagli studi di Saronno, Gigi Volpi al microfono, Matteo Serenelli alla regia per questo Buona Giornata 22 settembre 2026. Partiamo subito con il Santo del Giorno.
4: Il Santo del Giorno, San Fiorenzo. La sua eredità è un tesoro per la Francia cristiana. Custodire la memoria è un compito al quale nessuno può sottrarsi, perché i segni della storia danno un'identità a luoghi, popoli e nazioni. Ecco perché le reliquie di San Fiorenzo, eremita e abate, su un monte a metà strada tra Nantes e Angers, sulla Loira, per molti secoli hanno segnato il destino di quella regione. La leggenda dice che San Fiorenzo era fratello di San Floriano, martire in Austria nel 304. Fuggito dalla prigionia, diventò monaco in Francia, dove morì a 123 anni. Per i monaci di San Florent-le-Vieil, le reliquie del fondatore furono sempre un punto di riferimento, certo, nei continui stravolgimenti dovuti a incursioni straniere o passaggi di potere. Durante la Rivoluzione francese, le forti radici di fede legate all'eredità di Fiorenzo resero questo piccolo centro un caposaldo della resistenza alle leggi antireligiose. Altri santi di oggi, San Silvano di Levroux e Sant'Ignazio da Santiago.
3: E passiamo ora alla meteorologia, alla temperatura. Vi ricordo che oggi è una giornata soleggiata, tendenzialmente al nuvoloso, ma comunque l'acqua non arriverà. Senz'altro le temperature avranno una lieve diminuzione. Farmacia di turno è a Saronno, la farmacia del dottor Taglioretti in via Portici numero 6. Le proposte cinematografiche al Silvio Pellico alle ore 17.30, Cars Motori Ruggenti, mentre alle ore 21 Sirat. La proposta invece del Cinema Teatro Paialpi è Sacrifice alle ore 21.00.

0: parole e immagini.
1: Senza dare battaglia, cercate di essere vincitori. Prima ancora di combattere, indebolite la fiducia del nemico umiliandolo, mortificandolo, sottoponendo le sue forze a dura prova. Corrompete tutto ciò che ha di buono con promesse di vantaggi, alterate la sua fiducia, spingendo i suoi migliori politici ad azioni vergognose e tradimenti. La suprema eccellenza consiste nell'infrangere la resistenza del nemico senza combattere. Si chiamava Sun Tzu ed era un generale di 2500 anni fa in Cina, autore di questo importante trattato sull'arte della guerra. Ne abbiamo evocato questi passi riguardanti non la strategia sul campo, ma la tecnica di manipolazione dell'avversario. Ne sanno qualcosa i servizi segreti di tutti i paesi, con le loro nascoste manovre di corruzione, di false notizie, di trame oscure, di intercettazioni. Naturalmente propongono queste righe non tanto per un'ulteriore e necessaria deprecazione della guerra, ma per far riflettere sulla nostra quotidianità. Ci sono nelle relazioni nostre di ogni giorno tanti atteggiamenti che sembrano ricalcati su quel manuale. Cercare di umiliare chi ti è di ostacolo alla carriera, mortificare una persona debole, corrompere per avere vantaggi, costringere ad azioni ignominiose per far brillare noi stessi. Sono questi i condimenti dei rapporti in un mondo che ama i veleni. Basta solo vedere le liti televisive o le prassi dei reality in cui si fa a gara nel mostrare il peggio di sé per demolire l'altro. Ecco, la guerra comincia proprio qui, nella mancanza di dignità personale e di rispetto per l'altro, nell'abitudine al disprezzo e al motteggio, nell'impudenza e nella sfrontatezza.
2: E andiamo velocemente ai programmi della radio. Nella parte di Orizzonti Magazine avremo per il percorso salute con Bianalisi Meditel un'intervista a un esperto del Bianalisi Meditel. A seguire poi ci sarà la notizie flash con la settimana, avremo al telefono Daniela Busnelli e dopo vi leggerò gli appuntamenti ed eventi della radio commentandoli con alcune canzoni. Poi a seguire storie di cucina con Pinuccia e Sergio alle 11.30, invece per scuola, società e cultura ci saranno degli esponenti della scuola Rodari di Saronno. L'appuntamento però è questa sera alle ore 21, perché no, fatevi una ragione, avremo ospite della radio Nino Caianello. Ed ora è arrivato il momento degli auguri, gli auguri che quotidianamente noi di Radio Orizzonti riceviamo tutti quelli che oggi compiono qualcosa di particolare. A loro va tanta serenità, tanta felicità, ma soprattutto tanta salute da parte nostra. È una bella canzone scelta dalla regia. Noi ci sentiamo dopo in Orizzonti Magazine con Percorso Salute.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti e non formighetti. Così ieri il presidente della Repubblica Mattarella da Amatrice, dove è aperto il nuovo anno scolastico. Le parole del capo dello Stato poche ore dopo l'annuncio della Premier Meloni sul tetto nelle classi di studenti stranieri. Di scuola inclusiva ha parlato anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, nella sua introduzione ieri al Consiglio Episcopale Permanente.
2: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
3: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
2: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
3: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
2: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ci attacchi russi nell'est del paese, 3 persone sono morte a Dnipro. Il presidente ucraino Zelensky intanto si trova a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre oggi, dove dovrebbe incontrare il presidente americano Trump. E continuano gli attacchi ucraini e sulle infrastrutture russe. Colpita una raffineria di petrolio a Kubiashev nella regione russa di Samara la notte scorsa. Le tensioni nel Golfo. Il canale televisivo yemenita di proprietà del movimento Houthi ha riferito che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Il primo ministro britannico Burnham intanto conferma che il Regno Unito fornirà sostegno militare difensivo all'Arabia Saudita contro gli Houthi. La Francia sta lavorando a una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump ieri a margine dell'Assemblea ONU che appunto si apre oggi e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. Un'ultima ora dalla Turchia: una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
5: Ciao, sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
6: all'ora del tè,
5: Elena e
6: Elena Maria
5: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
6: Vi aspettiamo!
7: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine. Di analisi, il tuo percorso di salute.
2: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Salute in Salute con Bianalisi Meditel. Abbiamo Gigi insieme e Paolo alla regia. Con piacere presentiamo il nostro medico di oggi, che è il dottor Giampaolo Lucchesi, buongiorno dottore, specialista in medicina fisica e riabilitativa, e la dottoressa Monica Bonucchi, che è la nostra consueta amica, che è
3: responsabile marketing e comunicazione, certo. Communication specialist, lo dico in inglese,
2: corretto,
3: ho studiato, mi sono preparato.
4: Buongiorno a tutti.
2: Partiamo con la prima domanda, cioè, dai.
3: Qui parliamo di un dolore che ce l'hanno tutti,
5: sì. No?
3: Cioè, una volta noi i vecchi ci dicevano canetta de veder in dialetto milanese, che voleva dire la canna di vetro, perché la spina dorsale, il mal di schiena è una cosa che, no? Ma il mal di schiena è uno dei disturbi più diffusi, uno, ma prima di tutto di cosa si tratta esattamente e se esistono forme differenti.
5: Sì, innanzitutto buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, sì, oggi parliamo di mal di schiena. Allora, cominciamo un po' a definirlo il mal di schiena. Già dalla definizione mal di schiena capiamo che è abbastanza generico mal di schiena. Se pensiamo alle terminologie mediche, siamo abituati a parole tecniche, eccetera, ma anche noi in ambito medico spesso parliamo di lombalgia, diamo già un termine un po' più scientifico, ma anche lombalgia, se ci pensiamo, è un termine molto generico, indica in realtà un sintomo, cioè indica mal di schiena. Quindi, venendo alla domanda, esistono tanti mal di schiena? Assolutamente sì. Dire avere lombalgia, avere mal di schiena, ci dice poco a noi come medici, nel senso che sotto questo termine in realtà si nascondono tantissime forme di lombalgia, di mal di schiena, e possono avere tantissime cause. E quindi questo poi è il compito del medico, andare un po' a indagarle, a cercarle, per poi anche trattarle, perché ovviamente in base alla causa diversa, anche la terapia poi è ovviamente diversa, quindi va un po' personalizzata in base alla causa che genera questo mal di schiena. È una patologia comune? Assolutamente sì. Ci sono tantissimi studi già da un po' di anni che stimano addirittura come una prevalenza, cioè quante persone nel mondo hanno avuto almeno una volta il mal di schiena, e sfioriamo l'80%, giusto per dare dei numeri. Uno studio recente di pochi anni fa sul Lancet, che è una prestigiosa rivista medica, ha stimato nel 2020 circa più di 600 milioni di persone nel mondo che soffrono di mal di schiena, quindi sono cifre veramente alte, e addirittura delle stime parlano nel 2050 di 800 milioni, quindi si parla di una, come dire, di una prevalenza, di un'incidenza, di un coinvolgimento simile, se non addirittura superiore, alle patologie cardiache o comunque anche neurodegenerative. Quindi è una patologia molto invalidante ed è la seconda causa, ad esempio pensiamo, di assenza dal lavoro dopo l'influenza. Quindi non è soltanto grave per il paziente, ma anche un'importanza poi sociale, diciamo così, per tutti.
2: Ecco, passiamo tante ore seduti in genere, sì, davanti a uno schermo, e questo può incidere sullo stile di vita, della nostra salute, della salute della nostra schiena, e chi è più a rischio? Chi sta più ore?
5: Sì, allora ecco, questo è un aspetto interessante, perché molto spesso il mal di schiena viene associato a chi fa lavori pesanti, no? La famosa idea di sollevo i pesi, mi viene mal di schiena. In parte è vero, ovviamente, sì, però non è sempre così, nel senso che che la schiena, dal punto di vista, diciamo, biomeccanico, cioè appunto puramente meccanico di come si muove, paradossalmente soffre quasi di più quando siamo seduti di quando siamo in piedi, nel senso che la colonna ha una serie di curve che servono per distribuire fondamentalmente i carichi. Parliamo di una colonna corretta, con una posizione corretta, poi anche qui avremo modo magari di parlarne, mentre da seduti queste curve vengono meno, e quindi tutto il peso, diciamo, del tronco, che poi è quello prevalente, va tutto a pesare sui dischi, che sono le unità interne a livello delle vertebre, e quindi questo peso va a consumare le strutture interne, quindi appunto le vertebre e soprattutto i dischi intervertebrali. Quindi da seduti paradossalmente questa pressione è più alta e quindi usura di più i dischi. Quindi la posizione migliore è un po' l'alternanza in realtà di posture, cioè lo stare in piedi, il muoversi è una delle posizioni migliori. Chiaramente questo non deve poi, come dire, se poi aggiungiamo il carico e quindi siamo in piedi, oltre che in piedi portiamo dei pesi, spostiamo dei pesi, ovviamente anche questo va ad incidere, però con una postura corretta, diciamo, il nostro corpo è più adatto a portare, a spostare qualche peso con una posizione corretta piuttosto che stare tante ore seduti. Quindi questa è una delle cause per cui il mal di schiena è così diffuso, soprattutto nel mondo occidentale, dove soprattutto i lavori e lo studio portano le persone a stare sedute molte molte ore al giorno.
3: Ecco, lei ha parlato di una parola che io mi ero creduto segnato, postura, no?
5: Sì.
3: La postura però vuol dire anche camminare bene, avere le scarpe giuste, avere il sapersi poi chinare in maniera giusta, specialmente all'età mia, di diversamente giovane, ecco, tanto per intenderci.
5: Assolutamente. No, la postura è quello che dicevo, è un aspetto importante. In realtà abbiamo, ognuno di noi ha una sua postura. Diciamo subito che non esiste una postura corretta, normale, uguale per tutti. Ognuno ha la sua e trova i propri, diciamo, compensi. Chiaramente se questi compensi sono importanti perché devono compensare un problema, pensiamo a una scoliosi, pensiamo esiti di fratture, pensiamo a qualunque altra patologia sottostante, questo compenso col passare del tempo viene meno perché si aggiungono le componenti degenerative dell'artrosi, e quindi questo va a sommare ed è una delle cause tipiche di lombalgia o mal di schiena, insomma.
3: Ecco, proprio per ricordare ai nostri radioascoltatori che bisogna poi intervenire, non poi soprassedere, no? Quali sono i sintomi? No? Perché qual è il segnale, il campanello d'allarme per cui un paziente deve ricorrere a rimedi e logicamente deve andare a un medico, da uno specialista?
5: Certo. Sì, allora, il mal di schiena, il sintomo chiaramente principale, cioè però se è il male, quindi il dolore alla schiena, e questo sicuramente è il primo sintomo. Non è il più allarmante dal nostro punto di vista, medico, nel senso che in realtà quello che noi andiamo poi a cercare sono altri sintomi che invece fanno pensare a un coinvolgimento di altre strutture più, passatemi il termine, nobili o comunque più delicate, prima fra tutti il sistema nervoso. Cioè nel momento in cui per esempio compare la famosa sciatalgia, cioè un dolore che si irradia sulla gamba, anche qui il solo dolore entro certi limiti, ma se compaiono degli altri sintomi neurologici, banalmente potremmo dire la mancanza di forza, il fatto che la gamba cede, sono sintomi che c'è qualcosa di più, ad esempio un'ernia che può essere operata. Poi ecco, il può lo sottolineo tre volte perché oggigiorno si va sempre con molta cautela all'approccio chirurgico, però ecco, questo è un sintomo che deve far pensare il medico, ma soprattutto il paziente. Quindi già una sciatalgia merita sicuramente un'attenzione medica, e poi il medico valuterà se fare altri accertamenti oltre che dei test clinici. Ovviamente se la lombalgia è legata a un aspetto meccanico è abbastanza normale, legato alla patologia di colonna. È chiaro che un mal di schiena per esempio a riposo, da sdraiati, può avere altre cause, e quindi queste vanno sicuramente indagate. Ovviamente la tempistica, un mal di schiena 2 giorni è accettabile, è chiaro che un mal di schiena che dura settimane, mesi, merita sicuramente attenzione. Quindi ecco, questi sono i principali campanelli d'allarme, anche perché ripeto, sotto il sintomo del mal di schiena ci possono essere tantissime patologie addirittura vascolari nell'aorta, che anche quella va indagata. Ecco, quello dico più a noi medici, ricordiamoci sempre di andare a vedere anche questo aspetto. Quindi ecco, sono veramente tanti, e quindi a parte il male, diciamo, di qualche giorno, qualunque altro sintomo è bene parlarne col medico.
2: Ecco, mi riallaccio un po' a questo. Comunque molte persone si tengono il dolore per un lungo periodo. Invece quando è il momento di fermarsi, di chiedere aiuto, e i segnali che proprio non bisogna ignorare?
5: Sì, ecco, quello che dicevo prima, nel senso che uno, diciamo, il più frequente anche in termini di frequenza è la sciatalgia. La sciatalgia è un coinvolgimento, un dolore del nervo sciatico. Il nervo sciatico è un nervo, il più lungo nervo che abbiamo, che parte dalla colonna lombare e arriva fino al piede, per intenderci. Nel momento in cui questo nervo viene, diciamo, si infiamma o viene coinvolto, schiacciato per esempio da un'ernia, l'ernia, diciamo, è una parte del disco che esce dalla sua sede e va a comprimere la zona dove parte il nervo, si chiama radice del nervo. Nel momento in cui viene schiacciato parte questo dolore, che può arrivare dal dolore ma arrivare fino a sintomi neurologici come la paralisi per esempio della gamba o del piede, che una persona non riesce più a muovere il piede. E l'aspetto più importante da non sottovalutare è proprio questo, che mentre il dolore è sempre reversibile con la farmaci, poi ne parleremo magari sui trattamenti, con la fisioterapia, con la chirurgia, alcuni sintomi, per esempio la paralisi, può diventare irreversibile se non trattato in tempo. Quindi questo per esempio è una delle anche urgenze chirurgiche, cioè in caso di una paralisi per esempio del piede va operato entro 48-72 ore, altrimenti il rischio è che quel piede rimanga paralizzato. Sono fenomeni rari, però possono esserci, capitano pazienti che magari trascurano, poi ora magari non è su una paralisi completa, però anche solo un piccolo deficit di movimento, questo comporta poi una difficoltà nel cammino con altre problematiche posturali appunto conseguenti. Quindi questo mi sento di dire che è il sintomo più importante di tutti, assolutamente. E poi ecco, dolori di schiena invece anomali, strani, siccome tutti abbiamo avuto almeno un episodio di mal di schiena, nel momento in cui il dolore è un po' diverso, si può irradiare magari anteriormente sull'addome, un dolore che si presenta a riposo, quindi durante la notte ci fa svegliare per un dolore importante, ecco, sono dolori che possono avere altre origini, quindi è giusto andare a indagarle, ecco, parlare col medico e fare poi almeno le principali indagini radiologiche, oltre che test clinici, ecco, che possono un po' guidarci in questa scelta.
3: Ma tutto legato alla spina dorsale.
5: Sì, sì, allora adesso parliamo, ecco, forse non ho spiegato bene, il mal di schiena si intende tutta la colonna, chiaramente, la più frequente è la parte lombare, cioè la parte bassa della schiena, però non dimentichiamoci la parte dorsale, che in realtà non tanto frequentemente crea dolore, perché è una zona fissa, perché c'è la gabbia toracica, quindi si muove poco e quindi non fa tanto male, però quando fa male fa tanto male. E soprattutto la parte cervicale, che è assolutamente l'altra faccia della medaglia, sono i due segmenti più mobili, la parte cervicale e lombare, quindi ecco, le posizioni sedute, lavorative o perché no anche dello studente portano ovviamente mal di schiena, mal di collo, cosiddetta cervicale, potremmo definirla, frequentemente.
3: Sorrido perché io ho ascoltato un comico inglese che sostiene che la cervicale è una malattia inventata dagli italiani per gli italiani.
5: Ma questo è un classico, perché il mondo anglosassone non ha la parola cervicale, in realtà è solo
3: sentito
5: assolutamente dire. Corretto, è italiana, direi, diciamo, mediterraneo come definizione. E in realtà fa anche un po' sorridere noi medici, perché la parola cervicale è un aggettivo, certo, di rachide cervicale, certo, in realtà, però nell'accezione comune cervicale è quella che noi chiamiamo artrosi cervicale, ecco, o rachialgia del tratto cervicale. Anche questa, come diciamo, della lombalgia, sottostanti numerose cause, dalle ernie all'artrosi alle contratture muscolari, il banale colpo di freddo ci può stare, le tensioni, lo stress, ma ripeto, anche un'ernia grave o perché no anche forme oncologiche, quindi ecco, vanno sempre indagate, però sì, la cervicale è molto molto coinvolta.
4: Ma dottore, chi è lo specialista di riferimento ideale?
5: Allora, diciamo, in prima battuta già il medico di base può in qualche modo indirizzare un pochino il paziente in base un po' ai sintomi. Diciamo, le tre figure direi più importanti sono sicuramente il fisiatra, gioco un po' in casa, però a parte questo, onestamente la figura più di riferimento, perché il fisiatra si occupa, diciamo, delle patologie ortopediche, di ambito, diciamo, ortopedico, non in maniera invasiva, non chirurgica. Poi faccio sempre l'esempio un po' come il cardiologo, il cardiochirurgo.

0: prima battuta direi il medico di base può un po' orientare e il fisiatra sicuramente fa un po' da padrone.
1: O addirittura inserire queste placchette che chiamano cemento fra le varie vertebre, perché magari si è abbassata, si è schiacciata, sì. Quelle portano veramente
0: assolutamente no, ci sono diversi interventi chirurgici, vanno molto contestualizzati, perché la chirurgia, mentre ad esempio pensiamo all'artrosi delle ginocchia, delle anche, in cui la protesi risolve il problema perché di fatto è un'articolazione nuova, sulla schiena non abbiamo la possibilità di sostituire la schiena, quindi gli interventi, come dico sempre, mettono una pezza, cioè trattano, sì, quel disco, quella vertebra,
1: certo,
0: la restante parte rimane lì così e quindi va comunque trattata in maniera poi conservativa, certo, fisioterapia, attività fisica e quant'altro. Quindi l'intervento c'è, aiuta tantissimo, talvolta è necessario, però non finisce lì il trattamento, ecco, va inserito all'interno di un percorso molto più ampio.
1: Perfetto, il che dolor mi viene niente di dire, ma a questo punto chiediamo una musica alla regia così magari ci allieta un attimino e ci passa il male. Ritorniamo invece a parlare con il dottor Giampaolo Lucchesi, che è uno specialista in medicina fisica e riabilitativa presso Bianalisi Mediter, e stavamo parlando appunto del problema legati al famoso mal di schiena, chiamato in maniera generale, però ha tante sfaccettature, se vogliamo chiamarle tali. Gabriele, se vuoi andare con la domanda magari...
2: Sì, va bene, la lasciavo a te perché avresti dovuto farla tu, va bene, va comunque. Bene. Senta, dottore, sentiamo parlare spesso di mal di schiena che viene curato con varie terapie, diciamo, la fisioterapia, i farmaci, le infiltrazioni e a volte anche la chirurgia. Come si può orientare un paziente o come può essere orientato? E se esiste anche una scala di questi trattamenti, cioè prima uno, poi l'altro?
0: Sì, allora, parlando di terapia, come avevamo accennato all'inizio, ovviamente è fondamentale capire la causa, perché il mal di schiena, abbiamo detto, ha tante cause, certo, quindi in base alla causa poi anche il trattamento viene un po' indirizzato. Allora, gerarchia dico sempre, nel senso che ovviamente si predilige prima un trattamento meno invasivo possibile, sì, prima di arrivare ai trattamenti invasivi, questo è abbastanza ovvio, anche se, come dicevamo, in taluni casi, se c'è, ad esempio classico, diciamo prima, un ernia importante, grave, anche da operare subito, sì, quindi si può anche saltare direttamente all'aspetto, all'approccio più invasivo. Nella però stragrande maggioranza dei casi ci sono diverse terapie a disposizione. L'aspetto farmacologico gioca un ruolo importante, chiaramente anche perché è il più facile come accessibilità al paziente a casa, non ha il fisioterapista nel cassetto e quindi ovviamente prende il farmaco. La cosa importante da capire è che i farmaci in questi casi trattano solo il sintomo, non la causa, per cui è giustissimo utilizzarli per non sentire il dolore, però farne un buon uso, quindi per un tempo limitato, senza abusarne, assumendo in maniera corretta, quindi parliamo dei classici antinfiammatori, perché sappiamo che possono dare una serie di altre problematiche, però non è sbagliato ricorrere agli antinfiammatori, certo deve essere un uso moderato per qualche giorno e non continuativo, anche perché la causa poi, diciamo anche qui più frequente, no, dei mal di schiena, diciamo, vanno ricercate nelle problematiche posturali, quindi sì, di postura, e quindi muscolari fondamentalmente, e sul muscolo che si contrae, che genera dolore, l'antinfiammatorio fa ben poco, ad esempio. Quindi in questo caso si deve poi accedere al mondo della fisioterapia. Anche qui è un mondo molto ampio, abbiamo diversi trattamenti, diciamo il capostipite, quello più importante, svolge il fisioterapista, che va dal classico, diciamo così, massaggio, che oggigiorno si è un po' evoluto, non è più solo massaggio, ma sono anche proprio tecniche, diciamo manuali di allungamento delle catene muscolari, di stretching, quindi tutta una terapia manuale che va a dare un sollievo, diciamo, nel breve periodo, e poi esercizi invece che il terapista deve insegnare, deve dare al paziente, provare col paziente, che deve poi fare successivamente a casa, e questo è un aspetto fondamentale, bisogna avere imparare gli esercizi, come dico sempre, e poi farli con un po' di regolarità, come bagnare una pianta un po' alla volta. Poi nella fase acuta, ripeto, il farmaco, il trattamento manuale, quello strumentale, abbiamo alcuni strumenti che si possono applicare, la diatermia, la laser terapia, gli ultrasuoni, insomma sono tutti strumenti, però sono tutti di supporto ancillari. La cosa fondamentale è il movimento della schiena, quindi imparare a muoverla e diciamo togliere quelle posture magari non così corrette, ecco, questo deve farlo il paziente attivamente. assolutamente.
2: Ecco, io volevo chiederle dando un attimino, sì. È utile fare della ginnastica posturale, cioè per imparare a stare un attimino?
0: Sì, allora, ginnastica posturale assolutamente sì, poi anche qui va contestualizzata e capire che tipo di esercizi, sì. Perché qualunque tipo di ginnastica, pilates, yoga, ginnastiche dolci, eccetera, hanno degli esercizi che possono andare bene per quel paziente, esercizi che non possono andare bene, quindi sì. Vanno molto personalizzati, e questo è proprio il percorso che fa il paziente con un fisioterapista, che proprio dà anche gli strumenti, prova gli esercizi in una palestra, in un ambiente un po' più dinamico, e in modo che il paziente sa che esercizi fare, li può fare dove vuole, può fare a casa, li può fare in palestra, li può fare durante un percorso, diciamo, di attività più codificata, però sapendo bene cosa può e cosa non può fare.
1: A questo punto io mi chiedo, ma io con il mal di schiena devo stare fermo, mi devo muovere, devo stare seduto, devo stare in piedi, devo correre, devo andare in bicicletta, non lo so, qual è allora, la terapia giusta?
0: Credo che si sia capito da quello che ti ho fino adesso, è il movimento, la parola d'ordine è movimento, sì. Cioè la schiena deve muoversi, giusto così un ricordo storico, per le lomboscialgie gravi 20-30 anni fa si teneva il paziente a riposo a letto fermo, adesso assolutamente ci si deve muovere, non si mettono neanche bustini, quindi assolutamente la schiena deve muoversi, il movimento è la terapia fondamentalmente. Chiaramente, ecco, venendo a dire bisogna muoversi o meno, sì, però chiaramente evitando quelli che possono essere dei sovraccarichi, quindi in generale gli esercizi, le attività che determinano una compressione del rachide, penso salti, corse, sollevamento di pesi importanti, soprattutto le rotazioni, ecco, sono movimenti che non ci pensiamo tanto, al di là di sollevare il peso è un po', tutti sappiamo di quando dobbiamo sollevare un peso abbassarci sulle ginocchia, quello è abbastanza ovvio, meno ovvio è la rotazione. Se noi abbiamo un peso o anche senza peso ci giriamo e facciamo un movimento ripetitivo, penso per esempio sì, o brusco, ma penso anche ai movimenti ripetitivi in postazioni lavorative, in cucina, uno fa una rotazione continua eccetera, questo è un fattore di rischio importante per il mal di schiena. Quindi sempre la famosa ergonomia lavorativa, pensiamo alla persona che lavora, ma l'ergonomia la troviamo anche in cucina mentre si prepara da mangiare, bisogna trovare una posizione corretta per la schiena e far muovere la schiena insieme al bacino, alle gambe, alle braccia, quindi un movimento più coordinato, è proprio quello che le ginnastiche posturali in genere insegnano, però ecco, vanno personalizzate per quel paziente.
2: Ecco, vorrei passare un attimo prima dell'ultima domanda che lascerò a Gigi, così fa anche una specie di chiusura. Da bambini, cioè si può soffrire di mal di schiena prima di tutto, e poi cosa consiglia, ecco, per avere meno possibilità di incorrere in questo inconveniente? Perché
0: certo, assolutamente sì, in realtà nell'ultimo, diciamo, decennio sono aumentati molti i casi di mal di schiena negli adolescenti o comunque nelle persone, nei ragazzi molto giovani. Le cause sono tante. Allora, diciamo subito, disturbi veri e propri, parliamo della scoliosi per esempio, che affligge diversi giovani, è una patologia, in realtà patologia è un termine errato, ma diciamo un dismorfismo viene così detto, che però ha un'origine vertebrale ossea, c'entra poco con le posizioni, con le famose cartelle, con i pesi, è una cosa un po' a parte. Anche una schiena perfetta, assolutamente normalissima, può però avere dolori, può soffrire poi di mal di schiena un ragazzo con una schiena perfetta, e questo è legato alle posizioni, come abbiamo detto, il far stare molto seduto, molti seduti, ma anche l'attività sportiva, cioè un'attività sportiva eccessiva. Oggigiorno purtroppo molti giovani cominciano già un'attività agonistica già in giovanissima età, e questo in realtà è un po' un problema. Pensiamo che fino a 18-20 anni le cartilagini articolari, quelle che permettono lo sviluppo delle ossa per esempio, non sono ancora chiuse, quindi andare a sovraccaricare eccessivamente le articolazioni della colonna, ma pensiamo anche delle braccia e delle gambe, di un bambino in fase di crescita, questo può portare a dolori articolari ma poi anche di tipo muscolare, perché ovviamente il bambino non è un piccolo adulto, è una persona che sta crescendo, si sta sviluppando, per cui bisogna modulare molto bene. Attività fisica fondamentale, per quello che dicevamo, perché il muscolo deve svilupparsi, quindi avere una buona massa muscolare è fondamentale. Ecco, il sovraccarico non va bene e lì bisogna trovare l'equilibrio giusto, e questo è compito degli allenatori nel caso di attività sportive agonistiche, degli insegnanti di educazione fisica, dei genitori soprattutto, ecco, bisogna un pochino, e il ragazzo, il bambino che deve imparare a muoversi, infatti bisogna proprio imparare, l'attività fisica diventa un'attività che bisogna imparare e portare avanti tutta la vita.
1: Anche se il vecchio detto dice ma tanti giovani sono di gomma, non si spaccano, però io vedo di quelle cose, fanno salti mortali, più pirolette, cioè spaccate, non finire, però non si spaccano, effettivamente.
0: No, sì, quello sì è vero, meno e guariscono prima.
1: E guariscono prima, perfetto. Senta invece l'ultima domanda, perché il tempo purtroppo sta stringendo e noi prima di salutarci però vorremmo rassicurare un attimino i radioascoltatori, ma il famoso mal di testa, cioè mal di testa, mal di schiena cronico, è uno che ce lo porta per tutta la vita o può sperare in San Gennaro a Napoli o Sant'Ambrogio a Milano, ecco, per intenderci?
0: No, assolutamente. Allora, il mal di schiena non è un timbro che rimane per sempre col dolore, assolutamente no. È un problema con cui bisogna convivere, come dico sempre, bisogna abituarsi a convivere con un problema, non con il dolore, sono due cose diverse. Cioè sapere che la mia schiena è un mio punto debole, e qui c'è anche tutta una componente, diciamo, genetica, congenita, familiare, per cui chi è più predisposto di altre persone, sapere che quello è il mio punto debole, per cui devo lavorare su quel problema lì, quindi rimodulare un po' la mia attività, quindi magari certo non potrò fare alcune attività fisiche rispetto ad altre, però posso fare attività fisica, non è che non posso fare più niente, avrò ogni tanto un fastidino, va bene, il dolorino lo posso trattare, 2 giorni antinfiammatorio, va benissimo, l'importante è che non diventi un dolore cronico, inteso come un dolore invalidante, importante, che limita e riduce la mia qualità di vita. Questo non è oggigiorno accettabile. Lì abbiamo tantissime possibilità, prima abbiamo un po' accennato anche terapie infiltrative piuttosto che chirurgiche, è giusto ricorrerci, non bisogna avere il dolore cronico.
2: Ozonoterapia mi viene in mente,
0: ozonoterapia,
2: no?
0: Per esempio, un'ottima terapia infiltrativa, diciamo naturale, se vogliamo dire, molto sintetica, funziona molto bene, il dolore lo tiene assolutamente a bada. Quindi, come sempre dico, bisogna convivere col problema, ma assolutamente debellare il dolore.
1: Che bello. Bellissimo. Però non ha parlato di dieta, per cui possiamo mangiare,
2: no,
1: bere,
2: anche sovrappeso, ma l'ha dato ad intendere.
0: Il peso, anche quello,
2: è
0: contribuisce un po'.
2: Lo stile di vita.
1: Non dovevo toccare questo tasto, lo
0: non
1: sapevo.
0: È l'unica causa, però contribuisce.
1: Vabbè, io ho la lingua lunga, per cui succede così, non si connette con
2: il cervello. Dato la zappa sui piedi.
1: Io invece ringrazio il dottor Giampaolo Lucchesi, perché è stato veramente
0: grazie a voi.
2: Chiarissimo e puntuale.
1: Anche
2: veramente.
1: La dottoressa Monica Bonucci, grazie, che è sempre lei l'esperta che ci porta poi gli specialisti di Bianalisi Meditel. Che noi ringraziamo e invitiamo la gente sempre, nel caso di bisogno, di andare a richiedere.
0: Grazie,
1: le varie sedi, Saronno e Rovellasca, giusto?
3: Saronno, Rovellasca e anche Carano Pertusella, che abbiamo aperto da un annetto.
1: Perfetto.
2: Bene,
1: grazie
2: bene.
1: Ancora, grazie ai nostri radioascoltatori, grazie alla regia, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
2: Grazie.
0: Arrivederci, buongiorno.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti, deve stabilire legami, non formare ghetti. Così ieri il presidente della Repubblica Mattarella ad Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico di scuola, ha parlato al presidente della CEI nella sua introduzione ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente. Il cardinale Zuppi ha chiesto di costruire pace anche attraverso una scuola che sia inclusiva. Fra i temi affrontati anche quello del fine vita, sottolineata l'importanza dell'accesso alle cure palliative con l'auspicio di un confronto parlamentare responsabile. E sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, i dirigenti scolastici però sollevano dubbi. Sentiamo Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi.
2: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino a casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliano, perché se prendiamo Prato, Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
1: In Ucraina, massicci attacchi russi nella notte sull'est del paese. A Dnipro sono morte 4 persone. Il presidente ucraino Zelensky è a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si apre oggi, dove è previsto un incontro con il presidente Trump. La Russia dice di aver abbattuto nella notte 297 droni ucraini. Le tensioni nel Golfo e gli scontri nello Yemen fra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla Associated Press fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono oggi che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, provocando 14 civili. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov nelle province di Pesaro e Rimini. E 4 gli inquirenti sono arrivati dopo una costante attività di monitoraggio dei siti d'area e profili social. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone che saranno sottoposti ad analisi. È stato poi trovato del materiale cartaceo contenente riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori per la seconda parte di Orizzonti Magazine del 22 settembre. Abbiamo al telefono, come tutti i martedì a quest'ora, la settimana intesa come notiziario che è in vendita tutti i venerdì nelle edicole saronesi, non solo, dove si parla di Sarono. Abbiamo al telefono Daniela Busnelli per le tre notizie flash. Buongiorno Daniela e ben ritrovata.
2: Grazie, buongiorno a voi. Questa settimana ho scelto tre belle notizie, tutte di Saronno. La prima riguarda la scuola, che è appunto iniziata da poco, con l'inaugurazione della nuova primaria Rodari, che è avvenuta lunedì scorso con appunto il suono della prima campanella, ed è stato davvero un momento di festa per più di 200 bambini e bambine.
1: Bellissima notizia. La seconda?
2: La seconda invece arriva da Cascina delle Vigne, dove dopo 5 anni è finalmente stata fatta la prima vendemmia, quindi adesso ci si metterà al lavoro per produrre del Merlot.
1: Merlot, e poi ci direte il prezzo, ci direte tutto, perché andremo logicamente ad acquistarlo. Non sarà tantissimo perché non è enorme la vigna, però sarà senz'altro di qualità. Terza notizia?
2: La terza notizia invece arriva dallo sport, dal pedale saronnese, perché due giovanissimi atleti saronnesi sono stati chiamati a rappresentare la provincia di Varese in un appuntamento sicuramente importante, che è stato il trofeo Lombardia Strada.
1: Perfetto, queste sono belle notizie, ma altre notizie, l'approfondimento appunto di queste notizie flash, le potremo poi leggere acquistando la settimana in edicola tutti i venerdì. Grazie ancora Daniela, grazie a tutto lo staff di La Settimana e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: E continuiamo appunto con le notizie delle trasmissioni radiofoniche, perché dopo la seconda parte dedicata a Orizzonti Magazine ci sarà Pinuccio e Sergio con le storie di cucina, e a seguire poi alle 11:30 per scuola, società e cultura, esponente appunto dalla scuola Rodari che ricordava prima Daniela Busnelli della settimana. Questa sera alle ore 21, perché no, fatevene una ragione, ospite sarà Nino Caianello. Andiamo a leggervi qualche notizia, visto che non abbiamo avuto tempo di leggerli in buona giornata di questa mattina. Partiamo dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto, ricordandovi che al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli è in corso la novena della Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa con supplico alla Madonna e consegna dei propri nodi. Ricordando che poi lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi, alle ore 17:15 ci sarà il Santo Rosario e consacrazione a Maria, alle 18 la Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi. Parliamo di Saranno famosi. Sabato scorso si è tenuto all'oratorio appunto della Cascina Ferrara la prima semifinale. La seconda semifinale ci sarà invece all'oratorio della Sacra Famiglia venerdì 25 settembre alle ore 20:45 e sabato 26 settembre all'oratorio Regina Pace, sempre alle ore 20:45. L'ingresso è libero. Abbiamo avuto tantissimo pubblico, per cui vi invito caldamente a partecipare a questo evento perché vale veramente la pena. Io direi di mandare magari una canzone e poi continuiamo con gli argomenti della comunità.

E ritorniamo a dare annuncio appunto degli appuntamenti ed eventi del Saronese e non solo. Rimaniamo a Saronno perché comunque vi voglio comunicare che dal 21 al 27 settembre continua la festa dell'oratorio sia alla Sacra Famiglia, al Prealpi che alla Regina Pace. Ricordandovi che poi sabato 26 settembre alle ore 21 l'oratorio appunto della Sacra Famiglia avrà luogo il musical Hercules. Ci soffermiamo sempre a Saronno, venerdì 25 settembre alle ore 19 presso il Bar Casotto in via Monte Pasubio 11 ci sarà un'esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani di jazz, swing e classici italiani e internazionali. Sabato 26 settembre dalle ore 9 alle ore 11 presso la Casa di Marta ci sarà la raccolta degli indumenti per l'abbigliamento uomo sportivo. Sempre saranno sabato 26 settembre alle ore 10:40, dalle 10:45 scusate, Happy Birthday 20 anni Danzarte Studio, al mattino presso le vie del centro di Saronno e nel pomeriggio presso Danzarte Studio sarà esibizione singolo Angolo dei Ricordi e Snack Corner. Usciamo da Saronno, andiamo a Gerenzano, domenica 27 settembre alle ore 16:30 presso il Palazzo Fagnani in via Marchese Fagnani 14, un tè con l'autore, cerimonia del tè con una maestra di tradizioni giapponesi. Continuiamo con una bella canzone scelta dalla regia e ritorneremo poi con gli annunci.

E ritorniamo con gli appuntamenti, sempre da Saronno. Vi ricordo che domenica 27 settembre ci sarà la Saronno, manifestazione podistica aperta a tutti. Due sono le variabili: 10 km a passo libero e cronometrata partendo dalle ore 9:45 e la 5 km family run, chiamata così, partenza appunto alle ore 10. Si parte sempre dal villaggio CLS in via Don Volpi 10. Informazioni e iscrizioni vi conviene farlo all'info@strasaronno.it o al numero telefonico 335 68 44 271. E dal sacro al profano, ma sacro perché la camminata fa bene, perché smaltisce, vuol dire salute, però se abbiamo voglia di ristorazione, perché no? No, perché dal 25, 26, 27 settembre, l'1, 2, 3 ottobre, presso l'area festa di Via Luini a Rovello Porro, ci sarà la 6ª edizione del Utuberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro. Restate positivi a IPS. Eventi con musical dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e iniziative dedicate anche alle famiglie. Informazioni e prenotazioni, consultare il sito della Proloco di Rovello Porro. Ritorniamo a Saronno fino al 27 settembre presso la Sala Nevera, cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, lunedì, martedì e mercoledì, giovedì dalle 14.30 alle 19, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, ci sarà la mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile e femminile. Pensare per immagini, il femminile fra maternità e seduzione. Ultima notizia di questa mattinata: fino al 17 ottobre presso la Casa di Marta l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato socio-sanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVULS o al numero telefonico 02 960 1971. E con questo ultimo annuncio Gigi Volpi vi saluta, ringrazio Matteo Serenelli di essere stato alla regia con me e mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti.

0: eccoci qua, buongiorno, buongiorno carissimi.
1: Buongiorno per tutto il giorno.
0: Buongiorno per tutto il giorno da parte di tutti noi.
1: Da parte di tutti noi.
0: Bene, allora, Sergio, come
1: nevica,
0: sta?
1: Nevica,
0: tra un po' nevica. Ma sai che fa? Allora, la mattina metti la giacca perché quando esci la mattina è freschino. Dopo, ieri pomeriggio facevo un caldo, guarda veramente.
1: Guarda, non dirlo.
0: E vengono le scalmane persino, guarda. Facevo un caldo che non è più giusto, diciamo, partendo dalla mattina che si sta bene, poi alla sera si sta anche abbastanza bene.
1: Io però ho sempre freddo, anche quando
0: beh, tu sei invecchiato, per cui va bene, allora parliamo di cose. Allora, sabato sera, no, domenica.
1: Ho visto la cosa lì, è stato un grande successo.
0: Sì, sì, sì, stavo parlando appunto del Saronno Famosi. Voi direte ancora, ma cioè è talmente
1: è stato un grande successo, è talmente una bella
0: manifestazione. Poi vedere così tanti giovani girare in giro perché cantano, e poi anche gli amici di questi qui che sono sul palco, per cui c'è anche proprio tanta gente giovane, e cioè è una bella cosa, è un bel impegno ovviamente, perché è un impegno. Adesso questo Saronno Famosi, Sergio, potevamo iscrivere, sai che c'era anche la sezione degli over eccetera,
1: ma senti te.
0: Potevamo iscriverci,
1: sì, per tanta cosa, la Sinfonia da Luigi Carnada,
0: tanto per far qualcosa, tanto non ci votava nessuno, questo sicuramente, no?
1: potevamo cantare La Bella Lava il Fosso,
0: esatto, vedi, non la faceva nessuno, la facevamo noi,
1: La Bella Lava il Fosso, quella roba lì.
0: Comunque vabbè, è stato
1: il cacciatore del bosco,
0: vabbè, le canzoni della Cinquetti, ti ricordi che aveva fatto tutto un CD, proprio un 33 giri di tutte queste canzoni, la domenica andando alla messa, comunque, allora, è stata questa bella serata alla Cassina Ferrara, perché sono coinvolti anche gli oratori, per cui durante le feste dell'oratorio, dei vari oratori, c'è questa manifestazione, per chi magari non lo sa ancora, spieghiamo un attimino. Ci sono questi gruppi musicali, chi solisti, chi suona, per esempio l'altra sera c'era un signore che suonava la fisarmonica molto bravo, poi invece c'erano due cantanti uomini con la chitarra, c'era una signora che canta come solista, gli altri sono dei gruppi musicali, e c'è una giuria che giudica in base alle loro competenze, perché noi, vabbè, per me erano tutti bravi e invece magari c'erano dei difetti, no? O dei pregi superiori magari da un complesso all'altro.
1: Chiaro.
0: E poi invece alla fine abbiamo votato noi del pubblico col telefonino, no? Come essere in televisione, col telefonino abbiamo votato i vari gruppi eccetera. Ecco, adesso che lo so devo tenermi a mente i nomi dei gruppi, perché poi alla fine c'erano tutti questi gruppi 12 che magari non mi ricordavo chi erano, e c'era qualcuno che mi piaceva, ma no, ma comunque alla fine della votazione hanno vinto questo coro, diciamo coro Notte di Colore, che è fatto tutto da signore, da donne, no, ma bravissime, e hanno vinto praticamente, non so quanti voti hanno preso, 8.000 voti, non so, perché sono state, visto che insomma è il pubblico, poi erano conosciute, per cui sai, è il pubblico.
1: E qua di Saronno loro?
0: Sì, sì, sì, di Saronno, no? Ci sono dentro diverse persone, così, da ragazze che conosciamo, e probabilmente insomma erano conosciute da tanti, perché le hanno votate. E sono queste, ecco, queste qui sono passate già alla finale del 18 di ottobre al Teatro Giuditta Pasta alle 17.30, c'è questa
1: finale. Come l'anno scorso,
0: c'è la finale, e con la giuria che voterà con diversi premi che ci sono, ovviamente tutti i premi inerenti alla musica, musicale, per cui per i ragazzi che vincono è un bel incentivo, perché per esempio i ragazzi che hanno vinto l'anno scorso hanno inciso il loro pezzo che avevano presentato, e poi hanno scritto una canzone inedita e l'hanno incisa, insomma, in uno studio, per cui per loro diciamo che è un po' una carriera avviata. Poi vabbè, ci sarà quello che si ferma perché fa altro e ci sarà quello che invece va avanti, ed è stato proprio un trampolino di lancio per questi ragazzi.
1: Bellissimo.
0: E quindi
1: dai,
0: ecco, diciamo che prosegue, allora abbiamo detto venerdì sera alla Sacra Famiglia e sabato sera alla Regina Pacis, insomma sono le tre feste dell'oratorio a cui partecipa, e da qui poi in base ai punteggi e tutto verranno fuori i finalisti che si esibiranno appunto al 18. Poi il Teatro Giuditta Pasta ha già messo in vendita i biglietti a 10 euro, per cui proprio una... e però si passa una bellissima serata, perché comunque non sono proprio solo dilettanti così, sono,
1: no,
0: sono,
1: no, ma è bello,
0: gruppi molto bravi.
1: È stato veramente bello, una cosa veramente
0: quindi
1: bella.
0: È un incentivo a passare una bella serata. Mm-mm. Va bene?
1: No, va bene, ma la finale lì, guarda, io l'anno scorso sono venuto,
0: sì,
1: eravamo,
0: esatto,
1: lì, ma devo dire che è veramente bello.
0: Perché,
1: cioè, ma veramente, beh, ti prende,
0: sì,
1: cioè,
0: perché
1: è
0: poi
1: una
0: ci
1: cosa
0: sono
1: che ti prende.
0: Gli animatori dell'oratorio che fanno il loro ballo, cioè è uno spettacolo completo.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, sì, sì, affrettatevi a prendere i biglietti perché vanno a ruba, che ne è più,
0: Va bene, ok, va bene.
1: Sì.
0: Poi abbiamo il nostro Matteo che fa il super tecnico di queste serate, vero Matteo? Che è lì lui, per cui chi canta è ben condotto da queste persone che seguono i cantanti e tutto, c'è un bel impianto e tutto. Vabbè, insomma, è una bella serata e vi incentiviamo a partecipare, anche proprio per soddisfare un po' questi ragazzi che si esibiscono, sai, vedere per esempio la Cassina Ferrara era pieno, proprio tutto il parterre era pieno.
1: Sì, sì, ho visto.
0: Quindi anche per chi si sta esibendo, vedere tutte queste
1: ma
0: persone,
1: vedere la gente è bello, perché quando non c'è nessuno,
0: quindi ragazzi mi raccomando,
1: non allora, neanche
0: venerdì
1: un po'
0: sera
1: però
0: la Sacra Famiglia e sabato sera intanto si può anche mangiare, per cui uno fa tutta la serata,
1: esatto,
0: completa. Bene,
1: va
0: Sergio,
1: bene, allora a questo,
0: ciao,
1: punto sai cosa ti do?
0: Sì?
1: Un risotto, che è un riso con la pancetta.
0: Un riso con la pancetta.
1: Allora, sta attenta come
0: va
1: si
0: bene,
1: fa.
0: Dimmi.
1: La prima, facciamo per quattro persone, circa 4 etti, 3-4 etti di riso. Un 150 grammi di pancetta. La prendete in un pezzo solo. Poi un po' di burro, mica tanto, un brodo, ci vuole un litro qualcosa di brodo, anche di dado, se non avete il bollito, anche di dado va benissimo, il mezzo bicchiere o un bicchiere di vino bianco secco, una piccola cipolla, il parmigiano, un po' di sale se necessario. Allora, si taglia a dadini la pancetta. Poi, la si mette nella bisognerebbe prenderla un pezzo intero e poi andare a qualche minuto nell'acqua bollente in modo che lascia giù, viene scottata un po'. Poi si mette in una casseruola con il burro, la cipolla tritata finemente, poi sul fuoco basso unite bene la pancetta che avete scolato, che avete fatto, la fate rosolare, esatto, non deve colorire troppo la cipolla, si va a unire il riso, si mescola fino a quando il riso ha preso quel bel colore pralinato, dopodiché gli si mette il vino bianco, si lascia evaporare e poi si va, andiamo avanti a poco alla volta a mettere il brodo caldo fino a che il riso sarà cotto al dente. Alla fine si va a unire il parmigiano reggiano e si porta in tavola. Esatto. Si può usare anche la pancetta affumicata, ha il vantaggio di essere meno grassa dell'altra. Però durante la cottura andate a assaggiare il riso, perché la pancetta è già un po' saporita, quindi bisogna assaggiare il riso prima di mettere ancora un po' di sale per vedere magari se magari manca un po' di sale. Magari,
0: esatto. Non ho seguito bene il grana.
1: Procedimento?
0: Il grana, ci va il grana.
1: Sì, ah, sì, ecco, sì, sì, no. Sì, alla fine ci va il grana. Okay. Un po' lo metti dentro e un po' lo lasci.
0: Lo lasci, sì, chi lo vuole se lo mette anche sopra, esatto. Come un risotto normale, quando alla fine normale. Per mantecarlo un po' si mette il grana.
1: A me piace per esempio fare anche il risotto con i
0: fagioli, no. Soliti, che mi dici solito, risotto con i fagioli,
1: no.
0: Risotto con la verza.
1: Con i piselli. Risi e bisi, a me piace da batti perché dà un buon sapore, poi alla fine li metti dentro il prezzemolo e aglio
0: perché
1: gli dà quel bel sapore,
0: però diciamo che è abbastanza classico,
1: perché
0: lo facciamo spesso, insomma,
1: sì,
0: ecco.
1: Risotto con gli asparagi,
0: vabbè, risotto è sempre buono,
1: il risotto veramente, veramente
0: poi a me
1: morso.
0: Piace farlo il doppio, diciamo, di riso, di modo che il giorno dopo nella padella facciamo la risotto saltato in padella, che fa quella bella crosticina, e quindi di solito si fa così. Bene, allora senti, io direi che sentiamo una canzone, magari, cosa dici Matteo? Ci metti una canzone?

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con

0: Eccoci di ritorno dopo questa canzone. Siamo di ritorno, eravamo qui seduti al tavolo a chiacchierare.
1: Il tempo però non è tanto bello.
0: Ha detto mi sembra che per domani o dopo pioveva, non lo so.
1: Oggi, in montagna nevica.
0: Ma ha nevicato.
1: Ha nevicato.
0: Adesso,
1: speriamo che nevichi tanto
0: subito,
1: in montagna.
0: Ma tanto i ghiacciai stanno morendo lo stesso, sì, perché fa troppo caldo, per cui vabbè.
1: Volevo dirti, ti do degli spezzatini con i funghi.
0: Bravo, mi dai lo spezzatino, perché adesso con questo tempo qui, adesso non dico adesso, però anche adesso
1: ci possono fare sia con i funghi freschi sia con quelli secchi.
0: Forse
1: quelli secchi vanno messi a bagno, si tengono a bagno, un bel po'. Ci prendo degli spezzatini di vitello. Poi vabbè, quando riprendete li taglia sempre grossi, tagliateli un pezzettino anche voi, non devono essere troppo grossi perché altrimenti poi fanno fatica.
0: Di solito quelli che si comprano sono un po' grossini, io li taglio sempre.
1: Si taglia un po', ecco, devono essere un po' mistini, devono avere un po' di grassino, perché altrimenti...
0: Ma sai, il vitello un po', io preferirei di... Beh, io ne faccio anche di equini, diciamo, di cavallo, però magari quelli di manzo, non so.
1: Ma quelli di manzo sono troppo duri. Sono
0: duri,
1: dici. Devono bollire un po' di più, tanto. Io li prendo di solito, li prendo di vitello, un po' mistini.
0: Ci sono un po' mistini, sì.
1: Esatto, ci sono un po' mistini che danno quel bel... si fa un trito di cipolla, appena un tritino di cipolla. Intanto si è messo a bagno i funghi. Si fa un tritino di cipolla, si va a infarinare un po' lo spezzatino, si va a infarinare un attimino e poi si scola bene bene bene, che non rimane troppo attaccata,
0: sì,
1: la
0: metti nel colino e li sbatti,
1: ma proprio veramente non tanto, perché altrimenti fa troppo, troppo densa. Si va a rosolare, si fa rosolare un olio extravergine di oliva o con un po' di burro, come volete voi. A parte, si può mettere o del prezzemolo tritato poi alla fine, o altrimenti si può fare anche un del rametti, un po' di con dentro un po' di timo, un po' di rosmarino, un po' di alba salvia, si fa su un sacchettino o si lega per non avere in giro gli aghi, che poi vanno in giro gli aghi, si mette all'interno intanto che si va a rosolare per bene. Si mette un po' di vino bianco o vino rosso, come volete voi, non è indifferente. No. Una volta che avete rosolato, che avete passato un po', cioè si è sfumato col vino e tutto il resto, gli si mettono i pelati, un po' di pelati. Se avete del brodo a parte, mettete il vostro brodo e andate avanti alla cottura. Ricordatevi che ci vuole una bella oretta, anche un'oretta qualcosa ci vuole,

0: per avere degli spezzatini belli morbidi. Mm-hmm. State attenti, perché poi con un po' di farina così fa quella bella puccetta.
1: Certo.
0: Ecco, una volta che avete, che sono quasi cotti, così nel frattempo avete preso i vostri funghi che avete messo a bagno.
1: Sì.
0: Se volete tritarli, potete tritarli, perché tante volte sono un po' grossini, o che cosa, date un taglio.
1: Sì, si tagliano, va bene.
0: Si taglia un taglietto così. Si fa rosolare un filo d'olio extravergine d'oliva, con uno spicchio d'aglio che poi si tira fuori, un aglio schiacciato, si schiaccia l'aglio, si mette all'interno, si fa rosolare un attimino un po' l'aglio, poi si tira fuori, si mettono i funghi. Insieme ai funghi poi lì, ecco, lì ci va il prezzemolo tritato, un po' di prezzemolo tritato, che lì fate come come trifolati.
1: Come se fossero trifolati. Sì.
0: Come se fossero trifolati. Intanto gli spezzatini sono quasi cotti.
1: Non devi farli cuocere i funghi assieme allo spezzatino?
0: No, tu li metti dentro prima che finiscono di cuocere i...
1: Ah, verso la fine cottura.
0: Verso la fine. Perché altrimenti... altrimenti poi i funghi diventano un po' più cotti, diventa che
1: il fungo è già cotto perché
0: sì,
1: se l'hai trifolato,
0: però dopo prende lo stesso il sapore, perché dopo ci vuole ancora un'oretta,
1: certo.
0: Perché ci vuole circa un'ora e mezza, quando è trascorso mezz'ora, tre quarti d'ora che gli spezzatini sono andati, praticamente non sono ancora cotti. Ora che cuociono tutti gli spezzatini, prende tutto il sapore dei funghi.
1: Li
0: perché poi
1: mettiamo in pentola a pressione.
0: Metti dentro, ma no, che pentola a pressione.
1: Vabbè,
0: sono contrario alla pentola a pressione.
1: Sono contrario, lo diceva Massimo Boldi,
0: no,
1: che era contrario.
0: Ecco, e poi li metti i tuoi funghi all'interno, vai avanti ancora per un tre quarti d'ora, mezz'ora di più. Quindi dopo tu il sapore dei funghi lo senti benissimo.
1: Lo prendono.
0: Lo senti che è qualcosa da non dire. A parte, fai una bella polentina. Ricordati sempre che quando si fa la polenta bisogna prendere un po' di gorgonzola.
1: Sì, perché dopo si mangia.
0: Perché la polenta si avanza sempre.
1: Sì.
0: Un po'. Allora si fa il gorgonzola. Se poi invece avete fatto anche del ragù. A parte, ora si fa un po' più di polenta, si lascia raffreddare, si tira fuori in un piatto e si lascia raffreddare, poi la fai a bella fette.
1: Sì.
0: Poi fai uno strato di sughetto, la polenta, sughetto, pezzettini di gorgonzola.
1: Ah.
0: Pezzettini.
1: Anche se c'è poi, il ragù, metti il gorgonzola?
0: Sì, ah. sì, un po' di gorgonzola, poi sopra ancora come fare le lasagne, e poi alla fine i pezzetti di gorgonzola con il suo sugo sopra. Mm-hmm. E poi si mette in forno.
1: Ah, buoni.
0: In forno.
1: Certo.
0: Quando è bello caldo il forno, che si vede che bolle, perché no, sfrigola un po', allora lì tu le metti in tavola.
1: Mi fai venire l'acquolina in bocca.
0: È una
1: adesso,
0: cosa
1: dai.
0: Fantastica.
1: È buonissimo.
0: Buonissimo.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: veramente
1: sì.
0: Buono. Davvero. Quando, per esempio, cosa faccio tante volte io che non dovrei farlo? Non dovrei farlo perché non fai. Potrei farlo. Ma quando faccio lo spezzatino con la polenta,
1: sì.
0: No? Che metto la polenta. Io sotto la polenta, sai cosa gli metto?
1: Cosa metti?
0: Un po' di formaggio.
1: E dopo ci metti sopra la puccia del...
0: E dopo gli metto sopra gli spezzatini, no?
1: Allora adesso, il colesterolo stava
0: una bomba.
1: 3000.
0: Una bomba.
1: Beh, quello sicuro.
0: Per fortuna che il polistirolo non ce l'ho.
1: Ecco.
0: Almeno quello,
1: E appunto, in mezzo a tutto, almeno quello ti manca.
0: Almeno quello. Però bene. Tu, non è che...
1: Ecco. Allora, noi la polenta, e poi di solito quando fai lo spezzatino o i bruschetta, anche così,
0: sì.
1: Il gorgonzola poi sempre. Perché poi la tua fettina di polenta col gorgonzola la mangi.
0: Perché per esempio ti bruschetta, bisogna prendere il pezzo di carne intero
1: e li tagli tu col
0: e dopo lo tagli
1: coltello.
0: Tu col punta di coltello. E poi quando vanno rosolate, bruschette, va fatto un trito di prezzemolo, l'aglio, l'erba salvia, rosmarino. Proprio tritati fini fini e la cipolla.
1: Anche l'aglio. Anche l'aglio.
0: Un po' l'aglio, sì, chi lo vuole lo mette, sì, a chi non piace non si mette, punto, basta, sto. Finito lì, ma non l'aglio, un pezzettino, sì. Per dargli.
1: Beh,
0: un
1: allora
0: po'
1: questo
0: di sapore.
1: Trito cosa fai? Lo fai soffriggere?
0: Questo trito qua va fatto rosolare.
1: Sì, e dopo ci butti i bruschi.
0: E dopo gli butti i bruschi. Vai a rosolare per bene i bruschi. Sì. Dopodiché gli metti il vino rosso.
1: Sì, quello sì. Bello, vino, abbondante, bella.
0: Gauraria Squinzano.
1: Una volta si usava, adesso non
0: si
1: vedo
0: usa più
1: Squinzano. Barbera. No. Un po' pesantino il Barbera, o esatto. Il Bonarda anche, no?
0: Bonarda è un po' troppo, un po' dolcino.
1: Io non mi intendo, però.
0: Ci vuole il Barbera.
1: Vabbè, allora ci aggiungiamo sto Barbera.
0: Esatto.
1: Perché ci sono due versioni per fare il bruschetta, perché ci sono quelli che poi aggiungono ancora il vino,
0: sì.
1: Ma forse alla fine sa, magari piace, a chi piace sa troppo di vino, invece noi di solito mettiamo solo all'inizio,
0: sì.
1: Ecco,
0: esatto,
1: dopo la rosolatura, così
0: e si mette un po' di
1: pomodoro, no, perché io non lo metto mai il pomodoro, no.
0: C'è chi mette il pomodoro,
1: diventa più sugo, poi diventa,
0: sì,
1: come se fosse,
0: esatto,
1: ragù.
0: Sono tanti che gli mettono dentro magari un pelato solo per dargli un po'
1: di colore.
0: Po' di colore.
1: No.
0: Alcuni lo mettono, alcuni no, perché nella tradizione non ci vorrebbe.
1: E poi sai cosa si mette a volte? Una volta si usava il suc, ti ricordi che c'era
0: la bustina?
1: Si andava a comprarla, erano praticamente delle spezie tritate, sembrava lo zafferano, diciamo, ma erano tutte spezie. Adesso non si trova, si mette la foglia d'alloro per dargli quel sapore lì un po' così. Che tolgo perché
0: l'alloro è un po' troppo pesantino,
1: sì, è un po' forte.
0: Un po'
1: allora
0: forte.
1: Di solito metto dentro la foglia d'alloro e dopo un po',
0: si tira
1: quando
0: via.
1: Capisco che ha preso un po' il sapore, lo tolgo, per cui
0: esatto. Invece quando tu rifai proprio il trito
1: questo
0: di
1: questo trito non mi ricordo se lo fa.
0: Si fa proprio il trito.
1: Anche il prezzemolo, hai detto?
0: Sì, se vuoi anche il prezzemolo.
1: Aglio, prezzemolo,
0: sì.
1: Cipolla.
0: Un po' di aglio, va appena appena.
1: Sì.
0: La cipolla, il rosmarino, erba salvia.
1: Ah, rosmarino e salvia. Tutto
0: rosmarino
1: tritato,
0: e salvia, devi tritare di fini,
1: poi li polverizzarli.
0: In modo che
1: polverizzarli.
0: Non ce l'hai.
1: Eh sì, buono. E poi dopo, vabbè, vanno cotto tanto.
0: Sì, vanno cotto perché devono essere belli morbidi.
1: Anche qui la polenta, ovviamente, va servita anche la polenta.
0: Sì, adesso ci sono delle polente che fanno polente, quelle lì precotte, che anziché lasciarle su quello che ti dice
1: lasci su un po' di più, anziché 5 minuti lasci su 10 minuti,
0: se la fai un po' attaccare sotto, che sarebbe meglio perché dopo mangiamo i crostoni.
1: Ah, che buono,
0: no?
1: Sì,
0: tu la fai attaccare un attimino sopra, che dà quel sapore di grem,
1: certo,
0: di semma,
1: certo.
0: Appena appena da grem.
1: Però devo dire che a volte ci sono delle polente che arrivano da mulini, anche qui in zona, che sono veramente buone, un po' rustiche. A me piace di più la polenta un po' rustica.
0: La polenta la bramata oro, che è bergamasca.
1: Cioè, ci sono quelle non gialla, un po' mischiata.
0: Sì,
1: buona.
0: Per esempio, se prendi anche quella lì, la polenta taragna, quella mischiata però,
1: perché la polenta taragna devi condirla molto, perché sennò resta troppo asciutta.
0: Sì,
1: devi metterci
0: ma formaggi. Non solo della non solo la taragna di
1: quella della Valtellina.
0: Va mischiata con un
1: con che cosa?
0: Con la farina gialla.
1: Non solo la taragna, proprio quella scura, ma anche quella,
0: perché quella scura non sono mai, sono sempre un po' mischiate. Perché quella scura così la vuoi da fai shot.
1: No, shot, sì, ecco, anche quelli, formaggio, c'è. Vabbè, comunque adesso la stagione richiede queste ricette e noi continueremo magari
0: la polenta taragna
1: diamo una bella ricetta alla polenta taragna con 3 kg di
0: polenta uncia.
1: Mamma mia, polenta uncia. Dai, ci ripromettiamo di dare un po' di ricette
0: la
1: sulla polenta
0: uncia.
1: Dai. Va bene. Siamo arrivati al termine della nostra mezz'ora. Ringraziamo Matteo Manuel che è stato con noi.
0: Grazie,
1: e ho visto
0: Matteo,
1: che ha preso nota anche lui della nostra.
0: Salutiamo Matteo.
1: Delle nostre ricette. Ciao,
0: bravo
1: Matteo.
0: Ragazzo, Matteo.
1: E buona settimana a tutti con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi sul paese. 4 persone sono rimaste uccise a Dnipro, nell'est. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev sulle infrastrutture russe. Colpita una raffineria di petrolio a Kulibyshev, nella regione russa di Samara. Gli attacchi russi continuano, mentre oggi il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen tra forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla France Press fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. Sono 8 le persone ferite nella sparatoria davanti al liceo della Turchia occidentale. Il responsabile è stato fermato dalla polizia, secondo quanto riferito da funzionari locali. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un ragazzo che indossava dei jeans, che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del PIL, quindi sopra il 3%, lo conferma l'Istat. L'Italia resta dunque nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era al 3,4%. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di una 12enne avvenuta il 18 settembre alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro. Ai 4, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sono arrivati le indagini dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone, che saranno ora sottoposti ad analisi. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. Richard Gere. La libertà di andare in bianco. Nel secolo in cui i maschi over 60 si ammazzano di skin care e ritocchini, lui ha 77 anni, non si tinge neanche i capelli e forse per questo lo amiamo fin dai tempi di American Gigolo, quando era un giovane che sembrava un vecchio.

L'attore americano Richard Gere, 77 anni, il 31 di agosto, sta girando il film Asymmetry, che racconta la storia d'amore tra un maturo scrittore e una giovanissima assistente editoriale.

quando American Gigolo irrompe nelle nostre vite, sui giornali che sfogliavano i nostri genitori, che allora erano quelli che leggevamo a volte di nascosto anche noi, perché c'era una tensione evolutiva, volevano essere grandi quando ad esempio Lauren Hutton si infilava nel letto e alcune di noi si vedevano addirittura al cinema, perché erano anni irripetibili in cui i grandi andavano a vedere quello che piaceva loro e si portavano dietro i piccoli che, pazienza se non capivano quella fine dell'estate. Ecco, abbiamo incominciato a sognare tutti. Tra la nostra elementare e la prima media, diciamo che Richard si incominciava a farsi conoscere nei completi di Armani da Lauren Hutton, che si porta via in braccio dalla fabbrica di Debra Winger in Ufficiale Gentiluomo. Qualunque signora cresciuta in quegli anni da adulta avrebbe fatto chissà che cosa per avere la divisa e avere un Richard tra le braccia. Alla Valerie Kaprinsky, che all'ultimo respiro, convincendoci per sempre che non saranno mai state sprezzatamente e disinvoltamente strafighe come le francesi. Tutto questo è Richard, e lo fa essendo un vecchio, cioè lo fa da ragazzino per gli standard di oggi, ma i 31 anni che aveva in American Gigolo, a guardarli oggi, insomma, sembrano 50. E lui non ha iniziato nemmeno a 25, si comincia con i ritocchini. La skin care, e per lui non sono solo tabù, non ha mai fatto nulla.

Tuttavia, Richard, diamoci pure del tu. Tu non hai ancora un vantaggio rispetto a quando sembravi vecchio, essendo ragazzino. Hai un vantaggio che è diventato un'esclusiva. In questo secolo, demente, in cui i coetanei si fanno il trapianto di capelli, la bleroplastica, tentano di sembrare ventenni con una disperazione che noi femmine in confronto siamo serene. Nel secolo in cui nessuno più vuole avere l'età che ha, aspetto di vedere se pure Homer inizia a ritoccarsi, tu, Richard, neppure ti tingi i capelli. Ti rendi conto di quanto questo ti renda una perla rara? Ebbene sì, tra l'altro se qualcuno volesse cortesemente spiegare ai tuoi coetanei che la tinta per i capelli è pensata per la fisiologia femminile e loro pure se ne vanno dai parrucchieri costosi, non sembrano mai mai mai naturali, sembrano sempre dei disperati col lucido da scarpe in testa.

E poi, vabbè, dobbiamo parlare del resto della tua carriera, dobbiamo parlare di Pretty Woman, dobbiamo parlare di Autunno a New York, dobbiamo parlare della tua determinazione a non smettere mai di essere il nostro eroe sentimentale. Determinazione che incontra il nostro incoraggiamento, sia chiaro. E quindi siamo molto felici di vederti invecchiare assieme a noi, vederti ingrigire sotto i nostri occhi e volerti ancora più bene. Solo per questo.

Il nostro tempo finisce qui, a disposizione, sempre breve, ma per un evergreen come Richard Gere c'è sempre tempo. Noi ci risentiamo la prossima, naturalmente, con nuove celebrità, nuovi personaggi. Io vi saluto qui, ciao, alla prossima!

Mistero e spiritualità si fondono in uno dei parchi rupestri più grandiosi al mondo, incastonato nella dorsale di basalto delle colline Sharanandri, in India, le grotte di Ellora. Secoli di mistica devozione delle tre religioni più influenti nell'area asiatica. Questo ha dato impulso a una straordinaria creazione architettonica, estrapolando dalla roccia gli spazi per un culto radicatosi all'incirca tra il V e il X secolo. 34 sono le grotte visitabili. Tra le strutture più celebri, il grandioso tempio di Kailasa, grotta 16, con pianta a forma di carro, dedicato al dio Shiva. Questo impressionante complesso appare decorato da elaborate sculture che lo rendono uno scrigno dell'arte antica. Un altro luogo notevole è il Dumarlena, reso ancora più scenografico dalla presenza di una cascata naturale inserita per valorizzare il culto di Shiva.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Spazio aperto, scuola, società e cultura.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
3: Buongiorno.
2: Oggi abbiamo come ospite, come già avevamo già annunciato da un po' di tempo, la scuola, a rappresentare la nuova scuola Gianni Rodari, abbiamo Cinzia Pietrosanto, la vicepreside, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, grazie.
2: E Cristina Vago, referente di plesso, buongiorno.
3: Buongiorno, altrettanto, grazie. Ecco, diciamo subito che avevamo invitato il dirigente scolastico Raffaele Scala, ma non ha potuto per degli impegni intervenire e quindi abbiamo con noi Cinzia Pietrosanto, che è la collaboratrice del direttore.
4: Sì, sono qui a portare i saluti del dirigente, che è impegnato altrove ma ci teneva a essere comunque presente, ha chiesto a me di farlo, e vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di presentare la nostra nuova realtà.
3: Ecco, parliamo proprio di nuova realtà, perché la scuola Rodari da pochi giorni è un nuovo edificio, una nuova realtà. Avete lasciato la vecchia, che è ancora lì comunque di fianco, vi guarda o sta per essere demolita?
5: È già stata demolita,
3: ecco, un po' che non si passa, però abbiamo una scuola nuova che dopo un piccolo contrattempo è partita, e vediamo un po'. Innanzitutto immaginiamo di ispezionare la scuola in modo virtuale, ce la puoi descrivere, sì. Cristina Vago, visto che sei un'insegnante proprio della Rodari?
5: Sì, direi che la prima immagine che noi abbiamo della nostra scuola è di una scuola immersa nel verde. Abbiamo un grandissimo giardino che circonda tutta la scuola, un giardino che potremo utilizzare anche dal punto di vista didattico, oltre che come spazio ovviamente per i bambini, per il gioco e per le esperienze più ludiche. Sicuramente abbiamo la possibilità di creare spazi, ci sono stati creati spazi per aule a cielo aperto, vuol dire
3: bellissimo.
5: Avere la possibilità di stare in giardino,
3: sì.
5: Lavorare con i bambini per leggere, mi viene in mente,
3: infatti
5: storie.
3: Ho vissuto una realtà simile quando insegnavo ad Origi, e so che è una cosa bellissima,
5: esatto.
3: Perché la natura entra nella scuola praticamente.
5: Esatto, e poi proprio per creare la possibilità per loro di stare nella natura, di osservare, potrebbe essere anche un grande momento di osservazione scientifica, stare all'aperto a lavorare. Abbiamo una serra che ci permette di creare dei laboratori scientifici apposta.
3: Serra collegata con la scuola?
5: La serra è dentro nella scuola.
3: È una specie di giardino
5: spazio,
3: d'inverno, si chiamava una volta.
5: Sì, dove i bambini, soprattutto delle classi terze, svolgono un progetto che per noi è il progetto orto, quindi si prendono cura delle piantine che vanno appunto a seminare, osservano, quindi è una scuola che ti permette di agire, di fare, di osservare, di sperimentare, di dedurre.
3: Sì, di non guardare solo sul libro la crescita della pianta, ma di vederla proprio coi propri occhi.
5: La scuola, nel giardino ci sono numerosi vialetti che collegano i vari giardini, le varie zone della scuola. In questi vialetti è stato predisposto anche un percorso per l'educazione stradale, quindi anche un altro spazio utile per sviluppare delle competenze di città dei bambini. C'è un grande campo da basket che ci permetterà di fare attività anche motorie all'aperto o di radunarci in momenti di eventi collettivi con le famiglie. Abbiamo la possibilità di creare davvero zone in cui fermarsi a fare momenti di cerchio o momenti di conversazione guidata con i bambini. È una scuola che dall'esterno permette tantissimo.
3: Ecco, e le aule sono divise in modo, diciamo, tradizionale, o c'è la possibilità di...
5: Le aule del piano terreno hanno la possibilità di accedere direttamente sul giardino.
3: Ecco.
5: In questo momento la scuola sta finendo di essere perfezionata, per cui alcune aree del giardino non sono utilizzabili, ma entro fine mese sicuramente avremo la possibilità di utilizzare tutto questo parco. La scuola ha del
2: una parte della scuola è stata progettata anche dai bambini.
3: Ecco, infatti, ecco, volevo arrivare a questo.
5: I bambini hanno contribuito in maniera proprio attiva a disegnare la scuola. A loro è stato proprio chiesto di provare a pensare la scuola che avrebbero voluto, con gli spazi che avrebbero voluto. E la cosa, secondo me, carina è vedere come tante delle loro idee si sono poi concretizzate, si sono realizzate. Il campo da basket era uno, per esempio, di queste, le aule a cielo aperto, la serra, sono tutti spazi che i bambini avevano inserito nella loro progettualità.
3: Progetti. Avevano consegnato praticamente dei disegni, sì, con la loro scuola ideale.
5: Esatto.
3: No? E quindi gli architetti, eccetera.
4: Di quella che era poi, sì. E sono stati promotori poi di quella che è la realtà di oggi. Ecco, hanno contribuito insieme agli insegnanti, al comune, e credo che vederli entrare il primo giorno è stata un'emozione per tutti, perché sono loro i protagonisti. Ricordiamoci che di tutto questo i bambini sono loro, il nostro obiettivo. Ecco.
2: Le emozioni del primo giorno, sia da parte dei bambini che dalle parti dei genitori e degli insegnanti.
4: È stato, credo, molto emozionante da parte di tutti, ma credo che la gioia di noi è stato proprio vedere nello sguardo di questi bambini la curiosità, andare alla ricerca di qualcosa che hanno aspettato tantissimo, perché sappiamo la Rodari ha una storia lunghissima e più di 20 anni, quindi il progetto ci ha messo un po',
3: sì, ecco.
4: E credo che vedere lo sguardo dei bambini, erano fieri perché l'hanno progettata, ecco.
5: È stato emozionante vederli entrare nelle varie aule, quindi
3: ecco,
5: scoprire
3: con quegli occhi lo stupore. Lo stupore è la cosa più bella, perché ti emoziona, e quindi lui, cioè i bambini entrando, vedere ciò che avevano in mente ma realizzato, concretizzato, secondo me è stata una cosa
5: E continua a esserlo
4: ogni giorno,
5: nel senso che ogni giorno quando noi entriamo nelle diverse aule speciali, mi viene in mente l'aula di scienze, la biblioteca, oppure l'aula di arte, quando loro entrano vivono quello spazio, imparano a viverlo, a renderlo significativo, a dargli un valore per loro come individui ma come gruppo classe. E questa è la parte più bella, e che non è finita. Siamo solo all'inizio. Loro stanno scoprendo adesso, certo, tutte le peculiarità della loro scuola e tutto quello che possono realizzare loro stessi nella scuola.
3: Le lavagne come sono adesso, le lavagne? Una curiosità mia.
4: Allora, ci sono in tutte le aule, abbiamo le LIM. Ecco. Quindi le lavagne
3: abbiamo tutto. Ecco, spieghiamo agli ascoltatori cos'è la LIM, perché magari non tutti sanno
4: LIM
3: che cos'è.
4: La LIM è comunque una lavagna dove è possibile
5: una lavagna interattiva multimediale, è un grande computer,
4: ecco, computer che dà possibilità al bambino di interagire in maniera diretta, quindi sono molto autonomi da questo punto di vista, e anche le docenti utilizziamo molto la tecnologia, diciamo che
3: i bambini sono già digitali,
4: digitali, e la scuola, la nuova scuola, ha tanto di digitali, di tecnologico.
3: Quindi le lavagne sono lavagne LIM
4: interattive. È un grande computer si può avere accesso ad internet, l'utilizzo anche proprio di scrivere sulla lavagna,
3: per esempio, quindi la maestra che deve insegnare in prima elementare le lettere dell'alfabeto eccetera, come fa? Cioè riesce
4: assolutamente, perché ecco, ogni LIM ha la predisposizione anche di avere delle pagine strutturate, e proprio, non so, per i bambini di prima c'è il quadrettone, c'è la riga di prima, e poi mano a mano che si cresce ci sono le pagine proprio adatte.
3: Ecco, questo è interessante anche per gli ascoltatori, perché non essendo insegnanti magari non essendo entrati in aule nuove, hanno un po' l'idea di come si usa adesso insegnare.
5: La nostra scuola ci permette, con gli spazi all'aperto, le aule speciali, di coltivare la dimensione del fare, la dimensione esperienziale, che per noi è fondamentale, però ci permette di collegarla a una dimensione attuale di utilizzo delle tecnologie, considerando le tecnologie uno strumento per imparare, uno strumento che deve diventare utilizzato in modo consapevole. non solo da parte del docente ovviamente, ma da parte dell'alunno che va a scoprire quali funzionalità, quali potenzialità di quello strumento sono fondamentali al suo percorso di apprendimento.
4: È un fine.
2: Quindi avete un computer e col computer poi proiettate sulla questa lavagna.
5: È già inserito nella...
3: È già inserito, quindi possono toccare.
4: No.
3: Sì. Ecco, sì. Toccare e
2: anche
3: creare.
2: Touch. È anche touch.
4: È anche touch, sì.
2: Però.
4: Vi invitiamo a venirla a vedere.
3: Ecco, infatti, noi saremo sicuramente interessati.
4: Sicuramente la collega la sta raccontando e dal suo sguardo, dalla sua emozione, sono certa che sta trasmettendo quello che stiamo vivendo.
3: Sì, ma infatti, questa curiosità poi per noi che stiamo ascoltando.
4: Noi vi invitiamo a venirla a vedere. Ecco.
3: Benissimo, noi verremo senz'altro perché poi racconteremo anche ai nostri ascoltatori questa esperienza così nuova. E poi volevo chiedere un'altra cosa. Invece per quanto riguarda, non so, le scienze, la matematica, abbiamo dei laboratori, abbiamo... Raccontami.
5: Sì, abbiamo un laboratorio di scienze e un laboratorio di informatica. Adesso nel tempo andremo a, come dire, a potenziarlo, a ricostruire anche tutte
4: le attrezzature
5: che purtroppo sono andate perdute.
3: Dopo faremo appunto questo episodio,
5: per cui sicuramente uno spazio funzionale. Per esempio, noi siamo entrati settimana scorsa con i nostri alunni di quinta e siamo riuscite a condividere lo spazio in due classi, quindi un'aula estremamente grande con dei tavoli molto grandi funzionali a poter fare degli esperimenti, a fare delle osservazioni, quindi la didattica laboratoriale, esperienziale,
3: la didattica del
5: di
3: fare,
5: cui parlavamo prima, esattamente.
2: Ci sono differenze tra le classi dove ci sono le prime e le classi dove ci sono le quinte, oppure
5: la struttura dell'aula è la stessa. Cambiano le altezze dei banchi, delle sedie per rendere più agevole la
4: i colori, le sezioni sono state predisposte.
3: Quante sezioni avete?
4: Tre, alcune classi. A, B e C, dipende, con le tre sezioni intendiamo queste, sì, quindi sì, c'è un colore per la sezione A, un colore per la sezione B, un colore per la sezione C. E abbiamo attualmente 13 classi.
3: 13 classi, sì, tipo, vabbè.
2: Sono divise sui cinque.
4: Sì, dalla prima alla quinta.
2: Dalla prima alla quinta.
3: Bene, poi l'aula di ginnastica, per esempio, la palestra.
5: La palestra tocca
2: un argomento
5: per noi un po' doloroso,
4: ma che siamo certi che a fine mese dovrebbe essere risolto.
3: A parte che adesso con le belle giornate si può utilizzare il giardino.
5: I bambini stanno facendo attività motoria all'aperto,
3: che è la cosa più bella.
4: Sì, anche perché c'è un campo proprio predisposto, di basket, e che era già stato preventivato, che lo dovevamo utilizzare fino a quando era possibile farlo, perché quello che ci preme, che ha già detto la collega, è questo grande spazio esterno che ci consente di vivere la natura, ma soprattutto permettere ai bambini di stare anche fuori e non chiusi in classe. Ecco, certo. Questo credo che sia il punto di forza della Rodari.
3: Ecco.
5: Se mi posso permettere, se dovessi pensare a un altro punto di forza della Rodari, mi permetto di dire anche però dell'istituto, è l'attenzione all'inclusività. Noi abbiamo tra le aule speciali l'aula morbida e l'aula inclusiva.
3: Avete ancora l'aula morbida? Sì.
5: Questo permette a tutti i bambini di sentirsi accolti e di avere uno spazio adeguato.
3: Ecco, magari spieghiamo agli ascoltatori cos'è l'aula morbida, perché appunto con me giocate in casa e invece magari gli ascoltatori non sanno.
4: Allora, l'aula morbida è un'aula predisposta con degli arredi particolari che consentono
3: imbottiti,
4: ma soprattutto anche con disegni che consentono al bambino di vivere un ambiente più sereno per lui, quindi

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, un 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente,

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista a Cinzia Pietrosanto e Cristina Vago della Scuola Nuova Rodari. Stavamo parlando delle aule e tra l'altro un'aula morbida e un'aula inclusiva. Ecco, ritorniamo su questo argomento per far capire bene agli ascoltatori.
1: Sì, la cosa importante da sottolineare è proprio il concetto di inclusione per noi insegnanti dell'istituto, direi non solo della Scuola Rodari. Quando parliamo di inclusione non intendiamo solo un obiettivo educativo, ma proprio un modo di vivere, di stare nella scuola, la possibilità di sperimentare la collaborazione, la condivisione, il fare insieme, l'insieme tra persone completamente diverse o diverse in parte, e questo permette ai bambini di costruire relazioni più significative e positive, permette ai bambini di avere uno sguardo aperto sull'altro. In questo periodo, secondo me,

0: è proprio importante, in periodo storico è importante avere un'apertura.
1: L'istituto ha un occhio particolare per questa attenzione.
2: Per questa attenzione,
1: sì.
2: Benissimo. Altri spazi, oltre a questi delle due aule, abbiamo...
3: La mensa.
1: La mensa è una mensa particolare, circolare, dove i bambini riescono anche a vedere il cielo perché c'è proprio...
2: Quindi le previsioni del tempo in diretta.
1: Sì, e la mensa è organizzata proprio per consentire di vivere questo tempo anche come tempo costruttivo, è organizzato in due turni, quindi i bambini non mangiano tutti insieme.
2: In due turni, ma questo perché è fatto, è studiato,
1: sì,
2: ecco, apposta. Primo ciclo e secondo ciclo.
1: Sì, primo turno, prime, seconde e terze, mentre nel secondo le quarte e le quinte.
2: Ho capito.
1: Anche questo è un percorso che ormai è da un po' di anni che abbiamo messo in atto in entrambe le primarie. Perfetto. Hanno cominciato loro alla Rodari e la Militi ha preso anche questa organizzazione.
2: Che poi la Militi aveva una grande mensa, quella
1: sì,
2: della
1: sì,
2: Militi.
1: Sì, però proprio dietro la loro organizzazione ci è piaciuta e quindi l'abbiamo adottata anche noi.
2: Ecco.
3: Poi c'è la biblioteca, che tra l'altro, se non ho letto male, insomma, è stata in parte danneggiata o bruciata dall'incendio.
0: Non tanto la biblioteca quanto i libri che avevamo, erano circa 2000 volumi,
3: quindi
0: un patrimonio veramente significativo che è andato perso nell'incendio. La biblioteca è comunque uno spazio meraviglioso, uno spazio circolare, si può vedere anche lì direttamente il cielo, ma soprattutto accanto alla biblioteca c'è una grande terrazza dove i bambini possono uscire a leggere grazie a delle panchine che sono state messe da arredamento sulla terrazza, quindi si può fare lezione, si può leggere,
2: quindi
0: si possono creare dei momenti di rilassamento.
2: Non deve immaginare la scuola tradizionale con le aule, i corridoi che sono ormai obsoleti, eccetera, ma una scuola proprio innovativa, perché è bello anche vivere e andare in uno spazio bello,
0: è
2: piacevole, ti senti bene, sì. Ecco, e quindi è anche bello questo,
1: assolutamente,
2: questo
0: anche l'atrio è un bello spazio,
2: grande,
0: appena arrivano
2: ampio.
0: I bambini, uno spazio circolare arredato con dei cuscini morbidi molto grandi, c'è un grande albero in legno sul quale le maestre di prima hanno già posto i primi oggetti dei bambini che sono entrati, che fanno parte del loro percorso facendo, per cui davvero la scuola è proprio tutta
1: da scoprire.
0: Ogni angolo ha la sua peculiarità.
1: E c'è anche un murales stupendo che adesso Cristina vi dirà.
0: Nella scuola Rodari vecchia avevamo un murales proprio fatto da un nostro ex collega al quale eravamo davvero molto molto affezionati. Questo murales anche lui è andato perduto, ma grazie a una fotografia e alla collaborazione dell'impresa
1: è stato riproposto.
0: E abbiamo questo nuovo pannello.
1: Questo nuovo pannello che rappresenta quello che era la vecchia Rodari.
2: Sì. Ecco,
1: anche questa cosa qui è importante.
2: Quindi un legame tra il vecchio e il nuovo, cioè
1: una continuità.
2: Anche bello questo legame, che insomma il legame crea sempre poi qualcosa di nuovo, però con le radici
1: con le vecchie radici,
2: bello, molto bello, interessante.
1: Ecco, sì, assolutamente.
3: I libri che sono andati persi saranno riacquistati.
1: Ci stiamo attivando, speriamo anche nelle donazioni che sicuramente arriveranno.
2: Dato che mancano 5 minuti, parliamo un po' delle donazioni che sono importanti per una scuola.
1: Sì, l'Associazione Genitori della Rodari si è attivata subito. E quindi hanno predisposto.
0: C'è stata subito una grande mobilitazione da parte dei genitori oltre che dei docenti, e in collaborazione docenti, ovviamente dirigenza e associazione genitori, si è deciso di creare delle occasioni per raccogliere materiale e fondi per la scuola. L'associazione genitori ha predisposto una raccolta fondi per contribuire a recuperare almeno una parte del patrimonio che è andato perduto. Parlavamo prima circa 2000 libri della biblioteca, ma è andato perduto anche attrezzatura, materiale logico-matematico, sì, materiale per le attività motorie, giochi e strumenti per gli alunni con abilità diverse, e quindi la raccolta fondi che è stata aperta ha proprio lo scopo di raccogliere per poter poi comprare
1: quello che è stato distrutto e quello che ci permette,
0: esatto, secondo dei progetti che la scuola ha già stilato. Ecco, non andiamo...
3: Se qualcuno volesse fare una donazione, come fa?
0: C'è un GoFund aperto a nome Associazione Genitori Associazione Genitori Rodari, c'è un GoFund e si può donare liberamente ogni quota.
2: Libri, per esempio, dei libri, se uno ha dei libri a casa adatti all'infanzia, adatti alla scuola,
0: stiamo
2: può portarli.
0: Stiamo valutando anche questo, chiediamo solo... Chiaramente ogni donazione è sempre ben accetta, è sempre ben voluta, però abbiamo bisogno di tempo per organizzarla in modo tale che tutto ciò che venga donato
1: venga
0: sia
1: poi
0: utilizzabile.
1: Ecco.
2: Certo. Ma perché magari qualcuno, i ragazzini che sono cresciuti, sono diventati grandi, ha dei libri adatti a un'età diversa,
1: tanto,
2: e quindi magari li può donare.
1: Mobilitazione, certo. Noi ringraziamo chi si è subito adoperato affinché potesse arrivare del materiale per i primi giorni di scuola, ecco, perché la scuola c'era, e, però io sono qui anche per un ringraziamento alle maestre che si sono attivate e che si sono veramente spese tantissimo anche durante il periodo dell'estate. Il loro pensiero era la loro scuola e io non faccio altro che ringraziarlo per questo, bisogna dirlo, e va dato merito perché i primi giorni che non potevamo entrare in Rodari sono stati alla Militi, ma il loro pensiero era costante, era come poter accogliere i ragazzini.
3: Certo,
1: e
3: ecco,
1: credo che l'emozione
3: questo...
1: della maestra Cristina nel raccontarlo sia benissimo, evidente e chiaro.
3: Volevo chiedere una cosa, mancano un paio di minuti. È stata inaugurata il 14 settembre.
1: Più che un'inaugurazione è stato una consegna per l'inaugurazione, cioè, ci sarà qualcosa,
3: ci sarà
1: di più.
0: Sì, è previsto un momento successivo
1: perché però ancora ad oggi non abbiamo la data.
3: Quindi sono passati un po' di giorni.
0: Sì, 12 settembre noi abbiamo aperto la scuola con i bambini, l'abbiamo proprio consegnata grazie alla presenza anche ovviamente del comune, delle autorità, delle persone che hanno lavorato, mi sento di dire, cioè tutto il personale del cantiere che ha lavorato ininterrottamente
1: vanno
0: rappresentato e noi lo ringraziamo.
3: Ha funzionato tutto bene? No, questa è la domanda.
0: Non è tutto perfettissimo, cioè, siamo entusiasti, andiamo avanti, siamo per partiti, farlo funzionare
2: perfezionando.
1: Siamo partiti. Il 14 la scuola per i bambini era aperta.
3: Siete operativi.
1: Siamo operativi.
3: Al 100%.
1: Al 100%.
3: Va bene. Allora, siamo alla fine del nostro tempo. Grazie a Cinzia, Pietrosanto, Cristina Vago di essere stati con noi dalla scuola Rodari. Una buona giornata a voi e
2: buona scuola.
3: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
1: Grazie a voi.
3: E un saluto a tutti.
0: Grazie, arrivederci.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, 4 persone sono rimaste uccise, altre 6 feriti in un raid contro un'azienda di Dnipro nell'est del paese. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev contro le infrastrutture russe. L'Ucraina ha rivendicato l'attacco a una seconda raffineria a Bashkira, regione sud-occidentale. La guerra prosegue mentre il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alle agenzie di stampa straniere entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città portuale yemenita sul Mar Rosso di Al-Makkah almeno 3 volte, causando 14 civili feriti. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea dell'ONU che si apre oggi a New York. E oggi appunto si apre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al centro i temi caldi globali, fra cui conflitti aperti in Medio Oriente e Ucraina, qui si agganciano le criticità dell'economia planetaria, il capitolo dell'intelligenza artificiale. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre in corso. La Francia ha annunciato di essere al lavoro per una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantire libertà di navigazione. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del prodotto interno lordo, quindi sopra il 3%, lo conferma l'Istat. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava quest'anno all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era del 3,4%. L'Istat rivede al rialzo intanto la crescita del 2025 più 0,6%. La pressione fiscale è data al 42,9%, in aumento dello 0,7%. A Roma sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressione verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri. Giovanni Lasri, il 36enne di origine albanese, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba. Indagato a piede libero per omicidio volontario, l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione che era stata presa d'assalto dai ladri. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. I vandali sfasciano le bici, pendolari furiosi. Carono Pertusella, vogliamo una rotonda. Saronno, un'opera di Ravo, dipingere sui muri. Saronno, incontro sul canone concordato. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Ancora disagi e problemi per chi va in bicicletta in stazione per poi prendere il treno per andare all'università o al lavoro. Diversi pendolari sono infatti stati appiedati oppure hanno trovato le proprie due ruote lasciate nelle rastrelliere vicino al terminal ferroviario di Piazza Cadorna, rese inservibili dai vandali. Si tratta di una situazione che non rappresenta certamente un bel biglietto da visita per chi arriva a Saronno in treno, lamenta Michele Castelli dell'associazione di categoria Assarcom. Per contribuire a risolvere questo problema si potrebbe quindi pensare di istituire anche per Saronno e per il comprensorio una sorta di anagrafe delle biciclette, un'idea che abbiamo già avanzato da tempo, che ad esempio è stata proposta quest'estate dai responsabili della polizia locale di Olgiate Olona. È un'ipotesi che piace anche alla FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Ricordo che già da alcuni anni fa avevamo avviato come FIAB una prima sperimentazione che prevedeva le targhe per le biciclette a cui avevano poi aderito molti ciclisti, sottolinea Franco Casali tra i responsabili della FIAB ed ex assessore alla mobilità. Un'idea che sarebbe quindi interessante provare a rilanciare anche per consentire ai ciclisti di ritrovare agevolmente le proprie bici in caso di furto e magari contribuire pure a scoraggiare i ladri di biciclette. Qualche tempo fa era accaduto che le forze dell'ordine avevano trovato in un magazzino diverse bici rubate, delle quali non era stato poi affatto semplice rintracciare i rispettivi proprietari. Carono Pertusella, vogliamo una rotonda, chiedono a gran voce i residenti dopo l'incidente mortale di domenica. È da tre giorni che, esprimendo cordoglio per la morte di Antonio Saverio, i caronnesi della zona segnalano sui social le continue infrazioni sul viale 5 giornate all'altezza del parcheggio della Lidl. Nessuno rispetta la doppia linea continua. Per questo l'appello all'amministrazione è di realizzare in quel punto una rotonda che risolverebbe la situazione di estrema insicurezza. Le rotonde non sono la panacea di tutti i mali, non si possono realizzare ovunque, ci sono punti critici sotto l'aspetto viabilistico, interviene il sindaco Marco Giudici. Bisogna rispettare la segnaletica, ma sappiamo tutti che in quel tratto quasi nessuno lo fa. Ecco perché succedono continuamente incidenti. Giudici annuncia comunque che un rondò verrà realizzato nel prossimo futuro. I tempi tuttavia non sono noti, a quanto pare si tratta più di anni che di mesi. È per questo che la gente auspica quantomeno qualche intervento che possa servire e rendere più sicuri l'uscita e l'ingresso alla Lidl, magari con qualche ostacolo al centro della carreggiata che impedisca le svolte. Saronno. Non vedo l'ora di iniziare a dipingere sul muro e di incontrare i cittadini. È il mio primo muro a Saronno. Affidato a un video messaggio l'entusiasmo per la sua prossima opera di street art, Andrea Ravo Mattoni, che realizzerà in piazza L'Amalfa a fine mese. Si tratta dello sposalizio di Bacco e Arianna, un particolare dei teleri di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, conservati nella sala studio della biblioteca. L'annuncio durante la conferenza stampa di presentazione dei progetti che Saronno mette in campo nell'ambito dell'iniziativa Varese Cultura 2030 nell'anno del centenario della provincia di Varese. La proposta sviluppata dal Comune di Saronno si articola in tre interventi, pensati per far dialogare teatro, arti visive e nuovi linguaggi con la città. Una rassegna teatrale di prosa contemporanea, un progetto di street art e un percorso di proiezioni immersive dedicato al racconto di Saronno. Tornando alla street art, l'artista impegnato in una personale a Parigi ha appunto mandato un video messaggio. L'opera che andrà a realizzare in particolare è un particolare che io ingrandisco con la tecnica delle bombolette spray che mi caratterizza da tanti anni, ha spiegato, aggiungendo che sta portando avanti un progetto per recuperare dei classici nel contemporaneo, creando un ponte tra le istituzioni museali e la strada. Saronno. Giovedì incontro sul canone concordato. Giovedì alle 20:45 nella residenza municipale di Villa Gianetti in via Roma ci sarà un incontro pubblico promosso dall'ambito territoriale sociale e da Appi Saronno. Confedilizia, per fare conoscere i vantaggi del canone concordato e il nuovo accordo territoriale. La casa è un diritto primario per la dignità di ogni persona e per la coesione di una comunità, sottolinea Matteo Fabris, assessore ai servizi sociali con delega alla presidenta dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale. Il canone concordato è uno strumento virtuoso che garantisce tutele e vantaggi fiscali ai proprietari e offre alle famiglie risposte concrete e sostenibili sul piano economico. In questo percorso un ruolo fondamentale è svolto dall'Agenzia dell'Abitare dell'ambito saronnese, che si conferma in un sicuro punto di riferimento anche per il comprensorio. Queste le notizie Orizzonti News che oggi abbiamo tratto, la prealpina alla settimana, IGE alla lettura con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni G e alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno a Saronno, il dottor Taglioretti, via Portici 6, telefono 02 960 2370. Gli spettacoli cinematografici Cinema Silvio Pellico, Cars Motori Ruggenti alle 17.30 e Sirat alle 21. Cinema Preappi, Puff Patrol, Missione Dinosauri, ore 15 e Sacrifice alle ore 21. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto Saronno, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, è in corso la novena alla Madonna dei Nodi, 17.15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi, mentre lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi, 17.15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle 18, Santa Messa. Al termine, nel chiostro, il falò dei nodi. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Prossimo appuntamento, Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle 20.45. Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20.45. L'ingresso è libero. Sempre Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Festa degli Oratori, dal 21 al 27 settembre, Festa dell'Oratorio Sacra Famiglia al Preappi e alla Regina Pacis. Sabato 26 settembre alle ore 21, all'Oratorio della Sacra Famiglia avrà luogo il musical Hercules. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Venerdì 25 settembre alle ore 19 presso il bar Casotto via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali. Saronno 26 settembre dalle ore 9 alle 11 presso Casa di Marta, raccolta di indumenti e abbigliamento uomo sportivo. Sabato 26 settembre a Saronno dalle ore 10.45 Happy Birthday 20 anni Danzarte Studio, al mattino presso le vie del centro di Saronno e nel pomeriggio presso Danzart Studio, esibizioni Angolo dei Ricordi e Snack Corner. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi di radio di mercoledì 23 settembre. Alle 9.30 e alle 17.05 Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical. Sette spose per sette fratelli con Federica Battignani. Alle 10.05 e 17.40 aggiornamenti e notizie con Maria Angela Gerletti di Varese News. 10.30 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05 19.40 Non solo cultura, Iaia Barzani intervista Nicola Quadri per Bergamo Scienza e poi Daniela Pizzigalli. 11.30 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. Alle ore 21 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Si apre oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'è attesa per l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 le persone rimaste uccise in un attacco contro un'azienda a Dnipro nell'est del paese. Il rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta in procedura di infrazione, rammarico del ministro Giorgetti. Fabbricavano e testavano Molotov in casa, indagati 4 minorenni fra Marche ed Emilia-Romagna. Buongiorno da Antonella Mitola. In occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite che si apre oggi, c'è grande attesa per l'incontro fra Trump e Xi Jinping del 24 settembre. Il presidente cinese arriverà domani a Washington ad accoglierlo lo stesso leader americano. Giovedì la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con maxi parata militare. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Il cerimoniale è organizzato, è molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran. Ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E cresce la tensione nel Golfo fra Arabia Saudita e ribelli filo-iraniani Houthi, 4 morti per un attacco saudita su una città portuale yemenita. Gli Houthi cessino gli attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso, il monito dei paesi del G7. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Basta minacce al trasporto marittimo, è l'avvertimento lanciato dai ministri degli esteri del G7 allo Yemen, dove i ribelli Houthi avanzano e la tensione con la vicina Arabia Saudita si alza ancora. Le bombe saudite di stanotte sul porto di Al-Maka hanno ucciso 6 persone, incluse una donna e 2 bambini, ma i guerriglieri Houthi filo-iraniani ormai incombono sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso dall'Asia al Mar Rosso e all'Europa. A New York un'altra rotta cruciale del commercio mondiale, lo stretto di Hormuz, è al centro dell'attenzione all'Assemblea Generale dell'ONU. Fonti iraniane parlano di una nuova proposta di Teheran agli Stati Uniti per riaprire lo stretto e oggi al Palazzo di Vetro arrivano Trump e il presidente iraniano Pezeshkian. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ora in Ucraina, nuova ondata di raid sull'est del paese, 6 le persone che sono morte a Dnipro nel bombardamento di un'azienda. Zelensky a New York dovrebbe incontrare Trump. Sentiamo Vito De Torre.
4: Il bilancio provvisorio dell'ultimo attacco missilistico russo parla di 4 morti e decine di feriti, presi di mira alcuni impianti metallurgici nelle città di Dnipro e Poltava. Gli ultimi bombardamenti che hanno colpito un pilastro dell'economia ucraina coincidono con l'arrivo del presidente Volodymyr Zelensky a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky ha incontrato Macron, col quale ha discusso di come rafforzare la difesa antiaerea per proteggere infrastrutture e popolazione in vista dell'inverno. Il presidente francese ha parlato con Donald Trump dell'opportunità di una tregua energetica che coinvolga Ucraina e Russia. Proprio oggi il capo della Casa Bianca incontrerà Volodymyr Zelensky. Secondo indiscrezioni, Trump chiederà a Zelensky lo stop agli attacchi contro siti energetici russi. Vito De Torre, linea allo studio.
1: 8 le persone ferite in una sparatoria davanti al liceo nella Turchia occidentale questa mattina. Il responsabile è stato fermato dalla polizia. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di stamani a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un giovane che indossava jeans e che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Ora torniamo in Italia. Nel dibattito politico irrompono i dati Istat sul 2021 che certificano che l'Italia è andata oltre il rapporto deficit-PIL del 3%. L'Italia resta dunque in procedura di infrazione. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella. Sì, dall'economia giungono notizie meno incoraggianti, possiamo dire. Infatti dai dati ISTAT il deficit per il 2025 è al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia aggiunge il titolare del dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0, per la Commissione Europea invece per uscire si deve andare sotto il 3%. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della Premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe e il divieto del burka. Il Consiglio dei Ministri, con il decreto atteso per la giornata di giovedì, le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Critiche le opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E quattro minorenni sono accusati di aver fabbricato e testato Molotov fra le Marche ed Emilia Romagna. Sentiamo Federico Plotti.
6: Bombe Molotov fabbricate in casa e poi provate in un capannone abbandonato in provincia di Pesaro. Per quattro giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali, composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I quattro residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
1: A Roma, sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Il clima ha superato il punto di non ritorno per 7 parametri su 9, lo rivela uno studio tedesco. Sentiamo Marco Burini.
7: Estate di caldo pazzesco, inondazioni spaventose, ma il peggio deve ancora arrivare. Non ci si deve allarmare, basta osservare ciò che sta succedendo. Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño. Fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
1: In Giappone, di almeno 2 morti con diversi dispersi, il bilancio del tifone Jushuan, il 25esimo della stagione che ha colpito la costa orientale del paese, diffuso l'allerta massima per rischio di frane. Il maltempo ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti, cancellati oltre 270 voli. Ricorre oggi la giornata della fertilità, mentre i numeri della natalità nel nostro paese continuano a scendere e sembra sempre più difficile invertire la rotta. Sentiamo Raffaella Frullone.
8: Quando fu istituita 10 anni fa, la giornata della fertilità aveva scatenato non poche polemiche. A volerla era stato l'allora ministro della Salute Lorenzin e l'obiettivo dichiarato era sensibilizzare donne e uomini sul fatto che la fertilità diminuisce con l'età e che rimandare troppo a lungo può ridurre la possibilità di avere figli. L'Italia era già in pieno inverno demografico. 10 anni dopo il quadro è ancora più grave. Il problema che nel 2016 si tentava di porre all'attenzione pubblica non solo non si è ridimensionato, ma si è aggravato. Eppure la giornata di oggi passa quasi in sordina, confinata soprattutto nei convegni tra addetti ai lavori. Anche il linguaggio è cambiato, si parla di procreazione medicalmente assistita e social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Un tema sul quale negli ultimi mesi si è mossa anche la politica, come se fosse questa la ricetta per invertire la rotta e non l'ennesimo modo per rimandare il progetto famiglia a data da destinarsi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo. Siediti.

Vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai. Tu nel mio cuore sei ancora qui, tra questi ovili forti e senza età, la vita a volte sai che va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padrone, quando la terra aveva bisogno

Caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero di aver avuto un padre così vero.

My nick is Martin McFly. Mi togli UM su Li-Fi. Il bomber rosso con i rollerblades e gioco a Dragon Slayer. Sta

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Economia, l'Istat conferma il 3,1% il deficit dell'Italia nel 2025. Purtroppo non usciremo anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come avevamo sperato, ma coerentemente coi dati espressi nel documento di programmazione finanziaria questo potrà accadere nel 2027, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti. Anche per la legge di bilancio 2027, quindi l'Italia dovrà rispettare il monitoraggio e i vincoli rigidi stabiliti dalla Commissione europea. Nel 2025 il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dello 0,6%, in aumento dello 0,7% sul 2024 anche la pressione fiscale, che si è portata al 42,9% del PIL, in aumento al 136,7% del PIL il debito pubblico appunto del 2025. A New York si apre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e già cresce l'attesa per il faccia a faccia Trump-Xi Jinping di giovedì. Il presidente cinese arriverà domani a Washington e ad accoglierlo sarà il suo omologo americano. Dopodomani la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con una maxi parata militare.
2: Il cerimoniale è organizzato, è molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran. Ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Tensioni nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, le minacce e gli attacchi contro il trasporto marittimo, e quanto richiesto oggi dai ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Le loro azioni riprovevoli, afferma il documento congiunto, costituiscono una pericolosa spirale di escalation che rischia di esacerbare ulteriormente il conflitto, di compromettere il commercio internazionale e di creare instabilità economica su scala mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Certamente sì, non sono da solo, c'è Sabino D'Alessandro ancora in regia con noi fino alle 15 per le classifiche, secondo appuntamento della nuova stagione insieme. Giornate di ieri che abbiamo vissuto con una sorta di amarcord, no? Recuperando anche i grandi successi che abbiamo ascoltato per quanto riguarda le classifiche dell'estate della passata stagione, quella dell'altro ieri praticamente. Ci giriamo, guardiamo indietro nel tempo, ma era veramente lo scorso weekend. E adesso ripartiamo alla grande con la stagione autunnale, con tutte le canzoni italiane che stanno ancora d'estate, ovviamente con tanti protagonisti all'interno della top 20 e della classifica che scaleremo oggi, che ha a che fare con la musica italiana. Ritornano le nostre vecchie abitudini di una volta con le belle canzoni di casa nostra, dalla numero 20 alla numero 1. Vedremo anche, incontreremo sul nostro cammino anche tante nuove entrate e naturalmente tutte le canzoni che ci hanno accompagnato un po' per tutta l'estate 2026. Iniziamo però con una canzone che nulla ha a che fare con la chart di oggi, questa bella di Sade, si intitola Paradise.

Un'ora di bella musica, una sorta quasi di decompressione dal lavoro, magari dopo il pranzo, qualcuno ci sta ascoltando dal DAB, qualcuno dal digitale terrestre 728 il canale e qualcuno dall'app Play 2000, ovviamente anche dal sito play2000.it che abbiamo finito di citare prima nel nostro appuntamento di replay. Quanta bella gente che arriva qui davanti, come ad esempio il nostro amico Luca che non vede l'ora di ascoltare la classifica italiana di oggi nella Chart Italia, cominciando dalla numero 20 dove c'è una nuova entrata, quella di Geolie con Achille Lauro, il titolo è Per noi. Alla numero 19, beh, non potevamo che riascoltare ovviamente uno dei singoli che hanno caratterizzato l'estate 2026 con il sound bossa nova, in questo caso Bossa Nostra, Gaia, alla 19 in discesa.

Gaia, Bossa Nostra, numero 19 in discesa. Questa era Chart Italia, su In Blu 2018. Scendono anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento. Numero 17, parliamo di lei, l'ascolteremo più tardi, Gianna Nannini con la sua nuova Meraviglioso Errore, ma parliamo di lei perché è sempre più rock, la spettacolare performance sold out allo stadio di Berlino, un live che anticipa anche Gianna Gold Celebration Tour 2027, le date nei palazzetti nel nostro paese in programma tra marzo e aprile del prossimo anno, e lo ha fatto alla grande questo live. Gianna si è regalata un tutto esaurito da 20.000 spettatori a Berlino, celebre arena rock che ha potuto riabbracciare la musica di Gianna a 38 anni dal suo epocale concerto del 1988. Lei ha detto: Berlino è la mia città d'elezione, mi sento a casa, ho una valigia qui che ho lasciato, come una sorta di Marlene Dietrich però della musica. Ieri sera sono tornata, mi sono regalata un sogno per festeggiare una catena di successi. Questi successi per Gianna continuano oltre ben 2 ore di concerto accompagnata dalla rinomata Orchestra Sinfonica Boema di Praga con i suoi 70 elementi e poi musicisti e soprattutto omaggi anche a tutti i fan. L'epico concerto di Berlino anticipa, dicevamo, Gianna Gold, la tournée che partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo, con la data zero prevista al Modigliani Forum, e poi continuerà con il debutto ufficiale il 15 marzo dall'Unipol Forum di Milano e attraverserà poi l'Italia. Ovviamente ci aggiorneremo su tutte queste oltre 30 date dello show che sono quasi del tutto esaurite. La numero 17 per lei in discesa con Meraviglioso Errore. Numero 16 scendono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma Angelina la ritroviamo, sale con l'ascensore di una posizione in più alla numero 15 con Ariete, la canzone è Che Bella Vita, tra poco parleremo di loro, la canzone che troviamo al numero 15 della Chart Italia è appunto questa qui, Che Bella Vita.

0: che bella vita.
1: Posizione in salita alla 15, Che bella vita con Angelina Mango. Il nuovo di Ariete sta per arrivare a 3 anni di distanza dall'album La Notte, pronto a inaugurare una nuova fase del suo percorso musicale. Allora, 2 ottobre prossimo uscirà Tutti tornano a casa, un progetto intimo e profondo che prende forma intorno a questo concetto universale, cioè l'idea di casa proprio come rifugio emotivo, traguardo interiore, luogo di protezione negli affetti da sempre, a fare da apripista appunto il singolo nato dall'inedita sinergia con Angelina Mango, scritto a 4 mani dalle 2 cantautrici, brano che celebra quegli incroci anche del destino che sono capaci di segnare la vita. Appena ascoltata Che bella vita alla 15. Numero 14 è in discesa rispetto a 7 giorni fa, Antidroga, il singolo di Emma con Fabri Fibra. Ma

Io e Sabino stavamo parlando delle meraviglie di questo paese, meraviglie dal punto di vista musicale, perché sono stati tanti duetti di quest'estate, tra cui anche M. Fabri Fibra con Antidroga. Fabri, che lo incontreremo proprio lui, il soggetto di questa discussione, più tardi all'interno delle classifiche. Numero 14 in discesa, alla 13 sale Ligabue con il nuovo singolo dal titolo Qualcosa per te. Questo è stato anche il nostro disco in blu 2000 della settimana.

Tu cosa fai questa sera? Noemi, numero 12 in discesa questa settimana. Numero 11 scende anche Anna con White Girl West, mentre al numero 10 scende anche il singolo di Samurai J dal titolo Flamenco Paranoia. La posizione numero 9, qui ritorniamo nell'angolo dei tormentoni estivi che ci hanno accompagnato per diversi mesi e che continuano a farlo. Avrete già capito dalle prime note, questa è Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancali e The Colors, alla 9 in discesa.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: stiamo scalando insieme fino all'ultima nota. L'abbiamo ascoltata questa classifica e la prima è naturalmente questa canzone all'interno della Chart Italia, la prima classifica della nuova stagione autunnale. Qui su In Blu 2000 erano Giulie insieme a Bresh, questo nuovo singolo dal titolo Serenamente, che ha la numero 8 della Chart Italia in salita. Nuovo singolo che aggiunge un tassello in più alle collaborazioni di questo album di Giulie, quindi da un lato il pop di Giulie e dall'altra la scrittura intima e cantautorale di Bresh. È risultato questo pezzo capace di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza, perché il singolo parla, come hanno detto gli autori, in particolare di quello che accade quando smettiamo di cercare a tutti i costi delle risposte e impariamo ad accettare il ritmo della vita, che mi ricorda anche il titolo di un'altra canzone, tra l'altro. Abbiamo ascoltato Giulie, Bresh con Serenamente in salita alla numero 8. La numero 7 di questa settimana è in discesa rispetto a 7 giorni fa. Abbiamo parlato di questo singolo la scorsa settimana anche all'interno delle classifiche dell'estate, perché è una delle canzoni ovviamente più importanti del pop in questo periodo, anche una dedica sentimentale verso Milano, il singolo di Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno?

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando sì. siamo soli sei magnifica.
1: La cantiamo insieme a lui, Ernia con Dedica, numero 7 in discesa nella chart Italia. Alla numero 6 troviamo una nuova entrata, ma non è la più alta. Parliamo del nuovo singolo di Elisa dal titolo Kintsugi, molto particolare, molto bello. E c'è un parco che verrà realizzato nell'ex cava di proprietà comunale di via Quarenghi a Milano. Palazzo Marino ha già stanziato dei fondi per creare questo parco sonoro voluto da Elisa dal nome Plantasia. Molto fantasioso, verrà realizzato nei 40.000 metri quadri di questa ex cava, un parco sonoro frutto dell'alleanza di Elisa e Giovanni Caccamo e delle loro organizzazioni non profit, tra cui la Fondazione Lotus. L'area non verrà convertita in un semplice spazio verde urbano, la caratteristica distintiva di questo progetto è nell'unione tra la natura, che sta molto a cuore ad Elisa, lo sappiamo, e il linguaggio sonoro attraverso l'applicazione della fitoacustica, quindi un parco sonoro nel quale la natura è parte dell'esperienza musicale, un'esperienza, un progetto nella fase di indagini preliminari, ovviamente necessario tutte le verifiche di sperimentazione anche di questa tecnica che sfrutta le piante per contribuire al recupero di terreni degradati e contaminati. Brava Elisa, continua così sull'onda e la scia della natura.

Il mondo di Elisa, la sua Kintsugi, nuova entrata numero 6 nella chart Italia, numero 5 questa settimana. Un'altra bella canzone, in questo caso il romanticismo, che unisce due tifoserie, ma due città in particolare, Genova e Napoli, il nuovo di Alfa e Gigi D'Alessio insieme, numero 5 in salita. Una

Parlando anche del re di classifica, ormai presente dappertutto con Emma e ovviamente nella sua antidroga, poi abbiamo la collaborazione che ascolteremo tra poco con i Pinguini Tattici Nucleari, parliamo di Fabri Fibra, instancabile perché insieme a Neffa hanno annunciato l'uscita di Zarathustra Style, l'album che arriverà il 9 ottobre prossimo, disco che rappresenta l'incontro tra i due artisti che dopo anni di collaborazioni anche un po' estemporanee hanno scritto e registrato questo album di 23 tracce inedite assieme con una bonus track addirittura nel doppio vinile, semmai ce ne fosse bisogno, perché 23 erano pochi in effetti. Allora, la motivazione e l'obiettivo non sono altro che quelli di stare in studio assieme, affilare le proprie armi per definire ancora una volta nel 2026 il significato di rap italiano, e noi non vediamo l'ora di ascoltarli insieme. Ascoltiamo insieme invece Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, in salita al numero 3 con Goya.

Sempre più in alto Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya, numero 3 in salita nella chart Italia. Alla 1 sale Safe con Parlar d'amore, canzone regina che ascolteremo più tardi, tra poco, nelle parole di In Blue 2000. Ma noi chiudiamo la chart di oggi con la numero 2 in discesa, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

ballatona romantica, questa nuova tra Karol G e Bruno Mars, si intitola Still, chissà se poi la incontreremo strada facendo nei prossimi appuntamenti con le classifiche del 2000, magari nella chart di Billboard, chi può dirlo. Intanto ringrazio Sabino Alessandro in regia per questa ora insieme anche quella prima di Replay. Vi lascio con questa bella canzone di Alicia Keys, tra poco l'informazione, tra poco torneremo anche con le parole di Blue 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Italia calano i morti per infortuni sul lavoro, ma aumentano le denunce di incidenti. È quanto evidenzia l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi alla Camera. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, in aumento dell'1,2% rispetto alle quasi 594.000 dell'anno precedente. Tali denunce hanno riguardato 519.000 lavoratori, con una crescita dello 0,8%, e 81.000 studenti, in aumento del 3,4%. I casi di infortuni mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198. Del 2024, con un calo del 3,3% tra i lavoratori. I decessi sono stati 1.189, 37 in meno rispetto all'anno precedente, pari a una riduzione del 3,02%, mentre tra gli studenti sono stati 9, 4 in meno del 2024, con una flessione del 30,77%. Viaggio del Papa in Francia. Dal 25 settembre l'Eliseo ha fatto sapere oggi che i capi di Stato e di Governo degli altri 26 paesi dell'Unione Europea sono stati invitati a assistere al discorso di Papa Leone XIV sull'Europa lunedì prossimo a Metz, nell'est della Francia. Il discorso del pontefice, ha confermato l'Eliseo, sarà preceduto da un'introduzione del presidente francese Macron. Durante la visita in Francia, da venerdì a lunedì prossimi, il capo dello Stato francese ha fatto sapere che non assisterà a nessuna delle messe celebrate dal Papa, ma sarà rappresentato dal primo ministro Sébastien Lecornu e dalla Premier Dame Brigitte Macron sabato a Place de la Concorde a Parigi. Perquisizioni, sequestri e rischio di una pesante incriminazione per 4 giovani di Pesaro, Rimini, Bologna, trovati in possesso di potenti bottiglie Molotov che già avevano testato in un capannone abbandonato nel pesarese.
2: Per 4 giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali, composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I 4 residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E chissà se vi faremo rimanere senza parole anche in questo pomeriggio di martedì 22 settembre. Ben ritrovati, ritrovo per il momento Sabrino D'Alessandro in regia, ma tutto può cambiare da un momento all'altro anche grazie ai vostri messaggi che ci sorprendono sempre di più, quindi sorprendeteci anche oggi, dai, io vi aspetto a diretta @radioinblu.it per raccontarmi il vostro pomeriggio, cosa fate di bello, il lavoro come procede, lo studio e tutte le varie faccende del giorno, e naturalmente al nostro indirizzo di posta elettronica ci potete scrivere fin da subito, diretta @radioinblu.it. E allora attenzione anche per magari segnalarci un concerto dalle vostre parti, un evento anche culturale, perché no, oppure un bel live musicale come tra quelli contenuti nell'elenco di oggi, che tra poco insomma snoccioleremo uno per uno questi concerti del giorno. Subito i grandi Rolling Stones, Jealous Lover.

Lo abbiamo citato nella scorsa ora all'interno delle classifiche, nuova collaborazione in arrivo con questo nuovo album insieme a Fabri Fibra, Neffa, con La mia signorina, che ci ha riportati al 2001. Mi sembra di vivere con voi un'estate infinita, già ci tenevamo compagnia alle parole dell'estate, un continuo, diciamo, loop estivo, secondo me, caro Lorenzo Sada, che sei in regia in questo momento, anche perché le temperature si mantengono piuttosto alte e quindi decisamente ancora caldo, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e quindi perché non viversi un bel live allora in questa giornata? Ligabue sarà all'Arena di Verona, mentre Biagio Antonacci vi aspetta a Pompei, Napoli, al Teatro Grande Scavi di Pompei. Gianni Morandi a Macerata, all'Arena Sferisterio, più tardi parleremo di lui in qualche modo, poi faremo anche una capatina, idealmente la facciamo a Golfo Aranci, Olbia Tempio, per il concerto dei Nomadi in Piazza Francesco Cossiga. Mentre andando alla giornata di domani, 23 settembre, andiamo a vedere che ci saranno ancora altri protagonisti di cui parleremo anche nella giornata di domani ovviamente, e vi segnalo in anticipazione Biagio Antonacci a Pompei Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei, mentre Alfa sarà all'Arena di Verona, e poi Paolo Freso all'interno del Festival Musicale del Mediterraneo domani sera a partire dalle 18 a Genova al Teatro Duse. Si riaprono anche le stagioni teatrali, sono in fermento, diciamo così, anche i preparativi e soprattutto la presentazione dei palinsesti e del cartellone per quello che riguarda i prossimi appuntamenti nei teatri a nord e a sud, quindi in bocca al lupo anche per tutti quelli che hanno, diciamo, creato degli appuntamenti ad hoc per tutto il pubblico che ama il teatro, e meno male che c'è, e che riaprono anche tanti teatri del nostro paese. Si balla a questo punto con Take Me Back, la canzone di Keigo.

fanno letteralmente impazzire questi suoni di questa canzone anni 90, forse una delle mie preferite in assoluto di Lenny Kravitz, I Belong to You, qui su In Blue 2000. Allora, le parole arrivano anche dalle canzoni, le canzoni scritte da cantautori che diventano icone generazionali, che prendono davvero i gusti non soltanto dei giovanissimi ma anche dei più grandi, piace anche alle nonne. Parliamo di Ultimo, è arrivato infatti tutto questa sua nuova canzone, nuovo singolo, il brano che dà il titolo al già annunciato film sull'evento dei record che ha visto Ultimo protagonista lo scorso 4 luglio all'evento veramente record che si è tenuto nella capitale. Il pezzo e quello storico appuntamento sono strettamente legati, perché Ultimo ha scritto tutto proprio all'alba, lo ha raccontato lui stesso dopo il concerto che ha portato a Tor Vergata questi appena 250.000 spettatori, e per questo motivo che Nicolò considera la canzone così importante, lui ha detto è una di quelle che ti cambiano dentro per sempre, tutto restituisce lo stato emotivo vissuto da chi ha appena raggiunto un grande traguardo professionale, ma ha bisogno di tenere strette le cose più semplici e importanti e autentiche, ovvero le persone, i luoghi, le emozioni, e ci stanno dentro credo anche i suoi fan a questo punto che hanno accompagnato il percorso. Da questo contrasto sorge la domanda che Ultimo si è posto scrivendo questo brano, cioè cosa significa davvero avere tutto? Questa canzone mi fa male, bene, allo stesso momento l'ho finita di scrivere all'alba, quando arrivi ad avere tutto ti siedi sul divano, guardi fuori ed è come se tu non avessi più scuse per sentire alcun tipo di mancanza, e questa è una sorta di didascalia vocale, quello che ha detto appunto Ultimo sulla canzone che ha partorito in qualche modo in quell'alba così indimenticabile che vi abbiamo raccontato qui su In Blue 2000 alle parole. Martedì 22 settembre anche con le belle novità, questa si intitola Tiger's Blood di Brandon Flowers.

la voce di Brandon Flowers mi ha ingannato in questa versione country con Tiger's Blood, la sua nuova canzone. Esplora ovviamente la sua carriera da solista, perché lui è il frontman dei The Killers, che ha annunciato questo thrash, che è già uscito questo nuovo album country western in uscita nel mese di agosto. È uscito proprio anche in America. L'artista americano ha deciso di esplorare questo lato inedito della sua musica, ispirato alla sua infanzia nello Utah, alle radici country tramandate dal padre. Ritorno al passato con un grande classico, Wake Me Up Before You Go Go Wham.

0: parli più. Disco Blu 2000 della settimana, il nuovo di Cesare Cremonini, Paparazzi. Abbiamo con noi oggi pomeriggio Ruggero Caverni di Atelier Teatro. Benvenuto Ruggero.
1: Buongiorno.
0: Allora, Atelier Teatro, lo sappiamo, vuoi ricordarci tu che cos'è Atelier Teatro, così almeno i nostri nuovi ascoltatori apprendono quello che fate?
1: Atelier Teatro è un'associazione culturale che ha una compagnia teatrale. Da 7 anni ormai organizza il festival Le Mille e Una Piazza, che è un festival di cultura teatrale diffusa, di teatro popolare, che svolgiamo nelle piazze, nei giardini urbani, in tutti i luoghi della città aperti, condivisi, sì. E con particolare attenzione, diciamo, alle zone con qualche criticità sociale, quindi una forma di occupazione culturale delle piazze della nostra città.
0: E ovviamente c'è questa costola di questo appuntamento importante che si vive proprio adesso, che sono Racconti d'autunno 2026, che già sono cominciati tra l'altro lo scorso 12 settembre. Ci vuoi raccontare un po' come è iniziato tutto quanto?
1: Dunque, siamo ripartiti con il consueto appuntamento autunnale in cui appunto ci occupiamo di classici moderni, perché la programmazione è differenziata in base ai diversi periodi dell'anno. Quindi abbiamo nel primo weekend ospitato in Piazza d'Ergano e al Parco delle Memorie Industriali la compagnia Au 80, che viene da Versailles, appena diplomati, diciamo, una compagnia che si affaccia adesso sul mondo professionale, con lo spettacolo Memoro Uomo Vivo, con la regia di Carlo Boso, sì. Che è appunto debuttato in italiano, in prima nazionale nel nostro festival. Questo weekend scorso invece c'è stata tutta una serie di iniziative nella zona di Via Padova, un'iniziativa del Municipio 2 che si chiama C'era una volta in Via Padova, quindi abbiamo avuto sia dei laboratori, uno spettacolo interattivo e due spettacoli diversi in due piazze, in Piazza Costantino, proprio la Martesana, l'eroica commedia di Francesco Sforza, che ha appunto dato il nome a quel tratto di Naviglio chiamandolo Martesana come il quartiere, e poi Leonardo da Vinci a Milano, invece nel Largo Tel Aviv.
0: E poi la bella cosa di questa iniziativa è che proprio anche la cittadinanza contribuisce alla partecipazione, alla vita dei quartieri, anche a questi stessi spettacoli, perché avete in mente anche di creare, anzi è già in cartellone, questa sorta di seminario internazionale di recitazione, giusto?
1: Sì, il seminario internazionale lo organizziamo tutti gli anni, anche per condividere con altre compagnie, con altri attori professionisti o attori in formazione, il lavoro che facciamo con Carlo Boso da diversi anni. Quest'anno un grande entusiasmo, una grande risposta, perché il seminario ormai è tutto esaurito da diverse settimane, quindi ci saranno attori e attrici che arrivano dall'area di Milano, ma da tutta la Lombardia e qualcuno anche dall'estero. Quindi si sta, diciamo, consolidando come un appuntamento fisso internazionale che mette un po' Milano al centro di una rete di attori e di compagnie che si occupano come noi di teatro popolare.
0: E voi avete scelto, come hai detto, i classici del teatro e della letteratura moderna, quindi ci si ispira tra Dante, Shakespeare, ma anche Collodi sarà protagonista nel prossimo weekend.
1: Esatto, nel prossimo weekend Pinocchio, il famoso burattino, proprio con i dialoghi, le parole stesse di Collodi, sarà prima in Piazza Gerusalemme la mattina alle 11 del 26 settembre nell'ambito dell'iniziativa Spettacoliamo del Municipio 8, e nel pomeriggio invece in Piazza Gabriele Rosa, vicino ai nostri amici di Fucine Vulcano, che sono nostro partner per questo quartiere.
0: Ruggero, ti chiedo già dall'inizio, no, di questa nuova annata, di questa nuova stagione, com'è la risposta del pubblico, della cittadinanza?
1: Ma la risposta del pubblico è sempre sorprendente, perché ci troviamo tante volte magari in piazza da soli alle 5 meno un minuto con l'idea di aver sbagliato tutto, e poi alle 5:05, quando inizia lo spettacolo, ci sono 150 persone, quindi il festival ormai è conosciuto e riconosciuto, che sia la domenica mattina, che sia il sabato pomeriggio, abbiamo sempre avuto una grande partecipazione.
0: E poi quelli che amano, diciamo, mettersi alla prova con i laboratori, ci saranno i laboratori teatrali per ragazzi nelle giornate domenicali.
1: Sì, questa è una novità di quest'anno, anche per condividere un po' le modalità di lavoro della nostra compagnia. E abbiamo organizzato una serie di laboratori, 5 appuntamenti per adulti, 5 appuntamenti per ragazzi. Si svolgono nei weekend, non sempre domenica, a volte sabato, a volte domenica, ed è un'occasione per gli adulti, diciamo, per gli attori in formazione, di lavorare proprio insieme alla compagnia, perché non è un'idea di una lezione frontale, ma proprio di un allenamento che si fa insieme. Invece per ragazzi si tratta proprio di affrontare i rudimenti del gioco teatrale, insomma quelle piccole regole universali che ci permettono di giocare e poter raccontare qualsiasi storia con i mezzi del teatro.
0: Ruggero, complimenti anche per riportare il teatro in piazza, anche tra le vie, soprattutto in periferia, Milano e dintorni. Quindi ricordiamo anche il sito internet per tutti questi appuntamenti gratuiti, così abbiamo il programma sott'occhio.
1: Allora, il sito internet è atelierteatro.it, si trova facilmente cercando Atelier Teatro Milano su qualsiasi motore di ricerca.
0: Grazie.
1: Novità di quest'anno,
0: sì,
1: scusami, ma
0: no,
1: lo devo
0: certo,
1: dire,
0: ci mancherebbe.
1: Abbiamo messo una pagina per sostenere il festival sul nostro sito, perché appunto purtroppo le finanze del festival, nonostante il sostegno del Ministero della Cultura, sono altalenanti, i bandi sostengono in maniera discontinua purtroppo la cultura e i progetti socioculturali, e quindi siccome c'è un po' di crisi vi invitiamo.
0: Si cercano sponsor, ecco, fondamentalmente.
1: esatto, sì, gli spettacoli sono gratuiti, devono restare gratuiti proprio per il tipo di intervento che si fa nelle piazze, il tipo di quartieri che andiamo a cercare, ma questo non vuol dire che chi può non possa contribuire. Alla
0: soprattutto
1: salute del festival.
0: Quelli che amano il teatro, soprattutto che ci tengono che venga, insomma, mantenuto uno spettacolo di questo tipo.
1: Esatto, assolutamente. Questa iniziativa, devo dire, poi appunto noi abbiamo sempre cercato di mantenerla completamente gratuita, quest'anno ci siamo accorti che non è possibile. I primi weekend sono andati bene, i contributi del pubblico ci sono stati, perché penso che si capisca benissimo che contribuire significa continuare ad avere questi spettacoli in piazza e anche continuare a poter condividere le piazze anche con persone che la possibilità di pagare un biglietto magari non l'hanno.
0: Hai fatto bene a ricordarlo, quindi atelierteatro.it anche per partecipare a questa iniziativa di sostegno molto importante. Grazie Ruggero, grazie per il tuo tempo e naturalmente in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Grazie mille. Ruggero Caverni con noi, ricordate Atelier Teatro, questi spettacoli in piazza Milano e dintorni nelle periferie che andranno avanti dal 12 settembre, sono iniziati, andranno avanti fino al 22 novembre prossimo. Grazie a Lorenzo Sada in regia. A questo punto ritorniamo alla musica italiana, lo facciamo con il nuovo singolo di Gianna Nannini. Questo è Meraviglioso Errore.

Beh, immagino ci saranno lunghi pomeriggi con Lorenzo Sada in regia, quindi è pregato l'ufficio programmazione di programmare più canzoni di questo tipo, grazie, perché a lui piacciono tantissimo. Rufus Thomas con Walking the Dog del 1963. Sappiate che non è ancora l'autunno, molti, anch'io avevo questa convinzione del 21 settembre, in realtà quest'anno si sposta ancora proprio la prossima notte, alle 2:05 della notte prossima di mercoledì 23, in questo preciso istante si verificherà l'equinozio d'autunno, il momento astronomico in cui il sole si trova perfettamente sopra la linea dell'equatore. Quindi anche Debbie, che se lo chiedeva, ci ha mandato un messaggio, e Debbie sappi che insomma nella prossima notte alle 2:05 arriverà Mister Autunno. Il motivo di questa variazione è perché la Terra impiega 365 giorni, circa 6 ore per fare un giro completo, fidatevi di quello che dico, intorno al sole. Il nostro calendario però conta solo 365 giorni sani. Per recuperare le 6 ore che avanzano ogni anno, ogni 4 anni aggiungiamo quindi un giorno a febbraio, e praticamente insomma questo piccolo scarto fa spostare l'inizio.

Pezzone rock indimenticabile questo dei Pearl Jam, che ci ha riportati al 1992. Allora, giusto per raccontarvi anche oggi tante cose carine riguardo alla musica italiana, ne parleremo nell'ultima mezz'ora del nostro appuntamento con le parole di Blue 2000, quindi vi aspetto ancora tra poco dopo le news e la redazione. Parleremo insomma di novità per quanto riguarda un film TV dedicato a un grande della musica italiana, sempre nei nostri cuori, e poi voci di corridoio, neanche tanto poi voci di corridoio, voci già confermate su anticipazioni belle, gustose, succose sul prossimo Festival di Sanremo. Quindi restate con noi per saperne di più. Alle 15:52 arrivano le note anche del grande

Le parole di Inblu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su Inblu 2000. Inblu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV 2000.it.
8: Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. A New York si apre oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro. Atteso a breve l'intervento del presidente americano Donald Trump. Intanto, secondo indiscrezioni citate oggi dalla CNN, il capo della Casa Bianca avrebbe detto ai suoi consiglieri di voler organizzare un incontro con i rappresentanti iraniani che partecipano appunto in questi giorni ai lavori dell'ONU. E intanto la situazione dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante. Un'analisi condotta da ricercatori tedeschi avverte: sforati ormai 7 parametri critici degli equilibri naturali su 9 indicatori in totale.
2: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Crisi dell'auto, torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulle linee produttive della 500 elettrica ed ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. Lo ha comunicato la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Ha confessato il ventenne che era stato fermato dalla polizia alla periferia nord di Torino, ritenuto responsabile della violenza ai danni di un ragazzino dodicenne adescato nel pomeriggio di venerdì scorso nel cortile di casa mentre stava giocando con alcuni coetanei. Il giovane aggressore, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora e senza occupazione, deve rispondere di violenza sessuale aggravata. Il ventenne, dopo alcune ore di interrogatorio, avrebbe ammesso le sue responsabilità. Tennis, è stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final Eight della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre alla Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: parlare d'amore.
1: Abbiamo iniziato con Saif e la sua Parlare d'amore insieme a Brescia, canzone che abbiamo citato prima nell'appuntamento con le classifiche, essendo la numero uno della chart Italia. Non l'abbiamo ascoltata perché l'abbiamo ascoltata proprio adesso in apertura dell'ultima mezz'ora delle parole di In Blu 2000. Ben ritrovati da Max Occhiato, grazie per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo ancora una volta l'opportunità di scriverci se volete, se potete, naturalmente a diretta@radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, anche per commentare tutte quelle curiosità che nell'ultima mezz'ora andremo ad elencare, anche per quanto riguarda il mondo della musica. E il mondo della musica, in questo caso, e quello della recitazione si intrecciano perfettamente in un progetto televisivo che è destinato a lasciare il segno. Parliamo del grande Gianni Morandi. 13 Pietro, che è il nome d'arte appunto del giovane rapper e figlio d'arte di Gianni, si prepara a compiere il grande salto di qualità. Infatti debutterà ufficialmente come attore in un ruolo d'eccezione. Pensate un po', secondo voi chi potrà interpretare sul grande o piccolo schermo? Proprio suo padre, Gianni Morandi, nel nuovo film TV interamente dedicato alla figura di Lucio Dalla, dove compare anche Gianni Morandi nella storia, ovviamente. La direzione di questo film è affidata ad Ambrogiolo Giudice, che ha curato personalmente la sceneggiatura a quattro mani insieme a Stefano Sardo, e a raccogliere la sfida davvero monumentale in questo caso di prestare volto e voce al celebre cantautore bolognese sarà Valentino Aquilano, la cui scelta è maturata al termine di questa prolungata sessione di provini anche estenuanti, sai che fatica, che ha premiato un vero e proprio devoto dell'opera di Dalla. Quindi sarà Valentino Aquilano a interpretare Lucio Dalla, originario della Puglia, abruzzese d'adozione. Aquilano calca da anni palcoscenici di tutto il nostro paese con una sua tribute band, Ciao Lucio, si chiama così, e porta avanti questo repertorio che ovviamente interpreta fin dall'infanzia, con una straordinaria somiglianza anche fisica e vocale, unita alla cura meticolosa degli arrangiamenti musicali, quindi lo hanno scelto non a caso. Il percorso artistico di Valentino vanta già tra l'altro importanti tappe televisive, tra cui la partecipazione da protagonista a Like a Star, un programma condotto qualche tempo fa da Amadeus. Accanto al protagonista e all'inedito 13 Pietro, il cast della produzione vanta la presenza anche di altri nomi di tutto rispetto di primissimo piano del cinema di casa nostra, come la bravissima Giovanna Mezzogiorno, scelta per interpretare la madre del cantautore, e Stefano Pesce, che vestirà i panni del celebre poeta Roberto Roversi. Insomma, non vediamo l'ora di vedere 13 Pietro, ma anche Valentino Aquilano, giovani attori protagonisti, ma anche in medesimarsi, diciamo, in questi ruoli iconici, da una parte Gianni Morandi e dall'altra l'indimenticabile Lucio Dalla. Continuiamo con un grande classico musicale, questa è Drops of Jupiter dei Train.

su In Blue 2000, le parole di In Blue 2000, nuova stagione insieme Lost Frequencies con Mary Froes. Questo è Paraíso, siete in paraíso in questo momento, certo è un po' difficile immaginarci in una situazione paradisiaca, soprattutto per quelli che sono al lavoro in questo momento, però dai, ce la possiamo fare. Grazie ad Alberto per il suo messaggio, lui è appassionato di Lucio Dalla e quindi ha apprezzato molto la novità di questo film TV che si sta girando sulla vita del grande Lucio, in cui ci sarà appunto 13 Pietro che interpreterà anche Gianni Morandi, il suo mitico papà. Grazie ancora per i vostri messaggi, continuiamo con la musica. Adesso arriva una delle mie canzoni preferite davvero, questa è My Body Isn't Ready, lui è Sombra.

L'abbiamo già fatto in precedenza, ma vi ricordiamo ancora una volta l'opportunità di scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci davvero in ogni luogo, in streaming, riscoprire anche i nostri contenuti e anche le belle canzoni come questa di Sombra appena ascoltata in diretta nel nostro appuntamento del pomeriggio che va avanti fino alle 16.30, vi ricordo dalle 15 alle 16.30 tutti i giorni dopo replay e dopo anche le classifiche. Andiamo avanti con la musica perché è sempre primavera quando ascoltiamo questa bella canzone di Marina Rei.

Ci occupiamo spesso di musica all'interno del nostro appuntamento del pomeriggio qui su Blue 2000 e ci sono i rumors, le ultime novità dai corridoi di Sanremo 2027, perché Stefano De Martino insomma svela i dettagli anche della kermesse che sarà in programma dal 16 al 20 febbraio, lo ricordiamo, del prossimo anno ovviamente. Allora, Sipario si alzerà al Teatro Ariston portando in scena questo festival profondamente rinnovato sotto molti aspetti, a partire dalla guida, come lo sapete appunto, di Stefano De Martino. Nel corso della presentazione ufficiale del regolamento qualche giorno fa, il conduttore ha confermato che ci saranno 24 artisti in gara, tra cui figurerà anche il vincitore di Sarà Sanremo, che verrà proclamato poi ufficialmente il 18 dicembre, ed è un numero che resterà tassativo per garantire il massimo risalto a ciascun progetto musicale, quindi con brani della durata massima di 3 minuti e 30 secondi, in modo da poter chiudere anche entro un orario umano, diciamo, durante la notte per ogni puntata del festival. La vera novità di questa edizione riguarda la tutela della creatività umana, e questa è una cosa molto importante perché il regolamento vieta tassativamente l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'ideazione, composizione o nella stessa realizzazione dei brani, imponendo questo stop totale a qualsiasi alterazione tecnologica per puntare sull'artigianalità della musica suonata, che è la cosa davvero principale e importante. Le proposte dei brani dovranno arrivare entro il 23 novembre prossimo, mentre l'atteso annuncio del cast completo prenderà il via a partire dal 29 novembre 2026. Le serate evento, in particolare una che ha fatto già molto discutere, storcere il naso a molti, la struttura della manifestazione si articolerà anche con questa novità della serata performance, in cui i cantanti interpreteranno le loro canzoni con arrangiamenti o modalità sceniche inedite, quindi per decretare il vincitore di questa speciale serata, che poi rappresenterà come sapete appunto ufficialmente l'Italia all'Eurovision Song Contest del prossimo anno, saranno il pubblico e una nuova giuria internazionale addirittura di esperti, composta da professionisti di livello europeo come produttori e coreografi. Insomma, poi ci sono anche meccanismi di voto, ma poi parleremo anche della serata finale, anzi ne parliamo subito, che sarà interamente dedicata al televoto da casa, quindi non ci saranno giurie di qualità o addetti stampa di radio eccetera eccetera, ma la finale insomma sarà esclusivamente per i telespettatori, che voteranno il brano preferito di questo nuovo festival di Sanremo.

Grazie davvero per essere stati insieme a noi all'interno delle parole di Blu 2000 che si chiudono qui ufficialmente. Ringrazio tutti voi naturalmente per i numerosi messaggi. Ricordatevi di la nostra app, di scaricarla sullo store gratuitamente, l'app Play 2000, oppure andate sul sito play2000.it anche per recuperare i contenuti di questa giornata. Ciao a tutti e buon pomeriggio e a domani.

0: in blu 2000 news.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. A New York si è aperta un paio d'ore fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo l'intervento introduttivo sui temi principali in discussione tenuto dal segretario generale dell'ONU Guterres, dal palco del Palazzo di Vetro ha cominciato a parlare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta ancora intervenendo. La libertà non è stata un dono che gli americani hanno conquistato facilmente, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, e dopo 250 anni è qualcosa a cui non rinunceremo mai. In Turchia versano in condizioni critiche 3 degli 11 studenti rimasti feriti dopo una sparatoria in una scuola superiore nell'ovest del paese. Lo ha affermato il ministro dell'interno turco Mustafa Çiftçi in una dichiarazione alla stampa, aggiungendo che sono state aperte indagini sull'accaduto. Il sospetto assalitore è un minorenne studente della stessa scuola catturato dopo l'attacco. La TV turca ha trasmesso immagini delle telecamere di sicurezza di alcune strade nei pressi della scuola in cui si vede un ragazzo camminare a volto scoperto con un fucile in mano. Fermati dalla polizia anche i genitori del giovanissimo assalitore. Anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono persi quasi 120.000 nascite ogni anno. È dentro questo quadro preoccupante che oggi torna la Giornata Nazionale della Fertilità.
2: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della Salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E chiudiamo con una notizia sportiva di tennis. È stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final 8 della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre al Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni appunto della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni G e alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno a Saronno, il dottor Taglioretti, via Portici 6, telefono 02 960 2370. Gli spettacoli cinematografici Cinema Silvio Pellico, Cars Motori Ruggenti alle 17.30 e Sirat alle 21. Cinema Preappi, Puff Patrol, Missione Dinosauri, ore 15 e Sacrifice alle ore 21. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto Saronno, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, è in corso la novena alla Madonna dei Nodi, 17.15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi, mentre lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi, 17.15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle 18, Santa Messa. Al termine, nel chiostro, il falò dei nodi. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Prossimo appuntamento, Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle 20.45. Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20.45. L'ingresso è libero. Sempre Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Festa degli Oratori. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Preappi e alla Regina Pacis. Sabato 26 settembre alle ore 21, all'oratorio della Sacra Famiglia avrà luogo il musical Hercules. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Venerdì 25 settembre alle ore 19 presso il bar Casotto via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali. Saronno 26 settembre dalle ore 9 alle 11 presso Casa di Marta, raccolta di indumenti e abbigliamento uomo sportivo. Sabato 26 settembre a Saronno dalle ore 10.45 Happy Birthday 20 anni Danzarte Studio, al mattino presso le vie del centro di Saronno e nel pomeriggio presso Danzarte Studio, esibizioni Angolo dei Ricordi e Snack Corner. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine. Bianalisi, il tuo percorso di salute.
2: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Salute in Salute con Bianalisi Meditel. Abbiamo Gigi insieme e Paolo alla regia. Con piacere presentiamo il nostro medico di oggi, che è il dottor Giampaolo Lucchesi, buongiorno sì. Dottore, specialista in medicina fisica e riabilitativa, e la dottoressa Monica Bonucchi, che è la nostra consueta amica, che è
3: responsabile marketing comunicazione, certo. Communication specialist, lo dico in inglese, corretto, studiato, sono per passare.
4: Buongiorno a tutti.
2: Mettiamo con la prima domanda, cioè, dai.
3: Qui parliamo di un dolore che ce l'hanno tutti.
5: Sì. No?
3: Cioè, una volta noi, i vecchi ci dicevano canetta de veder in dialetto milanese, che voleva dire la canna di vetro, perché la spina dorsale, il mal di schiena è una cosa che, no? Ma il mal di schiena è uno dei disturbi più diffusi, uno. Ma prima di tutto, di cosa si tratta esattamente e se esistono forme differenti?
5: Sì, innanzitutto buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, sì, oggi parliamo di mal di schiena. Allora, cominciamo un po' a definirlo, il mal di schiena. Già dalla definizione mal di schiena capiamo che è abbastanza generico, mal di schiena. Se pensiamo alle terminologie mediche, siamo abituati a parole tecniche, eccetera, ma anche noi in ambito medico spesso parliamo di lombalgia, diamo già un termine un po' più scientifico, ma anche lombalgia, se ci pensiamo, è un termine molto generico, indica in realtà un sintomo, cioè indica mal di schiena. Quindi, venendo alla domanda, esistono tanti mal di schiena? Assolutamente sì. Dire avere lombalgia, avere mal di schiena, ci dice poco a noi come medici, nel senso che sotto questo termine in realtà si nascondono tantissime forme di lombalgia, di mal di schiena, e possono avere tantissime cause. E quindi questo poi è il compito del medico, andare un po' a indagarle, a cercarle, per poi anche trattarle, perché ovviamente in base alla causa diversa, anche la terapia poi è ovviamente diversa, quindi va un po' personalizzata in base alla causa che genera questo mal di schiena. È una patologia comune? Assolutamente sì. Ci sono tantissimi studi già da un po' di anni che stimano addirittura come una prevalenza, cioè quante persone nel mondo hanno avuto almeno una volta il mal di schiena, e sfioriamo l'80%, giusto per dare dei numeri. Uno studio recente di pochi anni fa sul Lancet, che è una prestigiosa rivista medica, ha stimato nel 2020 circa più di 600 milioni di persone nel mondo che soffrono di mal di schiena, quindi sono cifre veramente alte, e addirittura delle stime parlano nel 2050 di 800 milioni, quindi si parla di una, come dire, di una prevalenza, di un'incidenza, di un coinvolgimento simile, se non addirittura superiore, alle patologie cardiache o comunque anche neurodegenerative. Quindi è una patologia molto invalidante ed è la seconda causa, ad esempio, pensiamo, di assenza dal lavoro dopo l'influenza. Quindi non è soltanto grave per il paziente, ma anche un'importanza poi sociale, diciamo così, per tutti.
2: Ecco, passiamo tante ore seduti in genere, sì, davanti a uno schermo, e questo può incidere sullo stile di vita, della nostra salute, della salute della nostra schiena, e chi è più a rischio? Chi sta più ore?
5: Sì, allora, ecco, questo è un aspetto interessante, perché molto spesso il mal di schiena viene associato a chi fa lavori pesanti, no? La famosa idea di sollevo i pesi, mi viene mal di schiena. In parte è vero, ovviamente, sì, però non è sempre così, nel senso che che la schiena, dal punto di vista, diciamo, biomeccanico, cioè dal punto puramente meccanico di come si muove, paradossalmente soffre quasi di più quando siamo seduti di quando siamo in piedi, nel senso che la colonna ha una serie di curve che servono per distribuire fondamentalmente i carichi. Parliamo di una colonna corretta, con una posizione corretta, poi anche qui avremo modo magari di parlarne. Mentre da seduti queste curve vengono meno, e quindi tutto il peso, diciamo, del tronco, che poi è quello prevalente, va tutto a pesare sui dischi, che sono le unità interne a livello delle vertebre, e quindi questo peso va a consumare le strutture interne, quindi appunto le vertebre e soprattutto i dischi intervertebrali. Quindi da seduti, paradossalmente, questa pressione è più alta e quindi usura di più i dischi. Quindi la posizione migliore è un po' l'alternanza in realtà di posture, cioè lo stare in piedi, il muoversi è una delle posizioni migliori. Chiaramente questo non deve poi, come dire, se poi aggiungiamo il carico e quindi siamo in piedi, oltre che in piedi portiamo dei pesi, spostiamo dei pesi, ovviamente anche questo va ad incidere, però con una postura corretta, diciamo, il nostro corpo è più adatto a portare, a spostare qualche peso con una posizione corretta piuttosto che stare tante ore seduti. Quindi questa è una delle cause per cui il mal di schiena è così diffuso, soprattutto nel mondo occidentale, dove soprattutto i lavori e lo studio portano le persone a stare sedute molte molte ore al giorno.
3: Ecco, lei ha parlato di una parola che io mi ero intrattenuto, ho segnato postura, no?
5: Sì.
3: La postura però vuol dire anche camminare bene, avere le scarpe giuste, avere il sapersi poi chinare in maniera giusta, specialmente all'età mia, di diversamente giovane, ecco, tanto per intenderci.
5: Assolutamente. No, la postura è, quello che dicevo, è un aspetto importante. In realtà abbiamo, ognuno di noi ha una sua postura. Diciamo subito che non esiste una postura corretta, normale, uguale per tutti. Ognuno ha la sua e trova i propri, diciamo, compensi. Chiaramente se questi compensi sono importanti perché devono compensare un problema, pensiamo a una scoliosi, pensiamo esiti di fratture, pensiamo a qualunque altra patologia sottostante, questo compenso col passare del tempo viene meno perché si aggiungono le componenti degenerative dell'artrosi, e quindi questo va a sommare ed è una delle cause tipiche di lombalgia o mal di schiena, insomma.
3: Ecco, proprio per ricordare ai nostri radioascoltatori che bisogna poi intervenire, non poi soprassedere, no? Quali sono i sintomi? No? Perché qual è il segnale, il campanello d'allarme per cui un paziente deve ricorrere a rimedi e logicamente deve andare a un medico, da uno specialista?
5: Certo. Sì, allora, il mal di schiena, il sintomo chiaramente principale, cioè proprio la stessa, è il male, quindi il dolore alla schiena, e questo sicuramente è il primo sintomo. Non è il più allarmante dal nostro punto di vista, medico, nel senso che in realtà quello che noi andiamo poi a cercare sono altri sintomi che invece fanno pensare a un coinvolgimento di altre strutture più, passatemi il termine, nobili o comunque più delicate, prima fra tutti il sistema nervoso. Cioè nel momento in cui per esempio compare la famosa sciatalgia, cioè un dolore che si irradia sulla gamba, anche qui il solo dolore entro certi limiti, ma se compaiono degli altri sintomi neurologici, banalmente potremmo dire la mancanza di forza, il fatto che la gamba cede, sono sintomi che c'è qualcosa di più, ad esempio un'ernia che può essere operata. Poi ecco il può, lo sottolineo tre volte perché oggigiorno si va sempre con molta cautela all'approccio chirurgico, però ecco, questo è un sintomo che deve far pensare il medico, ma soprattutto il paziente. Quindi già una sciatalgia merita sicuramente un'attenzione medica, e poi il medico valuterà se fare altri accertamenti oltre che dei test clinici. Ovviamente se la lombalgia è legata a un aspetto meccanico è abbastanza normale, legato alla patologia di colonna. È chiaro che un mal di schiena per esempio a riposo, da sdraiati, può avere altre cause, e quindi queste vanno sicuramente indagate. Ovviamente la tempistica, un mal di schiena 2 giorni è accettabile, è chiaro che un mal di schiena che dura settimane, mesi, merita sicuramente attenzione. Quindi ecco, questi sono i principali campanelli d'allarme, anche perché ripeto, sotto il sintomo del mal di schiena ci possono essere tantissime patologie addirittura vascolari nell'aorta, che anche quella va indagata. Ecco, quello dico più a noi medici, ricordiamoci sempre di andare a vedere anche questo aspetto. Quindi ecco, sono veramente tanti, e quindi a parte il male, diciamo, di qualche giorno, qualunque altro sintomo è bene parlarne col medico.
2: Ecco, mi riallaccio un po' a questo. Comunque molte persone si tengono il dolore per un lungo periodo. Invece quando è il momento di fermarsi, di chiedere aiuto, e i segnali che proprio non bisogna ignorare?
5: Sì, ecco, quello che dicevo prima, nel senso che uno, diciamo, il più frequente anche in termini di frequenza è la sciatalgia. La sciatalgia è un coinvolgimento, un dolore del nervo sciatico. Il nervo sciatico è un nervo, il più lungo nervo che abbiamo, che parte dalla colonna lombare e arriva fino al piede, per intenderci. Nel momento in cui questo nervo viene, diciamo, si infiamma o viene coinvolto, schiacciato per esempio da un'ernia, l'ernia, diciamo, è una parte del disco che esce dalla sua sede, va a comprimere la zona dove parte il nervo, si chiama radice del nervo. Nel momento in cui viene schiacciato parte questo dolore, che può arrivare dal dolore ma arrivare fino a sintomi neurologici come la paralisi per esempio della gamba o del piede, che una persona non riesce più a muovere il piede. E l'aspetto più importante da non sottovalutare è proprio questo, che mentre il dolore è sempre reversibile con la farmaci, poi ne parleremo magari sui trattamenti, con la fisioterapia, con la chirurgia, alcuni sintomi, per esempio la paralisi, può diventare irreversibile se non trattata in tempo. Quindi questo per esempio è una delle anche urgenze chirurgiche, cioè in caso di una paralisi per esempio del piede va operato entro 48-72 ore, altrimenti il rischio è che quel piede rimanga paralizzato. Sono fenomeni rari, però possono esserci, capitano pazienti che magari trascurano, poi ora magari non è tutta una paralisi completa, però anche solo un piccolo deficit di movimento, questo comporta poi una difficoltà nel cammino con altre problematiche posturali appunto conseguenti. Quindi questo mi sento di dire che è il sintomo più importante di tutti, assolutamente. E poi ecco, dolori di schiena invece anomali, strani, siccome tutti abbiamo avuto almeno un episodio di mal di schiena, nel momento in cui il dolore è un po' diverso, si può irradiare magari anteriormente sull'addome, un dolore che si presenta a riposo, quindi durante la notte ci fa svegliare per un dolore importante, ecco, sono dolori che possono avere altre origini, quindi è giusto andare a indagarle, ecco, parlare col medico e fare poi almeno le principali indagini radiologiche, oltre che test clinici, ecco, che possono un po' guidarci in questa scelta.
3: Ma tutto legato alla spina dorsale.
5: Sì, sì, allora adesso parliamo, ecco, forse non ho spiegato bene, il mal di schiena si intende tutta la colonna, chiaramente, la più frequente è la parte lombare, cioè la parte bassa della schiena, però non dimentichiamoci la parte dorsale, che in realtà non tanto frequentemente crea dolore, perché è una zona fissa, perché c'è la gabbia toracica, quindi si muove poco e quindi non fa tanto male, però quando fa male fa tanto male. e soprattutto la parte cervicale, esatto. Che è assolutamente l'altra faccia della medaglia, sono i due segmenti più mobili, la parte cervicale e lombare, quindi ecco, le posizioni sedute, lavorative o perché no anche dello studente portano ovviamente mal di schiena, mal di collo, cosiddetta cervicale, potremmo definirla, frequentemente.
3: Sorrido perché io ho ascoltato un comico inglese che sostiene che la cervicale è una malattia inventata dagli italiani per gli italiani.
5: Ma questo è un classico, perché il mondo anglosassone non ha la parola cervicale, in realtà è solo assolutamente corretto, è italiana, direi, diciamo, mediterraneo come definizione. In realtà fa anche un po' sorridere noi medici, perché la parola cervicale è un aggettivo, certo, di rachide cervicale, certo, in realtà, però nell'accezione comune cervicale è quella che noi chiamiamo artrosi cervicale, ecco, o rachialgia del tratto cervicale. Anche questa, come diciamo, della lombalgia, sottostanti numerose cause, dall'ernia all'artrosi, alle contratture muscolari, il banale colpo di freddo ci può stare, le tensioni, lo stress, ma ripeto, anche un'ernia grave o perché no anche forme oncologiche, quindi ecco, vanno sempre indagate, però sì, la cervicale è molto molto coinvolta.
4: Ma dottore, chi è lo specialista di riferimento ideale?
5: Allora, diciamo, in prima battuta già il medico di base può in qualche modo indirizzare un pochino il paziente in base un po' ai sintomi. Diciamo, le tre figure direi più importanti sono sicuramente il fisiatra, gioco un po' in casa, però a parte questo, onestamente la figura più di riferimento, perché il fisiatra si occupa, diciamo, delle patologie ortopediche, di ambito, diciamo, ortopedico, non in maniera invasiva, non chirurgico. Poi faccio sempre l'esempio un po' come il cardiologo e il cardiochirurgo, sì. Anche il cardiochirurgo si occupa della pressione, però se abbiamo un problema di pressione andiamo dal cardiologo fondamentalmente, certo. Ecco. Quindi il fisiatra è la persona che può, è lo specialista che può valutare, trattare il paziente dal punto di vista poi fisioterapico oltre che medico, e con qualcosa anche di invasivo, delle infiltrazioni, alcuni colleghi possono anche infiltrare. E in seconda battuta specialisti invece più chirurgici, qui abbiamo o il neurochirurgo o l'ortopedico, però che sia specialista di colonna, perché anche l'ortopedia ormai ha sottospecializzazioni, sì. Quindi o l'ortopedico colonna o il neurochirurgo, qualora invece siano necessari trattamenti più invasivi, quindi o chirurgici o infiltrativi da fare in sala operatoria, un pochino più impegnativi, okay. Però in prima battuta direi il medico di base può un po' orientare e il fisiatra sicuramente fa un po' da padrone.
3: O addirittura inserire queste placchette che chiamano cemento fra le varie vertebre, perché magari si è abbassata, si è schiacciata, sì. Quelle portano veramente,
5: assolutamente, no ci sono diversi interventi chirurgici, vanno molto contestualizzati, perché la chirurgia, mentre ad esempio pensiamo all'artrosi delle ginocchia, delle anche, in cui la protesi risolve il problema perché di fatto è un'articolazione nuova, sulla schiena non abbiamo la possibilità di sostituire la schiena, quindi gli interventi, come dico sempre, mettono una pezza, cioè trattano, sì, quel disco, quella vertebra,
3: certo.
5: La restante parte rimane lì così e quindi va comunque trattata in maniera poi conservativa, certo. Fisioterapia, attività fisica e quant'altro, quindi l'intervento c'è, aiuta tantissimo, talvolta è necessario, però non finisce lì il trattamento, ecco, va inserito all'interno di un percorso molto più ampio.
3: Perfetto, che dolor mi viene in mente di dire, ma a questo punto chiediamo una musica alla regia, così magari ci agliete un attimino e ci passa il mare. Ritorniamo invece a parlare con il dottor Giampaolo Lucchesi, che è uno specialista in medicina fisica e riabilitativa presso Bianalisi Mediter, e stavamo parlando appunto del problema legati al famoso mal di schiena, chiamato in maniera generale, però ha tante sfaccettature, se vogliamo chiamarle tali. Gabriella, se vuoi andare con la domanda, magari.
2: Sì, va bene, la lasciamo a te, perché concedo. Avresti dovuto farla tu, va bene. Comunque, senta, dottore, sentiamo parlare spesso di mal di schiena che viene curato con varie terapie, diciamo, la fisioterapia, i farmaci, le infiltrazioni e a volte anche la chirurgia. Come si può orientare un paziente o come può essere orientato? E se esiste anche una scala di questi trattamenti, cioè prima uno, poi l'altro?
5: Sì, allora, parlando di terapia, come avevamo accennato all'inizio, ovviamente è fondamentale capire la causa, perché il mal di schiena ha tante cause, certo. Quindi in base alla causa poi anche il trattamento viene un po' indirizzato. Allora, gerarchia dico sempre, nel senso che ovviamente si predilige prima un trattamento meno invasivo possibile, prima, sì, di arrivare ai trattamenti invasivi, questo è abbastanza ovvio. Anche se, come dicevamo, in taluni casi, se c'è, un esempio classico, diciamo prima, un'ernia importante, grave, anche da operare subito, sì, quindi si può anche saltare direttamente all'aspetto, all'approccio più invasivo. Nella però stragrande maggioranza dei casi ci sono diverse terapie a disposizione. L'aspetto farmacologico gioca un ruolo importante, chiaramente anche perché è il più facile come accessibilità al paziente a casa, non ha il fisioterapista nel cassetto e quindi ovviamente prende il farmaco. La cosa importante da capire è che i farmaci in questi casi trattano solo il sintomo, non la causa, per cui è giustissimo utilizzarli per non sentire il dolore, però farne un buon uso, quindi per un tempo limitato, senza abusarne, assumendoli in maniera corretta, quindi parliamo dei classici antinfiammatori, perché sappiamo che possono dare una serie di altre problematiche, però non è sbagliato ricorrere agli antinfiammatori, certo deve essere un uso moderato per qualche giorno e non continuativo, anche perché la causa poi, diciamo anche qui più frequente, no, dei mal di schiena, diciamo, vanno ricercate nelle problematiche posturali, quindi, sì, di postura, e quindi muscolari fondamentalmente, e sul muscolo che si contrae, che genera dolore, l'antinfiammatorio fa ben poco, ad esempio. Quindi in questo caso si deve poi accedere al mondo della fisioterapia. Anche qui è un mondo molto ampio, abbiamo diversi trattamenti, diciamo il capostipite, quello più importante, è il trattamento manuale che svolge il fisioterapista, che va dal classico, diciamo così, massaggio, che oggigiorno si è un po' evoluto, non è più solo massaggio, ma sono anche proprio tecniche, diciamo, manuali di allungamento delle catene muscolari, di stretching, quindi tutta una terapia manuale che va a dare un sollievo, diciamo, nel breve periodo, e poi esercizi invece che il terapista deve insegnare, deve dare al paziente, provare col paziente, che deve poi fare successivamente a casa. E questo è un aspetto fondamentale, bisogna avere imparare gli esercizi, come dico sempre, e poi farli con un po' di regolarità, come bagnare una pianta un po' alla volta. Poi nella fase acuta, ripeto, il farmaco, il trattamento manuale, quello strumentale, abbiamo alcuni strumenti che si possono applicare, la diatermia, la laser terapia, gli ultrasuoni, insomma sono tutti strumenti, però sono tutti di supporto ancillari. La cosa fondamentale è il movimento della schiena, quindi imparare a muoverla e togliere quelle posture magari non così corrette, ecco, questo deve farlo il paziente attivamente, assolutamente.
2: Ecco, io volevo chiederle dando un attimino, sì, è utile fare della ginnastica posturale, cioè per imparare a stare un attimino?
5: Sì, allora, ginnastica posturale assolutamente sì, poi anche qui va contestualizzata e capire che tipo di esercizi, sì, perché qualunque tipo di ginnastica, pilates, yoga, ginnastiche dolci eccetera, hanno degli esercizi che possono andare bene per quel paziente, esercizi che per non possono andare bene, quindi sì, vanno molto personalizzati, e questo è proprio il percorso che fa il paziente con un fisioterapista, che proprio dà anche gli strumenti, prova gli esercizi in una palestra, in un ambiente un po' più dinamico, e in modo che il paziente sa che esercizi fare, li può fare dove vuole, li può fare a casa, li può fare in palestra, li può fare durante un percorso, diciamo, di attività più codificata, però sapendo bene cosa può e cosa non può fare.
3: a questo punto io mi chiedo, ma io con il mal di schiena devo stare fermo, mi devo muovere, devo star seduto, devo stare in piedi, devo correre, devo andare in bicicletta, non lo so, qual è allora, la terapia giusta?
5: Credo che si sia capito da quello che ti ho fino adesso, è il movimento, la parola d'ordine è movimento, sì. Cioè la schiena deve muoversi, giusto così un ricordo storico, per le lomboscialgie gravi 20-30 anni fa si teneva il paziente a riposo a letto fermo adesso assolutamente ci si deve muovere, non si mettono neanche i bustini, quindi assolutamente la schiena deve muoversi, il movimento è la terapia fondamentalmente. Chiaramente, ecco, venendo a dire bisogna muoversi o meno, sì, però chiaramente evitando quelli che possono essere dei sovraccarichi, quindi in generale gli esercizi, le attività che determinano una compressione del rachide, penso salti, corse, sollevamento di pesi importanti, soprattutto le rotazioni, ecco, sono movimenti che non ci pensiamo tanto, al di là di sollevare il peso è un po', tutti sappiamo di quando dobbiamo sollevare un peso abbassarci sulle ginocchia, quello è abbastanza ovvio, meno ovvio è la rotazione, se noi abbiamo un peso o anche senza peso ci giriamo e facciamo un movimento ripetitivo, penso per esempio sì, o brusco, ma penso anche ai movimenti ripetitivi in postazioni lavorative, in cucina, uno fa una rotazione continua eccetera, questo è un fattore di rischio importante per il mal di schiena, quindi sempre la famosa ergonomia lavorativa, pensiamo alla persona che lavora, ma l'ergonomia la troviamo anche in cucina mentre si prepara da mangiare, bisogna trovare una posizione corretta per la schiena e far muovere la schiena insieme al bacino, alle gambe, alle braccia, quindi un movimento più coordinato, è proprio quello che le ginnastiche posturali in genere insegnano, però ecco, vanno personalizzate per quel paziente.
2: Ecco, vorrei passare un attimo prima dell'ultima domanda che lascerò a Gigi, così fa anche una specie di chiusura, da bambini, cioè si può soffrire di mal di schiena prima di tutto e poi come, cosa consiglia, ecco, per avere meno possibilità di incorrere in questo inconveniente? Perché
5: certo, assolutamente sì, in realtà nell'ultimo decennio sono aumentati molto i casi di mal di schiena negli adolescenti o comunque nelle persone, nei ragazzi molto giovani. Le cause sono tante. Allora, diciamo subito, disturbi veri e propri, parliamo della scoliosi per esempio, che affligge diversi giovani, è una patologia, per realtà patologia è un termine errato, ma diciamo un dismorfismo viene così detto, che però ha un'origine vertebrale ossea, c'entra poco con le posizioni, con le famose cartelle, con i pesi, è una cosa un po' a parte. Anche una schiena perfetta, assolutamente normalissima, può però avere dolori, può soffrire poi di mal di schiena un ragazzo con una schiena perfetta, e questo è legato alle posizioni, come abbiamo detto, il far stare molto seduto, molti seduti, ma anche l'attività sportiva, cioè un'attività sportiva eccessiva, oggigiorno purtroppo molti giovani cominciano già un'attività agonistica già in giovanissima età, e questo in realtà è un po' un problema, pensiamo che fino a 18-20 anni le cartilagini articolari, quelle che permettono lo sviluppo delle ossa per esempio, non sono ancora chiuse, quindi andare a sovraccaricare eccessivamente le articolazioni della colonna, ma pensiamo anche delle braccia e delle gambe, di un bambino in fase di crescita, questo può portare a dolori articolari ma poi anche di tipo muscolare, perché ovviamente il bambino non è un piccolo adulto, è una persona che sta crescendo, si sta sviluppando, per cui bisogna modulare molto bene. Attività fisica fondamentale, per quello che dicevamo, perché il muscolo deve svilupparsi, quindi avere una buona massa muscolare è fondamentale. Ecco, il sovraccarico non va bene e lì bisogna trovare l'equilibrio giusto, e questo è compito degli allenatori nel caso di attività sportive agonistiche, degli insegnanti di educazione fisica, dei genitori soprattutto, ecco, bisogna un pochino, e il ragazzo, il bambino che deve imparare a muoversi, infatti bisogna proprio imparare, l'attività fisica diventa un'attività che bisogna imparare e portare avanti tutta la vita.
3: Anche se il vecchio detto dice ma tanti giovani sono di gomma, non si spaccano, però io vedo di quelle cose fanno salti mortali, pirolette, cioè spaccate, non finire, però non si spaccano, effettivamente.
5: No, sì, quello sì è vero, meno e guariscono prima.
3: E guariscono prima, perfetto. Senta invece l'ultima domanda, perché il tempo purtroppo sta stringendo e noi prima di salutarci però vorremmo rassicurare un attimino i radioascoltatori, ma il famoso mal di testa, cioè mal di testa, mal di schiena cronico, è uno che ce lo porta per tutta la vita o può sperare in San Gennaro a Napoli o Sant'Ambrogio a Milano, ecco, per intenderci?
5: No, assolutamente. Allora, il mal di schiena non è un timbro che rimane per sempre col dolore, assolutamente no. È un problema con cui bisogna convivere, come dico sempre, bisogna abituarsi a convivere con un problema, non con il dolore, sono due cose diverse. Cioè sapere che la mia schiena è un mio punto debole, e qui c'è anche tutta una componente, diciamo, genetica, congenita, familiare, per cui chi è più predisposto di altre persone. sapere che quello è il mio punto debole, per cui devo lavorare su quel problema lì, quindi rimodulare un po' la mia attività. Quindi magari, certo, non potrò fare alcune attività fisiche rispetto ad altre, però posso fare attività fisica, non è che non posso fare più niente. Avrò ogni tanto un fastidino, va bene, il dolorino lo posso trattare, 2 giorni antinfiammatorio, va benissimo. L'importante è che non diventi un dolore cronico, inteso come un dolore invalidante importante, che limita e riduce la mia qualità di vita. Questo non è oggigiorno accettabile. Lì abbiamo tantissime possibilità, prima abbiamo un po' accennato anche terapie infiltrative piuttosto che chirurgiche, è giusto ricorrerci, non bisogna avere il dolore cronico.
4: Ozonoterapia mi viene in mente,
5: ozonoterapia,
4: no?
5: Per esempio, un'ottima terapia infiltrativa, diciamo naturale, se vogliamo dire, molto sintetica, funziona molto bene, il dolore lo tiene assolutamente a bada. Quindi, come sempre dico, bisogna convivere col problema, ma assolutamente debellare il dolore.
3: Che bello. Bellissimo. Però non ha parlato di dieta, per cui possiamo mangiare,
2: no,
3: bere,
2: anche sovrappeso, ma l'ha dato ad intendere,
5: il peso, anche quello
2: è
5: contribuisce un po'.
2: Lo stile di vita,
3: dovevo toccare questo tasto, lo
5: non
3: sapevo.
5: È l'unica causa, però contribuisce.
3: Io la lingua lunga, per cui cioè, succede così, non si connette col cervello,
2: dato la zappa sui piedi.
3: Io invece ringrazio il dottor Giampaolo Lucchesi, perché è stato veramente
5: grazie a voi,
2: chiarissimo e puntuale,
3: anche
2: veramente.
3: La dottoressa Monica Bonucci, grazie, che è sempre tutti. Lei l'esperta che ci porta poi gli specialisti di analisi Meditel, che noi ringraziamo e invitiamo la gente sempre, nel caso di bisogno, di andare a richiedere.
5: Grazie,
3: le varie sedi, Saronno e Rovellasca, giusto?
4: Saronno, Rovellasca e anche Carano Pertusella, che abbiamo aperto da un annetto.
3: Perfetto.
4: Bene.
3: Grazie
4: bene.
3: Ancora, grazie ai nostri radioascoltatori, grazie alla regia, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu, ciao a tutti.
2: Grazie.
5: Grazie. Arrivederci, buongiorno.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
1: E ben ritrovati carissimi radioascoltatori per la seconda parte di Orizzonti Magazine del 22 settembre. Abbiamo al telefono, come tutti i martedì a quest'ora, la settimana intesa come notiziario che è in vendita tutti i venerdì nelle edicole saronesi, non solo, dove si parla di Sarono. Abbiamo al telefono Daniela Busnelli per le tre notizie flash. Buongiorno Daniela e ben ritrovata.
2: Grazie, buongiorno a voi. Questa settimana ho scelto tre belle notizie, tutte di Saronno. La prima riguarda la scuola, che appunto è iniziata da poco, con l'inaugurazione della nuova primaria Rodari, che è avvenuta lunedì scorso con appunto il suono della prima campanella, ed è stato davvero un momento di festa per più di 200 bambini e bambine.
1: Bellissima notizia. La seconda?
2: La seconda invece arriva da Cascina delle Vigne, dove dopo 5 anni è finalmente stata fatta la prima vendemmia. Quindi adesso ci si metterà al lavoro per produrre del Merlot.
1: Merlot, e poi ci direte il prezzo, ci direte tutto, perché andremo logicamente ad acquistarlo. Non sarà tantissimo perché non è enorme la vigna, però sarà senz'altro di qualità. Terza notizia?
2: La terza notizia invece arriva dallo sport, dal pedale saronnese, perché due giovanissimi atleti saronnesi sono stati chiamati a rappresentare la provincia di Varese in un appuntamento sicuramente importante, che è stato il trofeo Lombardia Strada.
1: Perfetto, queste sono belle notizie, ma altre notizie, l'approfondimento appunto di queste notizie flash, le potremo poi leggere acquistando la settimana in edicola tutti i venerdì. Grazie ancora Daniela, grazie a tutto lo staff di La Settimana e buon lavoro.
2: Grazie a voi.
1: E continuiamo appunto con le notizie delle trasmissioni radiofoniche, perché dopo la seconda parte dedicata a Orizzonti Magazine ci sarà Pinuccio e Sergio con le storie di cucina, e a seguire poi alle 11.30 per scuola, società e cultura, esponenti appunto dalla scuola Rodari che ci ricordava prima Daniela Busnelli della settimana. Questa sera alle ore 21, perché no, fatevene una ragione, ospite sarà Nino Caianello. Andiamo a leggervi qualche notizia, visto che non abbiamo avuto tempo di leggerle in buona giornata di questa mattina. Partiamo dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto, ricordandovi che al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli è in corso la novena della Madonna dei Nodi. Alle ore 17.15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18, Santa Messa con supplico alla Madonna e consegna dei propri nodi. Ricordando che poi lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi, alle ore 17.15 ci sarà il Santo Rosario e consacrazione a Maria, alle 18 la Santa Messa e al termine del chiostro il Falò dei Nodi. Parliamo di Saranno famosi. Sabato scorso si è tenuto all'oratorio appunto della Cascina Ferrara la prima semifinale. La seconda semifinale ci sarà invece all'oratorio della Sacra Famiglia venerdì 25 settembre alle ore 20.45 e sabato 26 settembre all'oratorio Regina Pace, sempre alle ore 20.45. L'ingresso è libero. Abbiamo avuto tantissimo pubblico, per cui vi invito caldamente a partecipare a questo evento perché vale veramente la pena. Io direi di mandare magari una canzone e poi continuiamo con gli argomenti della comunità.

E ritorniamo a dare annuncio appunto degli appuntamenti ed eventi del Saronese e non solo. Rimaniamo a Saronno perché comunque vi voglio comunicare che dal 21 al 27 settembre continua la festa dell'oratorio sia alla Sacra Famiglia, al Prealpi che alla Regina Paci, ricordandovi che poi sabato 26 settembre alle ore 21 l'oratorio appunto della Sacra Famiglia avrà luogo il musical Hercules. Ci soffermiamo sempre a Saronno, venerdì 25 settembre alle ore 19 presso il Bar Casotto in via Monte Pasubio 11 ci sarà un'esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani di jazz, swing e classici italiani e internazionali. Sabato 26 settembre dalle ore 9 alle ore 11 presso la Casa di Marta ci sarà la raccolta degli indumenti per l'abbigliamento uomo sportivo. Sempre saranno sabato 26 settembre alle ore 10:45 scusate, Happy Birthday 20 anni Danzarte Studio, al mattino presso le vie del centro di Saronno e nel pomeriggio presso Danzarte.

E ritorniamo con gli appuntamenti, sempre da Saronno. Vi ricordo che domenica 27 settembre ci sarà la Saronno, manifestazione podistica aperta a tutti. Due sono le variabili: 10 km a passo libero e cronometrata partendo dalle ore 9:45 e la 5 km family run, chiamata così, partenza appunto alle ore 10. Si parte sempre dal villaggio CLS in via Don Volpi 10. Informazioni e iscrizioni vi conviene farlo all'info@strasaronno.it o al numero telefonico 335 6844 271. E dal sacro al profano, ma sacro perché la camminata fa bene, perché smaltisce, vuol dire salute, però se abbiamo voglia di ristorazione, perché no? No? Perché dal 25, 26, 27 settembre, l'1, 2, 3 ottobre, presso l'area festa di Via Luini a Rovello Porro, ci sarà la sesta edizione del Utuberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro. Restate positivi a IPS. Eventi con musical dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e iniziative dedicate anche alle famiglie. Informazioni e prenotazioni, consultare il sito della Proloco di Rovello Porro. Ritorniamo a Saronno fino al 27 settembre presso la Sala Nevera, cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, lunedì, martedì e mercoledì, giovedì dalle 14.30 alle 19, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 ci sarà la mostra per riflettere sulle origini e le conseguenze del dualismo maschile e femminile. Pensare per immagini, il femminile fra maternità e seduzione.

Ultima notizia di questa mattinata: fino al 17 ottobre presso la Casa di Marta l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVULS o al numero telefonico 02 960 1971. E con questo ultimo annuncio Gigi Volpi vi saluta, ringrazio Matteo Serenelli di essere stato la regia con me e mi raccomando rimanete su Radio Orizzonti Blu. Ciao a tutti.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Al Palazzo di Vetro di New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si apre con un debordante, quasi psichedelico intervento fiume di Donald Trump. Il presidente americano vaticina l'imminente crollo di Cuba, parla di basi militari in Groenlandia e invita al boicottaggio della Corte Penale Internazionale. Conti pubblici, l'Istat conferma al 3,1% il deficit del nostro paese nel 2025. Per un solo decimale l'Italia non ce la fa a uscire già quest'anno, come pronosticato, dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il governo minimizza, ma le opposizioni attaccano. In Italia calano le morti sul lavoro, ma cresce il numero di infortuni denunciati e le malattie professionali riconosciute registrano un vero boom. Sono i dati evidenziati dalla relazione annuale dell'INAIL presentata oggi alla Camera. Buonasera da Andrea Domaschio. A New York oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è aperta con un vero e proprio show politico di un incontenibile Donald Trump. Il presidente americano, tra le altre cose, ha annunciato che gli Stati Uniti costruiranno al più presto due grandi basi militari in Groenlandia, che il regime cubano collasserà presto, invitando infine tutti i paesi del mondo aderenti alla Corte Penale Internazionale a ritirarsi dall'organismo, definendo il Tribunale Mondiale dell'AIA fuori controllo. Antonio Soviero.
2: Il discorso di Antonio Guterres, ultimo da segretario generale, apre l'81esima Assemblea Generale ONU. Il numero uno delle Nazioni Unite chiede l'interruzione immediata dei combattimenti e il libero flusso degli aiuti umanitari. Evoca lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. L'intervento più atteso è di Donald Trump, che inizia con la solita propaganda. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, dichiara il presidente USA, che dedica molto spazio all'Iran. Accordo o spedirli all'inferno, il dilemma del tycoon, convinto però di siglare un'intesa col regime dopo le elezioni di metà mandato. Poi parla tra l'altro di Ucraina, immigrazione, persecuzione cristiani, super intelligenza artificiale. Alla Sisi partecipano circa 200 presidenti, premier, ministri e diplomatici mondiali. Non c'è Xi Jinping. Il presidente cinese arriva domani negli USA solo per incontrare Trump giovedì alla Casa Bianca. È in questo faccia a faccia che si decidono le sorti del mondo. L'ONU ormai è una passerella e poco più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto in Europa il conflitto in Ucraina continua, mentre il presidente Zelensky, a margine dell'Assemblea ONU a New York, avrà un nuovo faccia a faccia col presidente americano Trump. Caterina Dall'Olio.
3: Nelle ultime 24 ore i droni russi hanno danneggiato 34 siti nella regione di Kiev in diversi distretti. Le forze russe hanno colpito anche Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, provocando danni alle infrastrutture civili. In uno degli attacchi l'onda d'urto ha distrutto un bar, mentre le macerie hanno danneggiato un autolavaggio e mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore di questa mattina nell'evacuazione degli edifici e nelle operazioni per domare gli incendi. Gli ultimi bombardamenti coincidono con l'arrivo del presidente Zelensky a New York, che ha reso omaggio alle vittime dell'11 settembre deponendo fiori bianchi al Memoriale di Manhattan. La visita precede l'atteso incontro bilaterale col presidente statunitense Trump, previsto per le 19:15. I due dovrebbero concentrarsi su de-escalation, sicurezza energetica e alimentare. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Medio Oriente, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, morti 6 civili, tra cui una donna e 2 bambini, e 8 detenuti. È la risposta all'aggressione degli Houthi che sabato scorso hanno colpito Riyadh. Dall'Assemblea ONU di New York, appello dei paesi del G7 ai combattenti filo-iraniani perché cessino le azioni militari contro i sauditi. Federica Margaritora.
4: Raid aerei della coalizione a guida saudita sulla città portuale yemenita di Mocha hanno ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e altri 8 sono rimasti feriti. Nel nord-ovest del paese un attacco saudita ha colpito una prigione, causando la morte di almeno 8 detenuti. I raid sono arrivati in risposta all'attacco degli Houthi contro Riyadh sabato, il primo sulla capitale saudita da anni. Gli Houthi, combattenti filo-iraniani che fino ad ora controllavano lo Yemen settentrionale e la capitale Sana'a sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso e consolidando la loro presenza sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Di fronte a questa escalation, i paesi del G7 chiedono agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro l'Arabia Saudita e all'Iran di interrompere il sostegno ai miliziani. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia per parlare di conti pubblici. L'Istat conferma il 3,1% il deficit appunto del nostro paese per il 2025, quindi quest'anno l'Italia non uscirà anticipatamente, come previsto e sperato, dalla procedura europea di infrazione al patto di stabilità, ma dovrebbe riuscirci l'anno prossimo, anche se la scena politica non mostra tensioni maggioranza-opposizioni soltanto su questo argomento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Eccoci, buonasera. Sì, nessuna uscita anticipata dai dati Istat, il deficit per il 2025 al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia, aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà entrata il prossimo anno, quindi nel 2027. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0, sullo stesso punto, diciamo, quasi tutte le dichiarazioni della maggioranza. Per l'opposizione invece il governo non è fatto bene i conti. Per Bruxelles no, per uscire dalla procedura si deve andare sotto il 3%, c'è poco da fare. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe, il divieto del burqa. Il Consiglio dei Ministri con il decreto è atteso per la giornata di giovedì. Le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. In Italia intanto calano le morti sul lavoro, ma aumenta il numero di infortuni anche gravi denunciati. Lo evidenzia la relazione annuale presentata dall'INAIL, l'ente nazionale per gli infortuni, oggi alla Camera. Alessio Orlandi.
6: Calano i morti ma aumentano le denunce di infortuni sul lavoro. Come emerge dalla relazione 2025 dell'INAIL presentata oggi a Montecitorio, i decessi lo scorso anno sono stati 1.198, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2024. Di questi, il 75% sono avvenuti durante lo svolgimento di una mansione lavorativa e il restante 25% nel tragitto casa-lavoro. A crescere invece sono le denunce di incidenti. Nel 2025 sono state 600.000, in salita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Per la maggior parte, 519.000 hanno riguardato lavoratori, 81.000 quelli che hanno coinvolto studenti. Il vero boom c'è invece stato, fa sapere l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, nella segnalazione delle malattie professionali. Sono state 98.312, in aumento dell'11,3% in confronto al 2024, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Per quanto riguarda i settori più a rischio, la maggior parte di infortuni e decessi avviene nelle costruzioni, nella manifattura, nei trasporti e nel comparto sanitario. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E intanto un'innovativa startup italiana riesce a sfruttare l'intelligenza artificiale per smascherare i reati delle aziende truffaldine e per questo è stata anche convocata in audizione dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato, Luigi Ferraiuolo.
7: È stato brevettato il primo algoritmo di intelligenza artificiale al mondo capace di individuare le aziende criminali dai loro bilanci. Un primo esempio di Minority Report, come fantasticava Philip K. Dick in un suo racconto, poi diventato anche fiction e film con Tom Cruise, cioè di analisi predittiva. Si chiama Rose ed è di proprietà di uno spin-off universitario privato e dell'Università di Padova. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società private, spiega Jacopo Berti, amministratore di Rose, grazie alle fonti aperte si potranno individuare le aziende con comportamenti sospetti, che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. In pratica una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre i programmatori di questo algoritmo sono stati convocati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato per raccontare come funzionano gli indicatori e se possono essere utili nella lotta al caporalato stesso. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Votiamo pagina, l'Italia è ormai a un passo dall'autunno, ma intanto resta avvolta dal caldo. Antonella Mazzateruel.
8: coincideranno su tutto il pianeta le ore di luce e quelle di buio domani con l'equinozio d'autunno e precisamente alle 2:05 del mattino il sole passerà dall'emisfero boreale in quello australe. Qui, ossia nel sud dell'Africa e dell'America, in Oceania e in una piccola parte dell'Asia, inizierà la primavera, da noi invece quella della vendemmia, del cambiamento del colore delle foglie sugli alberi. Ma per il caldo, che non accenna a diminuire, la raccolta dell'uva è sempre più anticipata, così il foliage con i suoi intensi gialli e rossi naturali è in ritardo anche quest'anno. Di fatto l'estate non ha alcuna intenzione di ritirarsi e anche se nei prossimi giorni al centro-sud sono attesi temporali e secondo le previsioni le temperature caleranno, sarà in parte confuso con il bel tempo l'autunno, da sempre cantato dai poeti come simbolo della malinconia e soprattutto della precarietà della vita, anche se sarà mite per le sue caratteristiche, rimane la stagione per eccellenza del nostro continente, quella che per la metafora dell'invecchiamento meglio rappresenta l'Europa di oggi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizie, in meno di 10 anni si sono perse quasi 120.000 nascite ogni anno. E dentro questo quadro preoccupante che torna oggi la giornata nazionale della fertilità. Raffaella Frullone.
9: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia il disagio psichico e socioaffettivo viaggia in modo sempre più consistente su internet, ma spesso i social costituiscono soltanto una pericolosa valvola di sfogo per migliaia di persone che invece avrebbero serio bisogno dell'aiuto e del sostegno di medici e specialisti. Monica Di Loreto.
10: La salute mentale corre veloce sui social, mentre online migliaia di post raccontano ansia, disturbi alimentari e neurodivergenze. Nei telegiornali il tema emerge quasi solo quando diventa cronaca nera. È il paradosso fotografato dall'Osservatorio di Pavia, un paese che in rete parla di fragilità, ma che nei media tradizionali continua a mostrarle come emergenza o pericolo. Nei primi mesi del 2026 la parola ansia domina le conversazioni digitali. I creator, psicologi, divulgatori, influencer trasformano temi complessi in contenuti immediati, capaci di raggiungere milioni di persone. Un loro post può sfiorare il milione di like, ma insieme alla popolarità crescono diagnosi improvvisate, consigli senza basi scientifiche, semplificazioni virali. In TV invece la salute mentale resta ai margini, pochi servizi, quasi sempre legati ad episodi di cronaca. Gli esperti avvertono: non possiamo affidare agli algoritmi il racconto del disagio psichico, serve un linguaggio chiaro, rispettoso, capace di raggiungere giovani e famiglie. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Era il nostro ultimo servizio. In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Spazio aperto, scuola, società e cultura.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
3: Buongiorno.
2: Oggi abbiamo come ospite, come già avevamo già annunciato da un po' di tempo, la scuola, a rappresentare la nuova scuola Gianni Rodari, abbiamo Cinzia Pietrosanto, la vicepreside, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, grazie.
2: E Cristina Vago, referente di Plesso, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie. Ecco, diciamo subito che avevamo invitato il dirigente scolastico Raffaele Scala, ma non ha potuto per degli impegni intervenire e quindi abbiamo con noi Cinzia Pietrosanto, che è la collaboratrice del direttore.
4: Sì, sono qui a portare i saluti del dirigente, che è impegnato altrove ma ci teneva a essere comunque presente, ha chiesto a me di farlo, e vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di presentare la nostra nuova realtà.
3: Ecco, parliamo proprio di nuova realtà, perché la scuola Rodari da pochi giorni è un nuovo edificio, una nuova realtà. Avete lasciato la vecchia, che è ancora lì comunque di fianco, vi guarda o sta per essere demolita?
5: È già stata demolita,
3: ecco, è un po' che non si passa, però abbiamo una scuola nuova che dopo un piccolo contrattempo è partita, e vediamo un po'. Innanzitutto immaginiamo di ispezionare la scuola in modo virtuale, ce la puoi descrivere, sì. Cristina Vago, visto che sei un'insegnante proprio della Rodari?
5: Sì, direi che la prima immagine che noi abbiamo della nostra scuola è di una scuola immersa nel verde. Abbiamo un grandissimo giardino che circonda tutta la scuola, un giardino che potremo utilizzare anche dal punto di vista didattico, oltre che come spazio ovviamente per i bambini, per il gioco e per le esperienze più ludiche. Sicuramente abbiamo la possibilità di creare spazi, ci sono stati creati spazi per aule a cielo aperto, vuol dire
3: bellissimo.
5: Avere la possibilità di stare in giardino,
3: sì.
5: Lavorare con i bambini per leggere, mi viene in mente,
3: infatti
5: storie.
3: Ho vissuto una realtà simile quando insegnavo ad Origio, e so che è una cosa bellissima,
5: esatto.
3: Perché la natura entra nella scuola praticamente.
5: Esatto, e poi proprio per creare la possibilità per loro di stare nella natura, di osservare, potrebbe essere anche un grande momento di osservazione scientifica, stare all'aperto a lavorare. Abbiamo una serra che ci permette di creare dei laboratori scientifici apposta.
3: Serra collegata con la scuola?
5: La serra è dentro nella scuola.
3: È una specie di giardino d'inverno, si chiamava
5: così. Dove i bambini, soprattutto delle classi terze, svolgono un progetto che per noi è il progetto orto, quindi si prendono cura delle piantine che vanno appunto a seminare, osservano, quindi è una scuola che ti permette di agire, di fare, di osservare, di sperimentare, di dedurre.
3: Sì, di non guardare solo sul libro la crescita della pianta, ma di vederla proprio coi propri occhi.
5: La scuola, nel giardino ci sono numerosi vialetti che collegano i vari giardini, le varie zone della scuola. In questi vialetti viene anche è stato predisposto anche un percorso per l'educazione stradale, quindi anche un altro spazio utile per sviluppare delle competenze di cittadinanza. Dei bambini. C'è un grande campo da basket che ci permetterà di fare attività anche motorie all'aperto o di radunarci in momenti di eventi collettivi con le famiglie. Abbiamo la possibilità di creare davvero zone in cui fermarsi a fare momenti di cerchio o momenti di conversazione guidata con i bambini. È una scuola che dall'esterno permette tantissimo.
3: Ecco, e le aule sono divise in modo, diciamo, tradizionale, o c'è la possibilità di...
5: Le aule del piano terreno hanno la possibilità di accedere direttamente sul giardino.
3: Ecco.
5: In questo momento la scuola sta finendo di essere perfezionata, per cui alcune aree del giardino non sono utilizzabili, ma entro fine mese sicuramente avremo la possibilità di utilizzare tutto questo parco. La scuola ha del
2: una parte della scuola è stata progettata anche dai bambini.
3: Ecco, no? Esattamente,
5: i bambini hanno contribuito in maniera proprio attiva a disegnare la scuola. A loro è stato proprio chiesto di provare a pensare la scuola che avrebbero voluto con gli spazi che avrebbero voluto. E la cosa, secondo me, carina è vedere come tante delle loro idee si sono poi concretizzate, si sono realizzate. Il campo da basket era uno, per esempio, di queste, le aule a cielo aperto, la serra, sono tutti spazi che i bambini avevano inserito nella loro progettualità. Progetti.
3: Avevano consegnato praticamente dei disegni, sì, con la loro scuola ideale.
5: Esatto,
3: no? E quindi gli architetti, eccetera,
4: di quella che era poi, sì. E sono stati promotori poi di quella che è la realtà di oggi. Ecco, hanno contribuito insieme agli insegnanti, al comune, e credo che vederli entrare il primo giorno è stata un'emozione per tutti, perché sono loro i protagonisti. Ricordiamoci che di tutto questo i bambini sono loro, il nostro obiettivo. Ecco.
2: Le emozioni del primo giorno, sia da parte dei bambini che dalle parti dei genitori e degli insegnanti.
4: È stato, credo, molto emozionante da parte di tutti, ma credo che la gioia di noi è stato proprio vedere nello sguardo di questi bambini la curiosità, andare alla ricerca di qualcosa che hanno aspettato tantissimo, perché sappiamo la Rodari ha una storia lunghissima, e più di 20 anni, quindi il progetto ci ha messo un po', e credo che vedere lo sguardo dei bambini, erano fieri perché l'hanno progettata. Ecco.
5: È stato emozionante vederli entrare nelle varie aule, quindi
3: praticamente con quegli occhi lo stupore è la cosa più bella, perché ti emoziona, e quindi lui, cioè i bambini entrando, vedere ciò che avevano in mente ma realizzato, concretizzato, secondo me è stata una cosa
5: E continua a esserlo
4: ogni giorno.
5: Nel senso che ogni giorno, quando noi entriamo nelle diverse aule speciali, mi viene in mente l'aula di scienze, la biblioteca, oppure l'aula di arte, quando loro entrano vivono quello spazio, imparano a viverlo, a renderlo significativo, a dargli un valore per loro come individui ma come gruppo classe. E questa è la parte più bella, e che non è finita. Siamo solo all'inizio. Loro stanno scoprendo adesso, certo, tutte le peculiarità della loro scuola e tutto quello che possono realizzare loro stessi nella scuola.
3: Le lavagne come sono adesso? Le lavagne? Una curiosità mia.
4: Allora, ci sono in tutte le aule, abbiamo le LIM. Ecco. Quindi le lavagne,
5: abbiamo LIM.
3: Ecco, spieghiamo agli ascoltatori cos'è la LIM, perché magari allora, non tutti sanno
4: LIM
3: che cos'è.
4: La LIM è comunque una lavagna dove è possibile
5: una lavagna interattiva multimediale, è un grande computer,
4: ecco, un grande computer che dà possibilità al bambino di interagire in maniera diretta, quindi sono molto autonomi da questo punto di vista, e anche le docenti utilizziamo molto la tecnologia, diciamo che
3: i bambini sono già digitali,
4: digitali, e la scuola, la nuova scuola, ha tanto di digitale, di tecnologico,
3: quindi le lavagne sono lavagne LIM
4: interattive. È un grande computer si può avere accesso ad internet, l'utilizzo anche proprio di scrivere sulla lavagna,
3: per esempio, quindi la maestra che deve insegnare in prima elementare le lettere dell'alfabeto eccetera, come fa? Cioè riesce
4: assolutamente, perché ogni LIM ha la predisposizione anche di avere delle pagine strutturate e proprio, non so, per i bambini di prima c'è il quadrettone, c'è la riga di prima, e poi mano a mano che si cresce ci sono le pagine proprio adatte.
3: Ecco, questo è interessante anche per gli ascoltatori, perché non essendo insegnanti e magari non essendo entrati in aule nuove, hanno un po' l'idea di come si usa adesso insegnare.
5: Sì, la nostra scuola ci permette, con gli spazi all'aperto, le aule speciali, di coltivare la dimensione del fare, la dimensione esperienziale, che per noi è fondamentale, però ci permette di collegarla a una dimensione attuale di utilizzo delle tecnologie, considerando le tecnologie uno strumento per imparare, uno strumento che deve diventare utilizzato in modo consapevole, non solo da parte del docente ovviamente, ma da parte dell'alunno che va a scoprire quali funzionalità, quali potenzialità di quello strumento sono fondamentali al suo percorso di apprendimento.
4: È un fine.
2: Quindi avete un computer e col computer poi proiettate sulla questa lavagna.
5: È già inserito nella...
3: È già inserito, quindi possono toccare?
4: No.
3: Sì. Ecco, sì. Toccare e
2: anche
3: creare.
2: Touch, no. È anche touch.
4: È anche touch, sì.
2: Però.
4: È touch. Vi invitiamo a venirla a vedere.
3: Ecco, infatti noi saremo sicuramente interessati.
4: Sicuramente
3: perché
4: la collega la sta raccontando e dal suo sguardo, dalla sua emozione, sono certa che sta trasmettendo quello che stiamo vivendo.
3: Sì, ma infatti
4: noi,
3: questa curiosità poi ecco, per noi che
4: noi
3: vi stiamo ascoltando.
4: Vi invitiamo a venirla a vedere. Ecco.
3: Benissimo, noi verremo senz'altro perché poi racconteremo anche ai nostri ascoltatori questa esperienza così nuova. E poi volevo chiedere un'altra cosa. Invece per quanto riguarda, non so, le scienze, la matematica, abbiamo dei laboratori, abbiamo... Raccontami.
5: Sì, abbiamo un laboratorio di scienze e un laboratorio di informatica. Adesso nel tempo andremo a, come dire, a potenziarlo, a ricostruire anche tutte
4: le attrezzature,
5: le attrezzature che purtroppo sono andate perdute.
3: Ecco, sappiamo
5: ecco,
3: dopo faremo
5: che
3: appunto
5: è stato,
3: una,
5: esatto,
3: ci diremo
5: che
3: qualcosa.
5: È questo che... episodio, per cui sicuramente uno spazio funzionale. Per esempio noi siamo entrati settimana scorsa con i nostri alunni di quinta e siamo riuscite a condividere lo spazio in due classi, quindi un'aula estremamente grande con dei tavoli molto grandi, funzionali a poter a fare degli esperimenti,
4: certo,
5: a fare delle
4: la
5: osservazioni, quindi la didattica laboratoriale, esperienziale,
3: la didattica del
5: di
3: fare,
5: cui parlavamo prima, esattamente.
2: Ci sono differenze tra le classi dove ci sono le prime e le classi dove ci sono le quinte, oppure
5: la struttura dell'aula è la stessa. Cambiano le altezze dei banchi, delle sedie per rendere più agevole la...
4: I colori, le sezioni sono state predisposte.
3: Quante sezioni avete?
4: Tre, alcune classi. A, B e C, dipende, ecco, le tre sezioni intendiamo queste, quindi c'è un colore per la sezione A, un colore per la sezione B, un colore per la sezione C. E abbiamo attualmente 13 classi.
3: 13 classi, sì, tipo, vabbè. No.
2: Sono divise sui cinque.
4: Sì, dalla prima alla quinta.
2: Dalla prima alla quinta.
3: Bene, poi l'aula di ginnastica, per esempio, la palestra.
5: La palestra tocca
2: un argomento
5: per noi un po' doloroso.
4: Doloroso, ma che siamo certi che a fine mese dovrebbe essere
3: risolto.
4: Sì.
3: A parte che adesso con le belle giornate si può utilizzare il giardino.
5: I bambini stanno facendo attività motoria all'aperto.
3: Che è la cosa più bella.
4: Sì, anche perché c'è un campo proprio predisposto, un campo di basket, e che era già stato preventivato, che lo dovevamo utilizzare fino a quando era possibile farlo, perché quello che ci preme, che ha già detto la collega, è questo grande spazio esterno che ci consente di vivere la natura, ma soprattutto permettere ai bambini di stare anche fuori e non chiusi in classe. Ecco,
3: certo.
4: Questo credo che sia il punto di forza della Rodari.
3: Ecco.
5: Se mi posso permettere, se dovessi pensare a un altro punto di forza della Rodari, mi permetto di dire anche però dell'istituto, è l'attenzione all'inclusività.
3: Ecco.
5: Noi abbiamo tra le aule speciali l'aula morbida e l'aula inclusiva.
3: Avete ancora l'aula morbida?
5: Sì. Questo permette a tutti i bambini di sentirsi accolti e di avere uno spazio adeguato.
3: Ecco, magari spieghiamo agli ascoltatori cos'è l'aula morbida, perché
2: appunto
3: con me giocate in casa e invece magari gli ascoltatori non sanno.
4: Allora, l'aula morbida è un'aula predisposta con degli arredi particolari che consentono
3: imbottiti,
4: ma soprattutto anche con disegni che consentono al bambino di vivere un ambiente più sereno per lui, quindi svolgere delle attività fuori dalla classe, ma in una classe che è apposta per lui, che lo accoglie, che lo fa sentire a casa.
3: Quindi bambini che hanno delle problematiche.
4: Dei bisogni speciali.
3: Speciali.
4: Hanno bisogno di bisogni speciali.
5: Anche per fare attività con tutta la classe, quindi con i bambini con difficoltà, ma inseriti nel gruppo classe, perché... quello che preme è che stiano tutti insieme, che facciano un percorso
3: Benissimo.
5: Comune.
2: Facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista a Cinzia Pietrosanto e Cristina Vago della Scuola Nuova Rodari. Stavamo parlando delle aule e tra l'altro un'aula morbida e un'aula inclusiva. Ecco, ritorniamo su questo argomento per far capire bene agli ascoltatori.
1: Sì, la cosa importante da sottolineare è proprio il concetto di inclusione per noi insegnanti dell'istituto, direi non solo della Scuola Rodari. Quando parliamo di inclusione non intendiamo solo un obiettivo educativo, ma proprio un modo di vivere, di stare nella scuola, la possibilità di sperimentare la collaborazione, la condivisione, il fare insieme, l'insieme tra persone completamente diverse o diverse in parte, e questo permette ai bambini di costruire relazioni più significative e positive, permette ai bambini di avere uno sguardo aperto sull'altro. In questo periodo, secondo me, è proprio importante. Nel periodo storico è importante avere un'apertura.
2: L'istituto ha un occhio particolare per questa attenzione.
3: Per questa attenzione,
2: sì.
3: Benissimo. Altri spazi, oltre a questi delle due aule, abbiamo
0: la mensa.
2: La mensa è una mensa particolare, circolare, dove i bambini riescono anche a vedere il cielo, perché c'è proprio.
3: Quindi le previsioni del tempo in diretta.
2: Sì, e la mensa è organizzata proprio per consentire di vivere questo tempo anche come tempo costruttivo, è organizzato in due turni, quindi i bambini non mangiano tutti insieme.
3: In due turni, ma questo perché primo ciclo e secondo ciclo?
2: Sì, primo turno, prime, seconde e terze, mentre nel secondo le quarte e le quinte.
3: Ho capito.
2: Anche questo è un percorso che ormai è da un po' di anni che abbiamo messo in atto in entrambe le primarie. Perfetto. Hanno cominciato loro alla Rodari e la Militi ha preso anche questa organizzazione.
3: Che poi la Militi aveva una grande mensa, quella
2: della
3: Militi.
2: Sì, però proprio dietro la loro organizzazione ci è piaciuta e quindi l'abbiamo adottata anche noi.
3: Ecco. Capito.
0: Poi c'è la biblioteca, che tra l'altro, se non ho letto male, insomma, è stata in parte danneggiata o bruciata dall'incendio.
1: Non tanto la biblioteca quanto i libri che avevamo, erano circa 2000 volumi, un patrimonio veramente significativo che è andato perso nell'incendio. La biblioteca è comunque uno spazio meraviglioso, uno spazio circolare, si può vedere anche lì direttamente il cielo, ma soprattutto accanto alla biblioteca c'è una grande terrazza dove i bambini possono uscire a leggere grazie a delle panchine che sono state messe da arredamento sulla terrazza, quindi si può fare lezione, si può leggere,
3: quindi
1: si possono creare dei momenti di rilassamento.
3: Uno non deve immaginare la scuola tradizionale con le aule, i corridoi che sono ormai obsoleti, eccetera, ma una scuola proprio innovativa, perché è bello anche vivere e andare in uno spazio bello.
1: È piacevole,
3: ti senti bene, e quindi anche è bello questo discorso.
1: Anche l'atrio è un bello spazio.
3: Grande,
1: appena arrivano
3: ampio.
1: I bambini, uno spazio circolare, arredato con dei cuscini morbidi molto grandi, c'è un grande albero in legno sul quale le maestre di prima hanno già posto i primi oggetti dei bambini che sono entrati, che fanno parte del loro percorso facendo, per cui davvero la scuola è proprio tutta
2: da scoprire.
1: Ogni angolo ha la sua peculiarità.
2: E c'è anche un murales stupendo che adesso Cristina vi dirà.
3: All'interno?
1: Nella scuola Rodari vecchia avevamo un murales proprio fatto da un nostro ex collega al quale eravamo davvero molto molto affezionati. Questo murales anche lui è andato perduto, ma grazie a una fotografia e alla collaborazione dell'impresa
2: è stato riproposto.
1: E abbiamo questo nuovo pannello.
2: Questo nuovo pannello che rappresenta quello che era la vecchia Rodari.
3: Sì.
2: Anche questa cosa qui è importante.
3: Quindi un legame tra il vecchio e il nuovo,
2: una continuità.
3: Bello questo legame, che insomma il legame crea sempre poi qualcosa di nuovo, però con le radici rimangono. Bello, molto bello, interessante.
0: I libri che sono andati persi saranno riacquistati?
2: Ci stiamo attivando, speriamo anche nelle donazioni che sicuramente arriveranno.
3: Dato che mancano 5 minuti, parliamo un po' delle donazioni che sono importanti per una scuola.
2: Sì, l'Associazione dei Genitori della Rodari si è attivata subito. E quindi hanno predisposto.
1: C'è stata subito una grande mobilitazione da parte dei genitori oltre che dei docenti, e in collaborazione docenti, ovviamente dirigenza e associazione genitori, si è deciso di creare delle occasioni per raccogliere materiale e fondi per la scuola. L'associazione genitori ha predisposto una raccolta fondi per contribuire a recuperare almeno una parte del patrimonio che è andato perduto. Parlavamo prima circa 2000 libri della biblioteca,

0: Rodari.
1: Quindi, Associazione sì. Genitori Rodari, c'è un GoFund e si può donare liberamente ogni quota.
2: Libri, per esempio, dei libri, se uno ha dei libri a casa adatti all'infanzia, adatti alla scuola,
1: stiamo
2: può portarli.
1: Stiamo valutando anche questo, chiediamo solo. Chiaramente ogni donazione è sempre ben accetta, è sempre ben mirata, ecco, voluta, però abbiamo bisogno di tempo per organizzarla in modo tale che tutto ciò che venga donato
0: venga
1: sia
0: poi
1: utilizzabile.
0: Ecco.
2: Certo. Ma certo. Perché magari qualcuno, i ragazzini
1: sì,
2: che sono cresciuti, sono diventati grandi, ha dei libri adatti a un'età
0: certo.
2: diversa,
0: tanto
2: e quindi magari li può donare.
0: Mobilitazione, certo. Noi ringraziamo chi si è subito adoperato affinché potesse arrivare del materiale per i primi giorni di scuola, ecco, perché la scuola c'era, e, però io sono qui anche per un ringraziamento alle maestre che si sono attivate e che si sono veramente spese tantissimo anche durante il periodo dell'estate. Il loro pensiero era la loro scuola e io non faccio altro che ringraziarlo per questo, bisogna dirlo, e va dato merito perché i primi giorni che non potevamo entrare in Rodari sono stati alla Militi, ma il loro pensiero era costante, era come poter accogliere i ragazzini.
3: Certo,
0: e
3: ecco,
0: credo che l'emozione
3: questo...
0: della maestra Cristina nel raccontarlo sia benissimo. Evidente e chiaro.
3: Volevo chiedere una cosa, mancano un paio di minuti. È stata inaugurata il 14 settembre.
0: Più che un'inaugurazione è stata
1: una consegna.
0: Perché per l'inaugurazione ci sarà qualcosa
3: di più.
1: Sì, è previsto un momento successivo
0: perché però ancora ad oggi non abbiamo la data. Beh,
3: sono passati un po' di giorni.
1: Sì, il 12 settembre noi abbiamo aperto la scuola con i bambini, l'abbiamo proprio consegnata grazie alla presenza anche ovviamente del comune, delle autorità, delle persone che hanno lavorato, mi sento di dire, cioè tutto il personale del cantiere che ha lavorato ininterrottamente
0: vanno
1: rappresentato e noi lo ringraziamo.
3: Ha funzionato tutto bene? No, questa è la domanda.
1: Non è tutto perfettissimo, siamo entusiasti e andiamo avanti per farlo funzionare
2: perfezionando.
0: Siamo partiti. Il 14 la scuola per i bambini era aperta.
3: Siete operativi.
0: Siamo operativi.
3: Al 100%.
0: Al 100%.
3: Va bene. Allora, siamo alla fine del nostro tempo. Grazie a Cinzia, Pietrosanto, Cristina Vago di essere stati con noi dalla scuola Rodari. Una buona giornata a voi e
2: buona scuola.
3: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
0: Grazie a voi.
3: Un saluto a tutti.
1: Grazie, arrivederci.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti

0: territorio di Saronno ed El Saronnese. Ai microfoni Gea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno a Saronno, il dottor Taglioretti, via Portici 6, telefono 02 960 2370. Gli spettacoli cinematografici Cinema Silvio Pellico, Cars Motori Ruggenti alle 17.30 e Sirat alle 21. Cinema Preappi, Puff Patrol, Missione Dinosauri, ore 15 e Sacrifice alle ore 21. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto Saronno, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, è in corso la novena alla Madonna dei Nodi, 17.15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi, mentre lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi, 17.15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle 18, Santa Messa. Al termine, nel chiostro, il falò dei nodi. Radio Orizzonte organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Prossimo appuntamento, Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle 20.45. Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20.45. L'ingresso è libero. Sempre Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Festa degli Oratori, dal 21 al 27 settembre, Festa dell'Oratorio Sacra Famiglia al Preappi e alla Regina Pacis. Sabato 26 settembre alle ore 21, all'Oratorio della Sacra Famiglia avrà luogo il musical Hercules. Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle 22.30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Venerdì 25 settembre alle ore 19 presso il bar Casotto via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali. Saronno 26 settembre dalle ore 9 alle 11 presso Casa di Marta, raccolta di indumenti e abbigliamento uomo sportivo. Sabato 26 settembre a Saronno dalle ore 10.45 Happy Birthday 20 anni Danzarte Studio, al mattino presso le vie del centro di Saronno e nel pomeriggio presso Danzarte Studio, esibizioni Angolo dei Ricordi e Snack Corner. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. I vandali sfasciano le bici, pendolari furiosi. Carono Pertusella, vogliamo una rotonda. Saronno, un'opera di Ravo, dipingere sui muri. Saronno, incontro sul canone concordato. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Ancora disagi e problemi per chi va in bicicletta in stazione per poi prendere il treno per andare all'università o al lavoro. Diversi pendolari sono infatti stati appiedati oppure hanno trovato le proprie due ruote lasciate nelle rastrelliere vicino al terminal ferroviario di Piazza Cadorna, rese inservibili dai vandali. Si tratta di una situazione che non rappresenta certamente un bel biglietto da visita per chi arriva a Saronno in treno, lamenta Michele Castelli dell'associazione di categoria Assarcom. Per contribuire a risolvere questo problema si potrebbe quindi pensare di istituire anche per Saronno e per il comprensorio una sorta di anagrafe delle biciclette, un'idea che abbiamo già avanzato da tempo, che ad esempio è stata proposta quest'estate dai responsabili della polizia locale di Olgiate Olona. È un'ipotesi che piace anche alla FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Ricordo che già da alcuni anni fa avevamo avviato come FIAB una prima sperimentazione che prevedeva le targhe per le biciclette a cui avevano poi aderito molti ciclisti, sottolinea Franco Casali tra i responsabili della FIAB ed ex assessore alla mobilità. Un'idea che sarebbe quindi interessante provare a rilanciare anche per consentire ai ciclisti di ritrovare agevolmente le proprie bici in caso di furto e magari contribuire pure a scoraggiare i ladri di biciclette. Qualche tempo fa era accaduto che le forze dell'ordine avevano trovato in un magazzino diverse bici rubate, delle quali non era stato poi affatto semplice rintracciare i rispettivi proprietari. Carono Pertusella, vogliamo una rotonda, chiedono a gran voce i residenti dopo l'incidente mortale di domenica. È da tre giorni che, esprimendo cordoglio per la morte di Antonio Saverio, i caronnesi della zona segnalano sui social le continue infrazioni sul viale Cinque Giornate all'altezza del parcheggio della Lidl. Nessuno rispetta la doppia linea continua. Per questo l'appello all'amministrazione è di realizzare in quel punto una rotonda che risolverebbe la situazione di estrema insicurezza. Le rotonde non sono la panacea di tutti i mali, non si possono realizzare ovunque, ci sono punti critici sotto l'aspetto viabilistico, interviene il sindaco Marco Giudici. Bisogna rispettare la segnaletica, ma sappiamo tutti che in quel tratto quasi nessuno lo fa. Ecco perché succedono continuamente incidenti. Giudici annuncia comunque che un rondò verrà realizzato nel prossimo futuro. I tempi tuttavia non sono noti, a quanto pare si tratta più di anni che di mesi. È per questo che la gente auspica quantomeno qualche intervento che possa servire e rendere più sicuri l'uscita e l'ingresso alla Lidl, magari con qualche ostacolo al centro della carreggiata che impedisca le svolte. Saronno. Non vedo l'ora di iniziare a dipingere sul muro e di incontrare i cittadini. È il mio primo muro a Saronno. affidato a un video messaggio l'entusiasmo per la sua prossima opera di street art, Andrea Ravo Mattoni, che realizzerà in Piazza La Malfa a fine mese. Si tratta dello sposalizio di Bacco e Arianna, un particolare dei teleri di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, conservati nella sala studio della biblioteca. L'annuncio durante la conferenza stampa di presentazione dei progetti che Saronno mette in campo nell'ambito dell'iniziativa Varese Cultura 2030 nell'anno del centenario della provincia di Varese. La proposta sviluppata dal Comune di Saronno si articola in tre interventi pensati per far dialogare teatro, arti visive e nuovi linguaggi con la città. Una rassegna teatrale di prosa contemporanea, un progetto di street art e un percorso di proiezioni immersive dedicato al racconto di Saronno. Tornando alla street art, l'artista, impegnato in una personale a Parigi, ha appunto mandato un video messaggio. L'opera che andrà a realizzare in particolare è un particolare che io ingrandisco con la tecnica delle bombolette spray, che mi caratterizza da tanti anni, ha spiegato, aggiungendo che sta portando avanti un progetto per recuperare dei classici nel contemporaneo, creando un ponte tra le istituzioni museali e la strada. Saronno. Giovedì incontro sul canone concordato. Giovedì alle 20:45 nella residenza municipale di Villa Gianetti in via Roma ci sarà un incontro pubblico promosso dall'ambito territoriale sociale e da Ape Saronno. Confedilizia, per fare conoscere i vantaggi del canone concordato e il nuovo accordo territoriale. La casa è un diritto primario per la dignità di ogni persona e per la coesione di una comunità, sottolinea Matteo Fabris, assessore ai servizi sociali con delega alla presidenta dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale. Il canone concordato è uno strumento virtuoso che garantisce tutele e vantaggi fiscali ai proprietari e offre alle famiglie risposte concrete e sostenibili sul piano economico. In questo percorso un ruolo fondamentale è svolto dall'Agenzia dell'Abitare dell'ambito saronnese, che si conferma in un sicuro punto di riferimento anche per il comprensorio. Queste le notizie Orizzonti News che oggi abbiamo tratto, la prealpina alla settimana, IGE alla lettura con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno carissimi.
1: Buongiorno per tutto il giorno.
0: Buongiorno per tutto il giorno da parte di tutti noi.
1: Da parte di tutti noi.
0: Bene, allora, Sergio, come
1: nevica,
0: sta?
1: Nevica tra un po'.
0: Ma sai che fa? Allora, la mattina metti la giacca perché quando esci la mattina è freschino. Dopo, ieri pomeriggio facevo un caldo, guarda veramente.
1: Guarda, non dirlo.
0: E vengono le scalmane persino, guarda. Facevo un caldo che non è più giusto, diciamo, partendo dalla mattina che si sta bene, poi alla sera si sta anche abbastanza bene.
1: Io però ho sempre freddo, anche quando che...
0: Beh, tu sei invecchiato per cui... Va
1: no,
0: bene,
1: no,
0: allora parliamo di cose, di cose.
1: Sempre...
0: Allora, sabato sera, no, domenica.
1: Ah, ho visto la cosa lì, è stato un grande successo.
0: Sì, sì, stavo parlando appunto del Saronno Famosi, voi direte ancora, ma cioè è talmente
1: è stato una bella
0: manifestazione. Poi vedere così tanti giovani girare in giro perché cantano, e poi anche gli amici di questi qui che sono sul palco, per cui c'è anche proprio tanta gente giovane, e cioè è una bella cosa, è un bel impegno ovviamente, perché è un impegno. Adesso questo Saronno Famosi, Sergio, potevamo iscrivere, sai che c'era anche la sezione degli over eccetera,
1: ma senti te.
0: Potevamo iscriverci,
1: sì, perché te cos'è la Sinfonia della Luce Incarnata,
0: tanto per far qualcosa, tanto non ci votava nessuno, questo sicuramente, no?
1: Potevamo cantare La Bella Lava il Fosso,
0: esatto, vedi, non la faceva nessuno, la facevamo noi,
1: La Bella Lava il Fosso,
0: comunque,
1: quella roba lì.
0: Comunque vabbè, è stato
1: il cacciatore del bosco,
0: vabbè, le canzoni della Cinquetti, ti ricordi che aveva fatto tutto un CD, proprio un 33 giri di tutte queste canzoni, la domenica andando alla messa, comunque, allora è stata questa bella serata alla Cassina Ferrara, perché sono coinvolti anche gli oratori, per cui durante le feste dell'oratorio, dei vari oratori, c'è questa manifestazione, per chi magari non lo sa ancora, spieghiamo un attimino, ci sono questi gruppi musicali, chi solisti, chi suona, per esempio l'altra sera c'era un signore che suonava la fisarmonica, molto bravo, poi invece c'erano due cantanti uomini con la chitarra, c'era una signora che canta come solista, gli altri sono dei gruppi musicali, e c'è una giuria che giudica in base alle loro competenze, perché noi, vabbè, per me erano tutti bravi e invece magari c'erano dei difetti, no? O dei pregi superiori magari da un complesso all'altro,
1: chiaro.
0: E poi invece alla fine abbiamo votato noi del pubblico col telefonino, no? Come essere in televisione, col telefonino abbiamo votato i vari gruppi eccetera. Ecco, adesso che lo so devo tenermi a mente i nomi dei gruppi, perché poi alla fine c'erano tutti questi gruppi 12 che magari non mi ricordavo chi erano, e c'era qualcuno che mi piaceva, ma no, ma comunque alla fine della votazione hanno vinto questo coro, diciamo coro, Notte di Colore, che è fatto tutto da signore, da donne, no, ma bravissime, e hanno vinto praticamente, non so quanti voti hanno preso, 8.000 voti, non so, perché sono state, visto che insomma è il pubblico, poi erano conosciute, per cui sai, è il pubblico.
1: Ma qua di Saronno loro?
0: Sì, di Saronno, no, ci sono dentro diverse persone, così, da ragazze che conosciamo, e probabilmente insomma erano conosciute da tanti, perché le hanno votate, e sono queste, ecco, queste qui sono passate già alla finale del 18 di ottobre al Teatro Giuditta Pasta alle 17:30, c'è questa
1: come
0: finale,
1: come l'anno scorso
0: c'è la finale, e con la giuria che voterà con diversi premi che ci sono, ovviamente tutti i premi inerenti alla musica, musicali, per cui per i ragazzi che vincono è un bel incentivo, perché per esempio i ragazzi che hanno vinto l'anno scorso hanno inciso il loro pezzo che avevano presentato, e poi hanno scritto una canzone inedita e l'hanno incisa, insomma, in uno studio, per cui per loro diciamo che è un po' una carriera avviata, poi vabbè ci sarà quello che si ferma perché fa altro e ci sarà quello che invece va avanti, ed è stato proprio un trampolino di lancio per questi ragazzi.
1: Bellissimo.
0: E quindi
1: dai,
0: ecco, diciamo che prosegue, allora abbiamo detto venerdì sera alla Sacra Famiglia e sabato sera alla Regina Pacis, insomma sono le tre feste dell'oratorio a cui partecipo, e da qui poi in base ai punteggi e tutto verranno fuori i finalisti che si esibiranno appunto al 18. Poi il Teatro Giuditta Pasta ha già messo in vendita i biglietti a 10 euro, per cui proprio no. E però si passa una bellissima serata, perché comunque non sono proprio solo dilettanti così, sono
1: ma è bello,
0: gruppi molto bravi.
1: È stato veramente bello, una cosa veramente
0: quindi
1: bella.
0: È un incentivo a passare una bella serata. Va bene?
1: No, va bene, ma la finale lì, guarda, io l'anno scorso sono venuto,
0: sì,
1: eravamo,
0: esatto,
1: lì, ma devo dire che è veramente bello.
0: Perché?
1: Cioè, ma veramente, beh, ti prende,
0: sì,
1: cioè,
0: perché
1: è
0: poi
1: una
0: ci
1: cosa
0: sono
1: che ti prende.
0: Gli animatori dell'oratorio che fanno il loro bel. Cioè, è uno spettacolo completo.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì, sì, affrettatevi a prendere i biglietti perché vanno a ruba, che non è più,
0: Va bene, ok, va bene.
1: Sì.
0: Poi abbiamo il nostro Matteo che fa il super tecnico di queste serate, vero Matteo? Che è lì lui, per cui chi canta è ben condotto da queste persone che seguono i cantanti e tutto, c'è un bel impianto e tutto. Vabbè, insomma, è una bella serata e vi incentiviamo a partecipare, anche proprio per soddisfare un po' questi ragazzi che si esibiscono, sai, vedere per esempio la Cassina Ferrara era pieno, proprio tutto il parterre era pieno.
1: Sì, sì, ho visto.
0: Quindi anche per chi si sta esibendo, vedere tutte queste persone.
1: Ma vedere la gente è bello, perché quando non c'è nessuno.
0: Quindi ragazzi, mi raccomando,
1: non allora, neanche
0: venerdì
1: un po'
0: sera la Sacra Famiglia e sabato sera intanto si può anche mangiare, per cui uno fa tutta la serata,
1: esatto,
0: completa. Bene,
1: va bene, allora a questo punto sai cosa ti do?
0: Sì?
1: Un risotto, che è un riso con la pancetta.
0: Un riso con la pancetta.
1: Allora, sta attenta come
0: vabbè,
1: si fa.
0: Dimmi.
1: La prima, facciamo per quattro persone, circa 4 etti, 3 etti e mezzo, 4 etti di riso. Un 150 grammi di pancetta. La prendete in un pezzo solo. Poi un po' di burro, mica tanto, un brodo, ci vuole un litro qualcosa di brodo, anche di dado, se non avete il bollito, anche di dado va benissimo, il mezzo bicchiere o un bicchiere di vino bianco secco, una piccola cipolla, il parmigiano, un po' di sale se necessario. Allora, si taglia a dadini la pancetta. Poi, la si mette nella. Bisognerebbe prenderla un pezzo intero e poi andare a qualche minuto nell'acqua bollente, in modo che lascia giù, viene scottata un po'. Poi si mette in una casseruola con il burro, la cipolla tritata finemente. Poi sul fuoco basso unite bene la pancetta che avete scolato, che avete fatto, la fate rosolare, esatto, non deve colorire troppo la cipolla, si va a unire il riso, si mescola fino a quando il riso ha preso quel bel colore pralinato, dopodiché gli si mette il vino bianco, si lascia evaporare e poi si va andiamo avanti a poco alla volta a mettere il brodo caldo fino a che il riso sarà cotto al dente. Alla fine si va a unire il parmigiano reggiano e si porta in tavola.
0: Buono.
1: Esatto. Si può usare anche la pancetta affumicata, ha il vantaggio di essere meno grassa dell'altra.
0: Ma dici?
1: Però durante la cottura andate a assaggiare il riso, perché la pancetta è già un po' saporita, quindi bisogna assaggiare il riso prima di mettere ancora un po' di sale. per vedere magari se magari manca un po' di sale.
0: Esatto. Non ho seguito bene il grana.
1: Procedimento?
0: Il grana. Ci va il grana?
1: Sì. Sì. Alla fine ci va il grana. Okay. Un po' lo metti dentro e un po' lo lasci.
0: Lo lasci, sì, chi lo vuole, se lo mette anche sopra. Come esatto. Un risotto normale, quando alla fine normale. Per mantecare un po' si mette il grana.
1: A me piace, per esempio, fare anche il risotto con i
0: fagioli, no. Soliti, che mi dici solito, risotto con i fagioli,
1: no.
0: Risotto con la verza.
1: Con i piselli. Risi e bisi, a me piace da batti perché dà un buon sapore, poi alla fine gli metti dentro il prezzemolo e aglio
0: perché
1: gli dà quel bel sapore,
0: però diciamo che è abbastanza classico lo facciamo spesso,
1: risotto con gli asparagi,
0: risotto è sempre buono,
1: il risotto veramente
0: poi a me piace farlo per il doppio, diciamo, di riso, di modo che il giorno dopo nella padella facciamo la risotto saltato in padella, che fa quella bella crosticina, e quindi di solito si fa così. Bene, allora senti, io direi che sentiamo una canzone, magari, cosa dici Matteo? Ci metti una canzone?

0: Eccoci di ritorno dopo questa canzone. Siamo di ritorno, eravamo qui seduti al tavolo a chiacchierare.
1: Il tempo però non è tanto bello.
0: Ha detto, mi sembra che per domani o dopo pioveva, non lo so.
1: Oggi, in montagna nevica.
0: Ma è nevicato.
1: Che ha nevicato.
0: Adesso,
1: speriamo che nevichi tanto in montagna.
0: Ma tanto i ghiacciai stanno morendo lo stesso, sì, perché fa troppo caldo, per cui vabbè.
1: Volevo dirti, ti do degli spezzatini con i funghi.
0: Bravo, mi dai lo spezzatino, perché adesso con questo tempo qui, però anche adesso
1: ci possono fare sia con i funghi freschi sia con quelli secchi. Quelli secchi vanno messi a bagno, si tengono a bagno un bel po'. Ci prendo degli spezzatini di vitello. Poi vabbè, quando riprendete li taglia sempre grosse, tagliateli un pezzettino anche voi, non devono essere troppo grosse perché altrimenti poi fanno fatica.
0: Di solito quelli che si comprano sono un po' grossini, io li taglio sempre.
1: Si taglia un po'.
0: Sì.
1: Ecco, devono essere un po' mistini, devono avere un po' di grassino perché altrimenti...
0: Ma sai, il vitello un po'... Io preferirei di... Beh, io ne faccio anche di equini, diciamo, di cavallo, però magari quelli di manzo, non so.
1: Ma quelli di manzo sono troppo duri.
0: Sono duri, dici.
1: Devono bollire un po' di più, tanto. Io li prendo di solito, li prendo di vitello, un po' mistini.
0: Ci sono un po' mistini, sì.
1: Esatto, ci sono un po' mistini che danno quel bel... si fa un trito di cipolla, appena un tritino di cipolla. Intanto si è messo a bagno i funghi. Si fa un tritino di cipolla, si va a infarinare un po' lo spezzatino, si va a infarinare un attimino e poi si scola bene bene bene che non rimane troppo attaccata.
0: Sì,
1: la
0: metti nel colino e
1: non tanto, perché altrimenti fa troppo densa. Si va a rosolare, si fa rosolare un olio extravergine di oliva o con un po' di burro, come volete voi. A parte, si può mettere o del prezzemolo tritato poi alla fine, o altrimenti si può fare anche un del rametti, un po' di condentro, un po' di timo, un po' di rosmarino, un po' di alba salvia. Si fa su un sacchettino o si lega per non avere in giro gli aghi, che poi vanno in giro gli aghi. Si mette all'interno, intanto che si va a rosolare per bene. Si mette un po' di vino bianco o vino rosso, come volete voi, non è indifferente. No. Una volta che avete rosolato, che avete passato un po', si è sfumato col vino e tutto il resto, gli si mettono i pelati, un po' di pelati. Se avete del brodo a parte, mettete il vostro brodo e andate avanti alla cottura. Ricordatevi che ci vuole una bella oretta, anche un'oretta qualcosa ci vuole, per avere degli spezzatini belli morbidi.
0: Mm-hmm.
1: State attenti, perché poi con un po' di farina così fa quella bella puccetta.
0: Certo.
1: Ecco, una volta che sono quasi cotti, così nel frattempo avete preso i vostri funghi che avete messo a bagno.
0: Sì.
1: Se volete tritarli, potete tritarli, perché tante volte sono un po' grossini. O che cosa, date un taglio?
0: Sì, si tagliano, va bene.
1: Tagli un taglietto così. Si fa rosolare un filo d'olio extravergine di oliva con uno spicchio d'aglio che poi si tira fuori, un aglio schiacciato, si schiaccia l'aglio, si mette all'interno, si fa rosolare un attimino un po' l'aglio, poi si tira fuori, si mettono i funghi. Insieme ai funghi poi lì ci va il prezzemolo tritato, un po' di prezzemolo tritato, che li fate come trifolati.
0: Come se fossero trifolati. Sì.
1: Come se fossero trifolati. Intanto gli spezzatini sono quasi cotti.
0: Non devi farli cuocere i funghi assieme allo spezzatino?
1: No, tu li metti dentro prima che quasi finiscono di cuocere.
0: Verso la fine cottura.
1: Verso la fine. Perché altrimenti poi i funghi diventano un po' più cotti. diventa che una
0: il
1: volta
0: è già cotto perché sì, se l'hai trifolato
1: però lì. Dopo prende lo stesso il sapore, perché dopo ci vuole ancora un'oretta,
0: certo.
1: Perché ci vuole circa un'ora e mezza, quando è trascorso mezz'ora tre quarti d'ora che gli spezzatini sono andati, praticamente non sono ancora cotti. Ora che cuociono tutti gli spezzatini prende tutto il sapore dei funghi, perché poi tu
0: mettiamo in pentola a pressione,
1: metti dentro, ma no, che pentola a pressione sono contrario alla pentola a pressione,
0: sono contrario, lo diceva Massimo Boldi, no, che era contrario,
1: ecco. E poi metti i tuoi funghi all'interno, vai avanti ancora per un tre quarti d'ora, mezz'ora di più, quindi dopo tu il sapore dei funghi lo senti benissimo, lo senti che è qualcosa da non dire. A parte, fa una bella polentina. Ricordarti sempre che quando si fa la polenta bisogna prendere un po' di gorgonzola,
0: sì, perché dopo si mangia,
1: perché la polenta si avanza sempre,
0: sì,
1: un po', allora si fa il gorgonzola. Se poi invece avete fatto anche del ragù a parte, ora si fa un po' più di polenta, si lascia raffreddare, si tira fuori in un piatto, si lascia raffreddare, poi la fai a bella fette,
0: sì,
1: poi fai uno strato di sughetto, la polenta, sughetto pezzettini di gorgonzola, pezzettini,
0: anche se c'è il ragù metti il gorgonzola,
1: sì un po' di gorgonzola, poi sopra ancora come fare le lasagne, e poi alla fine i pezzetti di gorgonzola con il suo sugo sopra, e poi si mette in forno.
0: Ah, buoni.
1: In forno,
0: certo.
1: Quando è bello caldo il forno, che si vede che bolle, perché no, sfrigola un po', allora lì tu le metti in tavola.
0: Mi fai venire l'acquolina in bocca.
1: È una
0: adesso,
1: cosa
0: dai.
1: Fantastica.
0: È buonissimo.
1: Buonissimo.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: veramente
0: sì.
1: Buono. Davvero. Quando, per esempio, cosa faccio tante volte io che non dovrei farlo? Non dovrei farlo perché non potrei farlo. Ma quando faccio lo spezzatino con la polenta,
0: sì,
1: no? Che metto la polenta. Io sotto la polenta, sai cosa gli metto?
0: Cosa metti?
1: Un po' di formaggio.
0: E dopo no, ci metti sopra la puccia del.
1: E dopo gli metto sopra gli spezzatini, no?
0: Allora adesso. Il colesterolo stava
1: una bomba.
0: 3000.
1: Una bomba.
0: Beh, quello sicuro.
1: Per fortuna che il polistirolo non ce l'ho.
0: Ecco.
1: Almeno quello,
0: E appunto, in mezzo a tutto, almeno quello ti manca.
1: Almeno quello. Però bene. Tu, non è che.
0: Ecco. Allora noi la polenta, e poi di solito quando fai lo spezzatino o i bruschetta, anche così,
1: sì,
0: il gorgonzola poi sempre perché poi la tua fettina di polenta, sì, col gorgonzola la mangi,
1: perché per esempio ti bruschetta, bisogna prendere il pezzo di carne intero
0: e li tagli tu col
1: e dopo lo tagli
0: coltello.
1: Tu col punta di coltello. E poi quando vanno rosolate, bruschette, va fatto un trito di prezzemolo, l'aglio, l'erba salvia, il rosmarino. Proprio tritati fini fini, e la cipolla.
0: Anche ma l'aglio? Anche l'aglio?
1: Un po' l'aglio, sì, che chi lo vuole lo mette, sì, a chi non piace non si mette, punto, basta, stop. Finito lì, ma non l'aglio un pezzettino,
0: sì,
1: per dargli
0: beh,
1: un
0: allora
1: po' di sapore.
0: Beh, allora questo trito cosa fai? Lo fai soffriggere?
1: Questo trito qua va fatto rosolare.
0: Sì, e dopo ci butti
1: i bruschetta. E dopo gli butti i bruschetta. Vai a rosolare per bene i bruschetta.
0: Sì.
1: Dopodiché gli metti il vino rosso.
0: Sì, quello sì. Bello, vino abbondante, bello.
1: Gauraria Usquinsano.
0: Usquinsano, sì. Una volta si usava, adesso non
1: si
0: vedo
1: usa più.
0: Più
1: Squinzano.
0: Barbera. No. Un po' pesantino il Barbera, o
1: esatto,
0: il Bonarda anche, no?
1: Bonarda è un po' troppo, molto dolcino.
0: Io non mi intendo, però.
1: Ci vuole il Barbera.
0: Vabbè, allora ci aggiungiamo sto Barbera.
1: Esatto.
0: Perché ci sono due versioni per fare il bruschetta, perché ci sono quelli che poi aggiungono ancora il vino,
1: sì,
0: ma forse alla fine sa, magari piace a chi piace, sa troppo di vino, invece noi di solito mettiamo solo all'inizio, sì, ecco,
1: esatto,
0: dopo,
1: l'inizio,
0: dopo la rosolatura, così
1: si mette un po' di
0: pomodoro, no, perché io non lo metto mai il pomodoro, no.
1: C'è chi mette il pomodoro,
0: ma diventa più sugo, poi diventa,
1: sì,
0: come se fosse,
1: esatto,
0: ragù.
1: Sono tanti che gli mettono dentro magari un pelato solo per dargli un po' di colore.
0: No.
1: Alcuni lo mettono, alcuni no, perché nella tradizione non ci vorrebbe. Nella tradizione non ci vorrebbe.
0: E poi sai cosa? Si mette a volte. Una volta si usava il suc, ti ricordi che,
1: sì,
0: c'era la bustina,
1: bustina,
0: si andava a comprarla, erano praticamente delle spezie tritate, sembrava lo zafferano, diciamo, ma erano tutte spezie, adesso non si trova, si mette la foglia d'alloro per dargli quel sapore lì un po' così, che tolgo perché
1: l'alloro è un po' troppo pesantino,
0: sì, è un po' forte.
1: Un po' forte,
0: di solito metto dentro la foglia d'alloro e dopo un po',
1: si tira
0: quando
1: via.
0: Capisco che ha preso un po' il sapore, la tolgo, per cui,
1: esatto, perché quando tu rifai proprio il trito
0: questo
1: di
0: questo trito, non mi ricordo se lo fa,
1: si fa proprio il trito,
0: anche il prezzemolo, hai detto,
1: sì se vuoi, anche il prezzemolo,
0: aglio, prezzemolo,
1: sì,
0: cipolla,
1: un po' di aglio appena
0: sì,
1: la cipolla, il rosmarino, erba salvia,
0: rosmarino e salvia
1: deve tritare di fini poi li metti,
0: polverizzarli
1: in modo che
0: polverizzarli
1: non ce l'hai,
0: buono, e poi dopo vanno cotto tanto,
1: sì, vanno cotti perché devono essere
0: qui la polenta, ovviamente va servita anche la polenta,
1: sì, adesso ci sono delle polente che fanno polente quelle lì precotte che anziché lasciarle su quello che ti dice la
0: lasci su un po' di più, anziché 5 minuti lasci su 10 minuti,
1: ce la fai un po' staccare sotto, che sarebbe meglio perché dopo mangiamo i crostoni,
0: che buono,
1: no?
0: Sì,
1: e se tu la fai attaccare un attimino sopra, che dà quel sapore di grem,
0: certo,
1: di semma,
0: certo,
1: appena da grem.
0: Però devo dire che,
1: ecco,
0: a volte ci sono delle polente che arrivano da mulini, anche qui in zona, che sono veramente buone, un po' rustiche. A me,
1: sì,
0: piace di più la polenta un po' rustica.
1: Sì, la polenta, la bramata oro, che è bergamasca.
0: Cioè, ci sono quelle non gialla, un po' mischiata,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Buona.
1: Per esempio, se prendi anche quella lì, la polenta taragna, ma quella mischiata, però,
0: perché la polenta taragna devi condirla molto, perché sennò resta troppo asciutta,
1: sì,
0: devi metterci,
1: ma
0: formaggi.
1: Non solo della, no, non solo la taragna
0: quella della Valtellina,
1: va mischiata con un,
0: con che cosa?
1: Con la farina gialla,
0: non solo la taragna, proprio quella scura, ma anche quella,
1: perché quella scura non sono mai, sono sempre un po' mischiate. Perché quella scura così la vendita fai shot.
0: No, shot, sì, ecco, anche quelli, formaggio, c'è. Vabbè, comunque adesso la stagione richiede queste ricette e noi continueremo magari
1: la polenta taragna
0: diamo una bella ricetta alla polenta taragna con tre
1: la polenta
0: uncia. Mamma mia, polenta uncia. Dai, ci ripromettiamo,
1: bene,
0: di dare un po' di ricette
1: la
0: sulla polenta
1: uncia.
0: Dai. Va bene. Siamo arrivati al termine della nostra mezz'ora. Ringraziamo Matteo che è stato con noi e
1: grazie,
0: ho visto
1: Matteo,
0: che ha preso nota anche lui della nostra
1: salutiamo Matteo
0: delle nostre ricette.
1: È
0: ciao
1: bravo
0: Matteo,
1: ragazzo Matteo,
0: e buona settimana a tutti con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti,
1: ciao.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti Blu, Gisella Viccardi. Richard Gere, la libertà di andare in bianco. Nel secolo in cui i maschi over 60 si ammazzano di skin care e ritocchini, lui ha 77 anni, non si tinge neanche i capelli e forse per questo lo amiamo fin dai tempi di American Gigolo, quando era un giovane che sembrava un vecchio. L'attore americano Richard Gere, 77 anni, il 31 di agosto, sta girando il film Asymmetry, che racconta la storia d'amore tra un maturo scrittore e una giovanissima assistente editoriale.

Quando American Gigolo irrompe nelle nostre vite, sui giornali che sfogliavano i nostri genitori, che allora erano quelli che leggevamo a volte di nascosto anche noi, perché c'era una tensione evolutiva, volevano essere grandi. Quando ad esempio Lauren Hutton si infilava nel letto e alcune di noi si vedevano addirittura al cinema, perché erano anni irripetibili in cui i grandi andavano a vedere quello che piaceva loro e si portavano dietro i piccoli, che pazienza se non capivano quella fine dell'estate. Ecco, abbiamo incominciato a sognare tutti. Tra la nostra elementare e la prima media, diciamo che Richard si incominciava a farsi conoscere. Nei completi di Armani, da Lauren Hutton, che si porta via in braccio dalla fabbrica di Debra Winger in Ufficiale Gentiluomo, qualunque signora cresciuta in quegli anni da adulta avrebbe fatto chissà che cosa per avere la divisa e avere un Richard tra le braccia. Alla Valerie Kaprinsky, che in All'ultimo respiro, convincendoci per sempre che non saranno mai state sprezzatamente e disinvoltamente strafighe come le francesi. Tutto questo è Richard, e lo fa essendo un vecchio, cioè lo fa da ragazzino per gli standard di oggi, ma i 31 anni che aveva in American Gigolo, a guardarli oggi, insomma, sembrano 50. E lui non ha iniziato nemmeno a 25, si comincia con i ritocchini. I ritocchini, la skin care, e per lui non sono tabù, non ha mai fatto nulla.

Tuttavia, Richard, diamoci pure del tu. Tu non hai ancora un vantaggio rispetto a quando sembravi vecchio, essendo ragazzino. Hai un vantaggio che è diventato un'esclusiva. In questo secolo, demente, in cui i coetanei si fanno il trapianto di capelli, la bleroplastica, tentano di sembrare ventenni con una disperazione che noi femmine in confronto siamo serene. Nel secolo in cui nessuno più vuole avere l'età che ha, aspetto di vedere se pure Homer inizia a ritoccarsi, tu, Richard, neppure ti tingi i capelli. Ti rendi conto di quanto questo ti renda una perla rara? Ebbene sì, tra l'altro se qualcuno volesse cortesemente spiegare ai tuoi coetanei che la tinta per i capelli è pensata per la fisiologia femminile e loro pure se ne vanno dai parrucchieri costosi, non sembrano mai naturali, sembrano sempre dei disperati, col lucido da scarpe in testa.

E poi, vabbè, dobbiamo parlare del resto della tua carriera, dobbiamo parlare di Pretty Woman, dobbiamo parlare di Autunno a New York, dobbiamo parlare della tua determinazione a non smettere mai di essere il nostro eroe sentimentale. Determinazione che incontra il nostro incoraggiamento, sia chiaro. E quindi siamo molto felici di vederti invecchiare assieme a noi, vederti ingrigire sotto i nostri occhi e volerti ancora più bene. Solo per questo.

Il nostro tempo finisce qui, a disposizione, sempre breve, ma per un evergreen come Richard Gere c'è sempre tempo. Noi ci risentiamo la prossima, naturalmente, con nuove celebrità, nuovi personaggi. Io vi saluto qui, ciao alla prossima!

0: In Blu 2000 News.
1: Al Palazzo di Vetro di New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si apre con un debordante, quasi psichedelico intervento fiume di Donald Trump. Il presidente americano vaticina l'imminente crollo di Cuba, parla di basi militari in Groenlandia e invita al boicottaggio della Corte Penale Internazionale. Conti pubblici, l'Istat conferma al 3,1% il deficit del nostro paese nel 2025. Per un solo decimale l'Italia non ce la fa a uscire già quest'anno, come pronosticato, dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il governo minimizza, ma le opposizioni attaccano. In Italia calano le morti sul lavoro, ma cresce il numero di infortuni denunciati e le malattie professionali riconosciute registrano un vero boom. Sono i dati evidenziati dalla relazione annuale dell'INAIL presentata oggi alla Camera. Buonasera da Andrea Domaschio a New York. Oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è aperta con un vero e proprio show politico di un incontenibile Donald Trump. Il presidente americano, tra le altre cose, ha annunciato che gli Stati Uniti costruiranno al più presto due grandi basi militari in Groenlandia, che il regime cubano collasserà presto, invitando infine tutti i paesi del mondo aderenti alla Corte Penale Internazionale a ritirarsi dall'organismo, definendo il Tribunale Mondiale dell'AIA fuori controllo. Antonio Soviero.
2: Il discorso di Antonio Guterres, ultimo da segretario generale, apre l'81esima Assemblea Generale ONU. Il numero uno delle Nazioni Unite chiede l'interruzione immediata dei combattimenti e il libero flusso degli aiuti umanitari. Evoca lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. L'intervento più atteso è di Donald Trump, che inizia con la solita propaganda. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, dichiara il presidente USA, che dedica molto spazio all'Iran. Accordo o spedirli all'inferno, il dilemma del tycoon, convinto però di siglare un'intesa col regime dopo le elezioni di metà mandato. Poi parla tra l'altro di Ucraina, immigrazione, persecuzione cristiani, super intelligenza artificiale. Alla Sise partecipano circa 200 presidenti, premier, ministri e diplomatici mondiali. Non c'è Xi Jinping. Il presidente cinese arriva domani negli USA solo per incontrare Trump giovedì alla Casa Bianca. È in questo faccia a faccia che si decidono le sorti del mondo. L'ONU ormai è una passerella e poco più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto in Europa il conflitto in Ucraina continua, mentre il presidente Zelensky, a margine dell'Assemblea ONU a New York, avrà un nuovo faccia a faccia col presidente americano Trump. Caterina Dall'Olio.
3: Nelle ultime 24 ore i droni russi hanno danneggiato 34 siti nella regione di Kiev in diversi distretti. Le forze russe hanno colpito anche Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, provocando danni alle infrastrutture civili. In uno degli attacchi l'onda d'urto ha distrutto un bar, mentre le macerie hanno danneggiato un autolavaggio e mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore di questa mattina nell'evacuazione degli edifici e nelle operazioni per domare gli incendi. Gli ultimi bombardamenti coincidono con l'arrivo del presidente Zelensky a New York, che ha reso omaggio alle vittime dell'11 settembre deponendo fiori bianchi al memoriale di Manhattan. La visita precede l'atteso incontro bilaterale col presidente statunitense Trump, previsto per le 19:15. I due dovrebbero concentrarsi su de-escalation, sicurezza energetica e alimentare. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Medio Oriente, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, morti 6 civili, tra cui una donna e 2 bambini, e 8 detenuti. È la risposta all'aggressione degli Houthi che sabato scorso hanno colpito Riyadh. Dall'Assemblea ONU di New York, appello dei paesi del G7 ai combattenti filo-iraniani perché cessino le azioni militari contro i sauditi. Federica Margaritora.
4: Raid aerei della coalizione a guida saudita sulla città portuale yemenita di Mocha hanno ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e altri 8 sono rimasti feriti. Nel nord-ovest del paese un attacco saudita ha colpito una prigione, causando la morte di almeno 8 detenuti. I raid sono arrivati in risposta all'attacco degli Houthi contro Riyadh sabato, il primo sulla capitale saudita da anni. Gli Houthi, combattenti filo-iraniani che fino ad ora controllavano lo Yemen settentrionale e la capitale Sana'a sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso e consolidando la loro presenza sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Di fronte a questa escalation, i paesi del G7 chiedono agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro l'Arabia Saudita e all'Iran di interrompere il sostegno ai miliziani. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia per parlare di conti pubblici. L'Istat conferma il 3,1% il deficit appunto del nostro paese per il 2025, quindi quest'anno l'Italia non uscirà anticipatamente, come previsto e sperato, dalla procedura europea di infrazione al patto di stabilità, ma dovrebbe riuscirci l'anno prossimo, anche se la scena politica non mostra tensioni maggioranza-opposizioni soltanto su questo argomento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Eccoci, buonasera. Sì, nessuna uscita anticipata dai dati Istat, il deficit per il 2025 al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia, aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà entrata il prossimo anno, quindi nel 2027. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0, sullo stesso punto diciamo quasi tutte le dichiarazioni della maggioranza. Per le opposizioni invece il governo non ha fatto bene i conti. Per Bruxelles no, per uscire dalla procedura si deve andare sotto il 3%, c'è poco da fare. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe, il divieto del burqa. Il Consiglio dei Ministri con il decreto è atteso per la giornata di giovedì. Le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. In Italia intanto calano le morti sul lavoro, ma aumenta il numero di infortuni anche gravi denunciati. Lo evidenzia la relazione annuale presentata dall'INAIL, l'ente nazionale per gli infortuni, oggi alla Camera. Alessio Orlandi.
6: Calano i morti ma aumentano le denunce di infortuni sul lavoro. Come emerge dalla relazione 2025 dell'INAIL presentata oggi a Montecitorio, i decessi lo scorso anno sono stati 1.198, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2024. Di questi, il 75% sono avvenuti durante lo svolgimento di una mansione lavorativa e il restante 25% nel tragitto casa-lavoro. A crescere invece sono le denunce di incidenti. Nel 2025 sono state 600.000, in salita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Per la maggior parte, 519.000, hanno riguardato lavoratori, 81.000 quelli che hanno coinvolto studenti. Il vero boom c'è invece stato, fa sapere l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, nella segnalazione delle malattie professionali. Sono state 98.312, in aumento dell'11,3% in confronto al 2024, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Per quanto riguarda i settori più a rischio, la maggior parte di infortuni e decessi avviene nelle costruzioni, nella manifattura, nei trasporti e nel comparto sanitario. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E intanto un'innovativa startup italiana riesce a sfruttare l'intelligenza artificiale per smascherare i reati delle aziende truffaldine e per questo è stata anche convocata in audizione dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato, Luigi Ferraiuolo.
7: È stato brevettato il primo algoritmo di intelligenza artificiale al mondo capace di individuare le aziende criminali dai loro bilanci. Un primo esempio di Minority Report, come fantasticava Philip K. Dick in un suo racconto, poi diventato anche fiction e film con Tom Cruise, cioè di analisi predittiva. Si chiama Rose, ed è di proprietà di uno spin-off universitario privato e dell'Università di Padova. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società private, spiega Jacopo Berti, amministratore di Rose, grazie alle fonti aperte si potranno individuare le aziende con comportamenti sospetti, che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. In pratica una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre i programmatori di questo algoritmo sono stati convocati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato per raccontare come funzionano gli indicatori e se possono essere utili nella lotta al caporalato stesso. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, l'Italia è ormai a un passo dall'autunno, ma intanto resta avvolta dal caldo. Antonella Mazzateruel.
8: Coincideranno su tutto il pianeta le ore di luce e quelle di buio domani con l'equinozio d'autunno e precisamente alle 2:05 del mattino il sole passerà dall'emisfero boreale in quello australe. Qui, ossia nel sud dell'Africa e dell'America, in Oceania e in una piccola parte dell'Asia, inizierà la primavera, da noi invece quella della vendemmia, del cambiamento del colore delle foglie sugli alberi. Ma per il caldo, che non accenna a diminuire, la raccolta dell'uva è sempre più anticipata, così il foliage con i suoi intensi gialli e rossi naturali è in ritardo anche quest'anno. Di fatto l'estate non ha alcuna intenzione di ritirarsi e anche se nei prossimi giorni al centro-sud sono attesi temporali e secondo le previsioni le temperature caleranno, sarà in parte confuso con il bel tempo l'autunno, da sempre cantato dai poeti come simbolo della malinconia e soprattutto della precarietà della vita, anche se sarà mite per le sue caratteristiche, rimane la stagione per eccellenza del nostro continente, quella che per la metafora dell'invecchiamento meglio rappresenta l'Europa di oggi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizie. In meno di 10 anni si sono perse quasi 120.000 nascite ogni anno. E dentro questo quadro preoccupante che torna oggi la giornata nazionale della fertilità. Raffaella Frullone.
9: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34. Oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia il disagio psichico e socioaffettivo viaggia in modo sempre più consistente su internet, ma spesso i social costituiscono soltanto una pericolosa valvola di sfogo per migliaia di persone che invece avrebbero serio bisogno dell'aiuto e del sostegno di medici e specialisti. Monica Di Loreto.
10: La salute mentale corre veloce sui social, mentre online migliaia di post raccontano ansia, disturbi alimentari e neurodivergenze. Nei telegiornali il tema emerge quasi solo quando diventa cronaca nera. È il paradosso fotografato dall'Osservatorio di Pavia, un paese che in rete parla di fragilità, ma che nei media tradizionali continua a mostrarle come emergenza o pericolo. Nei primi mesi del 2026 la parola ansia domina le conversazioni digitali. I creator, psicologi, divulgatori, influencer trasformano temi complessi in contenuti immediati, capaci di raggiungere milioni di persone. Un loro post può sfiorare il milione di like, ma insieme alla popolarità crescono diagnosi improvvisate, consigli senza basi scientifiche, semplificazioni virali. In TV invece la salute mentale resta ai margini, pochi servizi, quasi sempre legati ad episodi di cronaca. Gli esperti avvertono: non possiamo affidare agli algoritmi il racconto del disagio psichico, serve un linguaggio chiaro, rispettoso, capace di raggiungere giovani e famiglie. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Era il nostro ultimo servizio. In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

Mistero e spiritualità si fondono in uno dei parchi rupestri più grandiosi al mondo, incastonato nella dorsale di basalto delle colline Sharanandri, in India, le grotte di Ellora. Secoli di mistica devozione delle tre religioni più influenti nell'area asiatica. Questo ha dato impulso a una straordinaria creazione architettonica, estrapolando dalla roccia gli spazi per un culto radicatosi all'incirca tra il V e il X secolo. 34 sono le grotte visitabili. Tra le strutture più celebri, il grandioso tempio di Kailasa, grotta 16, con pianta a forma di carro, dedicato al dio Shiva. Questo impressionante complesso appare decorato da elaborate sculture che lo rendono uno scrigno dell'arte antica. Un altro luogo notevole è il Dumarlena, reso ancora più scenografico dalla presenza di una cascata naturale inserita per valorizzare il culto di Shiva.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come

0: debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria,

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Avvertenza. Le opinioni espresse questa sera da Lorenzo Guzzetti sono strettamente personali e non coinvolgono gli altri conduttori né l'emittente radio. Buon ascolto.
1: Stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico.
2: Buonasera, buonasera,
3: buonasera. Sotto il tavolo, ospite, sotto il tavolo, vedi che c'è.
2: Iniziamo sotto il tavolo.
3: Iniziamo sotto il tavolo.
2: Bene, bene.
3: Ah no,
2: bene.
3: È sopra, l'hai spostato. Ah, scusami, non mi ricordo.
2: Bene, così. amici.
3: Allora, buonasera.
2: Buonasera.
3: Gianni, fammi fare l'intro.
2: L'intro la fai tu.
3: L'intro la faccio io, quindi salutiamo il nostro regista Andrea.
4: Non mi faceva paura.
3: Ciao a tutti. Ma tu non hai mai fatto radio che parli sempre sugli altri.
4: Vorrei fare l'Inter. Capito, l'Inter, faccio l'Inter.
3: Che pazienza ci vuole con questo. Fammi salutare. Allora, saluto Lorenzo Guzzetti, il mio conduttore. Il padrone di casa, Gigi Volpi.
2: Ciao Gigi.
3: Ciao Gigi, è l'ultima puntata, lo sai, vero?
4: Lo so. Okay, perfetto. L'importante è che poi un mese di
3: è l'ultimo, cioè. Sì, ci sono degli inizi e ci sono delle fine.
4: Ma è stato bello.
3: Delle fine. Noi non ci hanno chiuso con le Money Mistress.
2: No.
3: Non ci hanno chiuso con dei personaggi di varia, ma stasera
2: non ci hanno chiuso quando prendevamo per il culo il
3: non
2: Papa.
3: Ci hanno chiuso nel momento in cui c'è stata la polemica Israele-Palestina, qua c'è stato un disastro, non ci hanno chiuso quando ti ho appeso al muro dopo una lite, non ci hanno chiuso mai. E stasera
2: non ci chiuderanno
3: comunque,
2: neanche stasera.
3: Allora, abbiamo il piacere, per me è un piacere personale, perché
2: anche
3: lo
2: per
3: ritengo non solo un grande, grandissimo amico, ma soprattutto una persona a cui devo molto della mia formazione, di quel poco o tanto che so della politica, quant'altro. Abbiamo un personaggio che ha fatto e che secondo me ancora oggi può dare la sua opinione su tante cose, ma è Nino Caglianiello. Quindi un saluto.
5: Buonasera.
3: Nino, fai partire la parola. Oh, in regia, buonasera. Fai qualcosa.
5: Non ce l'ho,
3: ma come l'hai tolto l'applauso?
2: Basta.
3: Io lo licenzierei.
4: È un catto comunista.
3: Lo licenzierei.
4: È un catto comunista.
3: Sai che lui era con la lista Eroldi, lui, nell'ultima elezione.
6: Io sono soprattutto interista.
3: È già quello un altro problema, perché parleremo anche di sport, quindi ci parlerai anche del tuo Napoli, della tua
5: pensiero a Sandrino Mazzola.
3: Un pensiero a Sandrino Mazzola, ecco.
6: È il mio idolo personale.
3: Non c'è nessuno che dà le spalle a Sandrino Mazzola qua dentro, che è una roba che ne parleremo.
5: Mitico numero.
3: Allora, questa trasmissione, avete capito, funziona un po' come podcast, e quindi abbiamo l'ospite, cercheremo di far parlare il più possibile l'ospite, quindi sarà difficile perché Lorenzo Guzzetti è noto per lasciare spazio agli altri, soprattutto nel dialogo.
4: Basta staccare il microfono.
3: Sì, esatto, basta staccarglielo. Vogliamo, non so se riusciremo, e sicuramente non riusciremo a durare tutto in queste due ore, perché parleremo di tutto. Parleremo di tante cose, ovviamente, avendo un ospite come Nino, parleremo anche di politica.
2: Parleremo tanto di politica.
3: Ma io, a me, quello che ho detto a Lorenzo, mi piacerebbe tirare fuori è anche l'uomo dietro la politica, cioè quello che è Nino, che io ho conosciuto nel 1994, quando da ragazzo mi approcciavo alla politica e passavo intere giornate nella sua ricevitoria, dietro al bancone, e insomma, come una spugna cercavo di assorbire quelle che erano le cose. Però ho visto l'uomo prima del politico, ho visto il papà. Ho visto l'imprenditore, quello che aveva una sua attività, quello che comunque doveva gestire la difficoltà di fare politica, cercare di farla bene, fare il papà, fare l'imprenditore e tutte queste cose assieme, che restituiscono una visione leggermente diversa da quello che è il sentore comune o il vissuto comune. E mi piacerebbe che venisse fuori anche questa
2: mentre
3: cosa.
2: Tu chiami Malpensa 24,
3: la chiamo, sì, ci siete? Ciao,
2: noi iniziamo, ciao. Se c'è Malpensa 24,
4: sì,
2: se no...
4: Sì, ma Berlusconi 24?
2: No. Malpensa 24, che di solito gli fa il culo a Franco.
3: Sempre,
2: perché
3: su qualsiasi cosa, mi vogliono un bene.
2: Allora, Nino Caglianiello, benvenuto Nino tra di noi.
5: Ben trovati, buonasera a tutti.
2: Stasera noi
3: grazie di aver accettato l'invito, esatto, non era scontato.
5: Grazie a voi,
3: soprattutto perché l'ha fatto Guzzetti, quindi alla fine era quello
5: il problema. A Lorenzo non si dice no.
2: Io ho scritto e gli ho chiesto: Nino, vieni a fare due chiacchiere con noi, e quindi eccoci qua. Allora, come abbiamo scritto, è un'intervista senza filtri di cui parleremo di tutto, quindi qualcuno mi ha già anche scritto
3: delle domande,
2: mi ha detto: ma
3: sappi Nino che per te per rispetto a te, non ha neanche il trespolo dove
2: no,
3: solito
2: no, non ho messo lo sgabello.
3: Ha
2: non
3: uno
2: messo...
3: sgabello dove lui sta sì. più in alto, sì, così una roba. Io sono quasi.
2: No, io non.
3: Andrea, ti voglio dare questa notizia. Sì, Andrea, aspetta. Ha pagato la cena lui.
2: Cioè, ho pagato la cena io. Cioè,
3: Andrea si è alzato uscendo dalla diretta. Io vi dico solo questo.
4: Tu ti devi fidare. Quando ti dico che devi venire, devi venire.
2: Io sono un evento eccezionale. Io vi faccio presente che lavoro nel terzo settore, che è un settore povero.
3: Io ti faccio presente che ho il bilancio tuo con il bilancio sociale dove c'era la tua cifra grossa così che tengo nella memoria. Perché io ho imparato una cosa da Nino. Che insomma dalla grande scuola della Prima Repubblica è che Nino non ricorda Archivia e io la stessa cosa ho un archivio di quelli diciamo abbastanza
5: io non ricordo ma non dimentico
2: non ricordo ma non dimentico. Allora iniziamo subito, faremo sulla politica, faremo l'escalation, partiamo dal locale, arriveremo al nazionale
3: e l'internazionale
2: e l'internazionale ovviamente,
3: che non è la squadra di Andrea che,
5: no però adesso una cosa
3: alla maglietta.
2: La maglietta di Trump che arriva dalla Cina, me l'ha portata dai miei amici.
3: Pensa se i tuoi nemici cosa ti portano dalla.
5: Una volta le facevano a San Sebastiano sul Vesuvio.
2: No, questa arriva dalla Cina vera. Poi lo fanno anche su lì al Vesuvio, ma non è così. Allora, partiamo dal locale, dai. Anche perché noi l'anno prossimo nella nostra provincia avremo un bel po' di comuni. L'anno prossimo sarà fondamentale per la nostra provincia, andranno tanti comuni, quindi partiamo tanto per farci degli amici subito. Nino,
3: ma perché parli di politica con Nino?
2: Perché parliamo di politica con Nino? Perché Nino, abbiamo fatto un accordo prima di iniziare, lui stasera non potrà dire io non faccio niente. Perché se dici io non faccio niente, noi ce ne andiamo. Se tu dici
3: Aspetta.
5: Dipende.
3: Allora,
5: niente.
3: Allora, parleremo perché la grande esperienza e saggezza di tanti anni passati ci può dare davvero una visione un po' diversa anche da quello che abbiamo noi, perché ovviamente siamo insomma anche condizionati. Lui non è condizionato perché non avendo un'appartenenza, non avendo un facendolo per passione, nel senso che l'esperienza è come la passione quando finisci di giocare a calcio, che comunque ti piace, anche se non fai l'allenatore, se non fai il DS, se non sei coinvolto, hai sempre questa passione. Io ricordo una frase che piace dire spesso a Lorenzo quando eravamo re, che qui abbiamo una persona che diciamo che al tavolo quando parlava di politica non parlava certo con Franco Colombo e Lorenzo Buzzetti o Gigi Volpi o De Andrea, ma con tutto il rispetto, perché insomma erano altri tavoli, quindi ci abbeveriamo un po' alla fonte. Lorenzo, cosa volevi chiedergli?
2: No, io parto dalla prima domanda perché me l'hanno mandata.
3: La facciamo dal pubblico direttamente.
2: Sì, DDL legge elettorale, senza fiducia si va a casa, chiedigli la profezia, questa l'ha detto la Meloni, chiedigli la profezia Nino, questo è un amico, è David da Cassano Magnago. Che salutiamo David
5: da Cassano Magnago in particolare perché è di Cassano Magnago. No, io credo che ci sarà senz'altro la fiducia.
2: C'è la fiducia.
5: Sì, anche perché i parlamentari non perdono un anno di stipendio andando al voto prima, perché poi il conto è un altro. Se la Meloni oggi con i dati che sono usciti sul deficit e su quello che l'Europa ha di fatto immobilizzato il bilancio e anche le promesse che erano in procinto da fare nella manovra di bilancio che dovranno affrontare adesso, vuole fare ancora 7-8 mesi in un contesto internazionale particolare, è tutto a suo rischio e pericolo, e quindi non è la legge elettorale, è il capire quando si andrà a votare.
2: E secondo te quando si va a votare?
5: La legge elettorale, anche se passa, c'è il problema della Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale fino ad aprile, anche volendo di fatto, poi i parlamentari oggettivamente, specialmente quelli di maggioranza attuale, hanno qualche problema nella riconferma e quindi dovrebbero perdere un anno di onorevole presenza sugli scranni del Senato.
7: Di contributi.
5: Quello è un problema dell'INPS. È un altro...
2: Cioè, tu ci stai dicendo che in questo momento il problema a Roma va, viaggia su due binari. Da una parte c'è il governo che governa, hai capito Gigi? E dall'altra parte ci sono... È praticamente un ufficio di collocamento. Cioè, questo è perché tra un anno...
5: Con la legge elettorale che era in vigore... È stato un ufficio collegamento. E in più la Meloni purtroppo ha tradito in parte l'aspettativa delle preferenze, cosa che ha sempre, onor del vero, sostenuto, perché dire che questa legge elettorale porti le preferenze oggettivamente non esiste, perché verranno eletti 30-40 parlamentari, ma solo dei partiti che supereranno il 10%.
2: Io non ho problemi, Franco, da questo punto di vista. Il mio partito,
5: quindi, se noi vediamo già
3: il
5: adesso,
3: tuo partito, è ben lontano. Perché tu hai un partito,
2: no, io faccio
5: se
2: parte.
5: Vediamo
2: di...
5: già adesso,
3: vado a vedere perché non è partita la diretta su YouTube. Vado
5: c'è
3: a vedere
5: solo
3: perché,
5: partito che qua... può fare i parlamentari con il proporzionale ed è Fratelli d'Italia.
2: Perché la nuova legge elettorale non prevede più i collegi uninominali?
5: Assolutamente, sono stati aboliti.
2: C'è il capolista che viene, che probabilmente passeranno tutti quelli...
5: Probabilmente sarà... Quella è una cosa che da vedere, perché ci sarà senz'altro la possibilità che nella candidatura bloccata verrà ripetuta in più realtà. Per dirti, il Tajani di turno sarà candidato a Milano, sarà candidato a Napoli, sarà candidato a Venezia.
2: Dove sceglie?
5: Il momento che dovrà scegliere. Sceglie in base a che cosa?
2: Franco, è il momento di mettersi numeri due.
3: Allora,
2: di mettersi lì dietro e essere pronti a...
3: Sì, dove, sapendo dove sceglie di essere poi, fra virgolette, candidato. Perché poi...
2: Matteo, ascolta me. Io sono solo...
5: Poi devi prendere le preferenze.
3: E poi devi prendere le preferenze. Ma lì...
5: Poi devi fare una campagna elettorale.
3: Ma lì per prendere le preferenze io ho degli amici.
2: Anch'io ho un amico
3: Gallarate. Un amico forte, anch'io. Bravo. Uno che sapeva fare un sacco di...
2: Allora, ci rivolgiamo a Matteo Renzi. Matteo, io...
3: Sulle preferenze... Giusta, scusami. Lui parla, Matteo Renzi parte questa musichetta perché perché lui insomma diciamo che è l'esegenesi di Matteo.
2: No, no, bene, sulle preferenze io sono
3: lui è Cruciani
2: io
3: in piccolo. Tu devi fare un Cruciani in scala.
2: No, io sono pronto.
3: Che si lava ogni tanto, un po' di più.
2: Secondo me sulle preferenze io sono pronto.
3: Sulle preferenze.
2: Ma quindi c'è uno che viene chiamato a prendere le preferenze, praticamente sa già che non passerà.
5: Nei partiti sotto il 10% non passa.
2: Perché
5: è già stato.
3: Perché è un discorso.
5: Chi è più di me ha già.
3: Fai quattro. Tu hai. Mi sembra massimo sei capolisti, non mi ricordo più quanto è. Nel massimo sei collegi dove puoi essere capolista nello stesso collegio. E quindi chi prende le preferenze scatta solo se il capolista bloccato sceglie un collegio dove certo. Tu non sei stato votato e tu fai il secondo. E fai comunque no. L'eletto. E fai comunque
5: per
3: l'eletto.
5: Fare il secondo in quella circoscrizione elettorale. Devi avere un quorum alto.
3: Sì, sì, no.
5: Quindi il secondo, che sarebbe poi il primo con le preferenze.
3: Con le preferenze.
5: Deve avere un partito che
3: forte.
5: Garantisce almeno il
3: 10%. Allora, diciamo, ti faccio un esempio mio.
2: Sì.
3: Il secondo con le preferenze, se lo puoi oggi, secondo l'indicazione di Forza Italia, probabilmente lo fa in campagna. Perché può essere che sta sul 10% sulla campagna come...
5: La campagna Forza Italia è sotto il 10%. C'è qualcuno che dice che vorrebbe...
3: Ma potrebbe essere, diciamo che vediamo. Calabria, Calabria, Chiuto.
2: Però state parlando di regioni
3: Calabria,
2: che io non
3: Chiuto.
2: Parlerei troppo a lungo
3: no,
2: di queste regioni.
3: Ma sono regioni, ormai noi siamo un partito a trazione sudista, sai che... nel senso che ormai una volta eravamo trazione un po' più nordista,
2: giusto.
3: Adesso siamo un po' sud. Purtroppo, lo dico, io sai che sono per il rinnovamento, io sono anche tra gonne corte, gonne lunghe, senza gonne, come ha detto Vernacci oggi.
2: Io per le donne senza gonne col cinturone, a me piace anche
3: sì,
2: così,
3: però hanno anche un'altra cosa attaccata, ma lascia stare, andiamo avanti che non era proprio il
5: ma lasciamo la libertà di scelta.
3: Ok, facciamo poche pause musicali,
2: no, quindi,
3: andiamo
2: lungo. Cioè io voglio capire una cosa,
3: non ti lascia parlare,
2: aspetta Andre, voglio capire una cosa, quindi secondo te Nino l'incidente da qui a ottobre dell'anno prossimo non ci sarà? L'incidente per far cadere tutto.
5: L'incidente c'è nel momento in cui la Meloni si rende conto che il suo consenso può andare a scemare.
2: Ma l'accordo con Vannacci lo fa?
5: No.
2: Dai, no, con Vannacci lo fa, se no non perde, scusa.
5: Non lo può fare perché Vannacci è alternativo a lei e lei è alternativa a lui.
2: Allora, ma non ha, scusami, non hanno cominciato in sto weekend a baciarsi? Che lei ha detto
3: Burca,
5: no. Adesso il fine settimana a Reggio Calabria che si vota per le supplettive.
3: Che risultato viene fuori? Che, e poi da lì
5: che cosa succede?
3: Può essere che anche
5: parlate di Calabria.
3: Anche Vannacci potrebbe a dire vabbè, mi conviene, anche perché dal punto di vista dei sondaggi la crescita di Vannacci comincia ovviamente a raggiungere il picco, perché c'è un picco che sarà il 10%, lo diciamo prima quando eravamo a cena con Nino, però dal punto di vista della trend di crescita, se prima cresceva di mezzo punto, un punto, roba del genere, adesso comincia a essere 0,3, logicamente arrivi a un certo punto a saturazione. Il partito di Vannacci non può essere paragonato a FD in Germania, in certe zone, roba del genere. Ha una sua collocazione e ha un suo bacino di utenza importante, però diciamo che il trend sta cominciando a consolidarsi ed arrivare, non credo che arriverà al 20%, ti dico come cosa.
2: A me sfugge solo una cosa, l'operazione Vannacci se...
3: È fatta da Renzi.
2: No, nel senso, che senso ha l'operazione Vannacci?
3: Renzi.
2: Con questi.
3: Bravo.
2: Che senso ha l'operazione Vannacci con questi cicli politici molto veloci se poi non vai a governare? Che fai perdere tutti.
5: Ho capito, ma Vannacci non è che può pensare di spodestare la Meloni e fare lui il presidente del Consiglio.
2: No.
5: E quindi cosa dovrebbe fare il ministro? Ma non esiste.
3: Ma no, non si mette a...
5: E in più hai un problema reale che in particolare Forza Italia, ma anche la stessa Lega, che si sente tradita dall'abbandono, seppur Vannacci alla Lega ha portato una dote di 500.000 voti.
3: Se no non avevo il risultato delle europee sarebbe stato quello di adesso.
5: Però resta fermo il fatto che uno che era nella Lega, che se n'è andato.
3: Ora, che era vice segretario, vicario.
5: Fa l'accordo con Vannacci. Forza Italia fa l'accordo con Vannacci in un contesto europeo dove il Partito Popolare Europeo, quindi Forza Italia, è al governo con i socialisti.
3: Allora, io sono uno dei pochi dirigenti per modo di dire di Forza Italia che dice sempre
5: poi
3: questa cosa.
5: Potremmo anche dire che Vannacci probabilmente, andando su doppia cifra, riesce a contare più di Forza Italia e Lega messi insieme.
3: Allora,
5: questo è un altro discorso.
3: Però io sono uno di quelli dirigenti
5: però
3: di Forza
5: la coalizione
3: Italia
5: non la puoi mollare.
3: Che dice
2: mi è piaciuto quello che hai scritto.
3: Io dico questa cosa, che possiamo vederla come vogliamo, ma il migliore oggi di AVS o dei 5 Stelle è peggio del peggiore di Futuro Nazionale. Cioè oggi, se devo scegliere...
2: No, a me è piaciuto quello che avevi scritto 2 settimane fa.
3: Quale?
2: Che avevi scritto che Berlusconi
3: noi, allora, quando noi facevamo in Forza Italia, la Lega diceva...
2: Cioè, che
3: Roma,
2: tu dicevi,
3: ladrona,
2: perché lascia fuori il Futuro Nazionale?
3: Gioia del cuore, bruciare il tricolore, secessione. E noi abbiamo normalizzato
2: la Lega.
3: Ma... io partecipavo con l'amico Piero Pellicini, mi aveva portato a una manifestazione di Alleanza Nazionale di allora in Toscana, dove c'erano una selva di saluti romani all'entrata della cosa. Cioè,
5: ma all'epoca c'era Matteoli in Toscana,
3: ho capito,
5: c'era perché.
3: Sì, ma lo so, però noi siamo riusciti come Forza Italia a renderle partiti di governo, che alla fine abbiamo avuto Maroni, abbiamo avuto tutta gente che comunque nel loro piccolo o grande, grandissimo, hanno fatto quello. E dico, se noi abbiamo paura, se noi li lasciamo fuori, questi ovviamente a fare opposizione, che è il vantaggio che ha avuto la Meloni quando c'era il governo Draghi, quando c'erano gli altri, e acquisisce consenso, tanto non è che devi avere una gran proposta di governo.
2: Non capisco
3: opposizione.
2: Il senso di far perdere tutti, Nino.
5: No, il problema è che nella legge elettorale è noto che è stato determinato di fatto chi dovrebbe poi fare il presidente del Consiglio, a dispetto di quelle che sono le peculiarità e le competenze del Presidente della Repubblica. E anche questo
3: che potrebbe risultare incostituzionale,
5: è uno dei tanti elementi di bisillis che ci sono in ballo sulla legittimità della legge elettorale che hanno votato e che si propongono di rivotare col voto di fiducia alla Camera. La Meloni come fa a non fare la candidata alla presidenza del Consiglio? Vannacci entra in una coalizione con la Meloni presidente del Consiglio? Vannacci svanisce subito. Se Vannacci si fa omologare dal centrodestra, cosa che ha fatto Salvini e Forza Italia, perde tutto il suo appeal. L'italiano elettore oggi vota la Meloni perché dice: ma io perché devo votare Forza Italia e Lega? No, al di là dei meriti o dei meriti di Salvini, voto direttamente la Meloni.
2: Beh, diciamo che Forza Italia.
5: E poi la Meloni al suo perché.
2: Lo possiamo dire che Forza Italia, diciamo, con Tajani non ha questo agitatore di folle. E questo.
3: Tanto ti saluta il vicepresidente della provincia Giacomo Iametti.
2: Sì, infatti.
5: Omaggi, ciao Giacomo.
3: Luca Verganiti.
5: Ricambio.
2: E continuo a dire che. Ah, ok. Normalizzato. Stefano Angeli ce l'ha con te. Normalizzato la Lega, oddio.
3: Normalizzato la Lega,
2: no,
3: Lega Salvini Premier Ponte di Messina. Io ti dico, tu quando Angeli neanche facevi politica e noi eravamo già insieme a Umberto Bossi e roba del genere, se avessi detto in una qualsiasi riunione di qualsiasi sezione della Lega del paese e una cosa del genere, mi avrebbero decisamente spelato. Quindi diciamo che, ragazzi, adesso io ci può cambiare idea su tutto. Io ho visto gente che canta il tricolore, che oggi veste la divisa da ufficiale della Marina,
2: sì.
3: Che era uno delle guardie padane, roba del genere, che faceva secessionista d'antan.
2: Sì.
3: Può cambiare idea nella vita, si nasce rivoluzionari e si finisce pompieri, però... Sì. Ragazzi, non venite a dirlo.
2: Tutto
3: a me.
2: Ha un limite, tu dici.
3: Poi glielo chiediamo a Nino.
5: Vabbè, c'è una questione di
2: figlio. Nino è il maggior responsabile di alcuni Frankenstein. Cioè, lui è lui no. Praticamente.
3: Allora, io sono Frankenstein per certo. Ecco, ho creato dei mostri. Lui tu hai creato dei mostri un boldo.
2: Io ne ho creati altri. No, io ne ho creati.
3: Lui ne ha creati molti.
2: Molti che hanno fatto tanti. Danni.
3: Ma
2: cioè,
3: ancora
2: oltretutto.
3: Ne fanno.
2: E ancora ne fa. Infatti, io.
3: Cioè,
2: esatto.
3: Allora, scusate. No, io faccio una domanda. Oggi prendetela, non solo la nostra provincia.
2: Non solo la nostra provincia.
3: Prendete i maggiori schieramenti attuali, i primi 5-6 partiti e tiratemi fuori e voi troverete almeno un mostro che ha creato il nostro Nino ogni partito.
2: In ogni partito.
3: Perché lui ha avuto questa cosa, non li ha creati solo nel suo partito.
2: Forse è stato a farsi i cazzi suoi in Forza Italia, Italia, vabbè. No, li ha creati per ogni partito e adesso è...
3: Qualcuno potrebbe dire che sono anche uno di questi, però va bene, andiamo avanti.
4: Date la parola o no?
5: Sì. No, lo so, c'è anche un senso di condivisione, di partecipazione. Non è che la partita te la fai da solo, ogni tanto ti crei anche l'avversario.
2: Giusto. Ti crei anche l'avversario, bellissimo, cioè questo...
3: Beh, lui era bravissimo a crearsi degli avversari.
2: Sì.
3: Soprattutto quelli... Non bravi.
5: Beh, diciamo che nascevano anche da soli,
3: Sì, ma tu li coltivavi soprattutto se erano quelli un po', diciamo,
5: facevi... Poi c'era chi si cimentava, che ancora oggi, devo dire che si accaniscono come se io fossi ancora...
3: Sì, devo dire che su questa cosa alcuni hanno...
2: Che, però diciamolo sotto...
5: Che ha distrutto le aziende familiari e che parla ancora, cioè...
2: Però diciamolo
3: questa, questa è delicata, è solo per intenditori.
2: È appoggiata.
3: È solo per
2: intenditori. Però io, siamo qui, lo diciamo a bassa voce, sennò ci ascoltano e poi... Io vedo i numeri, qui stanno ascoltando tutti. Però, Nino, in... 94, quindi in 32 anni di onorata carriera, no? Fuori Gilli a Saronno, ma poi tu dopo il 2010 non ci hai più capito un cazzo, però
5: a Saronno?
3: No, Saronno l'ho lasciato.
2: Nino, ti è sfuggita Saronno?
5: Saronno è...
2: E forse era meglio che qualche mostro lo creavi anche
5: però
2: qui.
5: Però a Saronno abbiamo... c'è stato il centrodestra al governo con Fagioli, che è tutto dire.
2: Però Fagioli sta barando.
5: Il sindaco a Saronno.
2: Non vale, sta barando, perché Fagioli non è ascrivibile.
5: Il sindaco a Saronno.
4: Alessandro,
2: certo. Sta barando, ragazzi, sta barando, perché io gli ho fatto un'altra domanda e lui l'ha buttata in tribuna. Io sto dicendo, Alessandro lo sappiamo che ha fatto il sindaco e era del centrodestra, però dopo Pierluigi, cioè, va bene Alessandro, che è stata una parentesi fra...
5: No, guarda, allora Saronno è una questione, adesso sinceramente, seria, perché al di là delle battute, Forza Italia Saronno ha sempre avuto un buon bacino elettorale, anche perché è sempre stata rappresentata da persone sia in termini elettorali, ma anche come imprenditori importanti.
2: Questo è vero.
5: Vi faccio un nome, un ricordo e un saluto come Michele Marzorati.
2: Vero.
5: Enzo Volontè.
2: Vero.
5: E poi non posso non citare il mio amico fraterno Rienzo Azzi e non ultimo Agostino De Marco. Queste sono persone che, ma anche lo stesso, per quanto non fosse di strettamente collegato a Forza Italia, Germinetti, Tabacere, cioè voglio dire, con al di là delle loro caratteristiche, però erano persone che a Saronno comunque riuscivano a coagulare non solo intorno a se stessi, ma anche a dare una credibilità a Forza Italia. E ovviamente oggi non dimentichiamo che Forza Italia le ultime elezioni a Saronno ha preso il 20% e l'ha preso adesso sinceramente su una media provinciale che vede Forza Italia all'8, al 7, al 10.
2: L'ha preso Rienzo.
5: L'ha preso Rienzo perché? Perché Rienzo insieme ad Agostino De Marco hanno rappresentato, e insieme anche alla novità, a Lorenzo, anzi, non dimentichiamo Lorenzo, che se deciderà veramente di impegnarsi potrebbe essere la novità.
2: Sta lanciando, guardate che sta lanciando.
5: È una scelta che dovrà fare Lorenzo. Cioè,
2: prima della pausa di una piccola
7: musica.
2: Prima di una piccola canzone. Però la domanda è questa, così rendiamo un po'. Perché secondo te, che hai vissuto e vivi la politica anche locale, no? Perché poi la politica più alta nasce dal locale. Noi spesso qui al sud della provincia di Varese ci diciamo sempre una cosa,
5: a nord di Milano.
2: Quindi a nord di Milano, da un punto in poi della storia, noi qui da Busto in giù non abbiamo mai più eletto, per esempio, un parlamentare alla Camera o al Senato. È un problema di personalismi, secondo te? Cioè, tu che hai un occhio un po' più ampio su tutta la provincia e anche su altre realtà, come diceva Franco, sei una persona che ha agito anche a un livello molto un po' più alto. Secondo te è un problema di personalismi o è una roba che non riuscire... Perché è un problema questo, non riuscire mai a eleggere qualcuno dove poi conta, cioè dove poi serve.
5: Beh, tutto è dovuto alla legge elettorale che andrà nel cassetto e alla scelta di non inserire più le preferenze. Cioè, la scarsa rappresentatività del territorio, al di là delle qualità delle persone che oggi sono a Roma o che erano ieri a Roma, è dovuta dal fatto che queste persone non hanno un obbligo elettorale col territorio, ma hanno un obbligo elettorale col capo di partito.
2: Rezzonico cagava preferenze.
5: Rezzonico aveva le preferenze e con quel sistema elettorale tutti ovviamente cercavano di candidarlo, perché gli garantiva poi la percentuale al partito e quindi oltre a Rezzonico riuscivano ad eleggere un altro deputato. Oggi questo problema, premesso che adesso sono stati tagliati i parlamentari, abbiamo 400 parlamentari che ancora di più si sono allontanati dal territorio, perché o stanno a Roma o stanno sul territorio. E se la circoscrizione diventa più ampia perché hai tagliato questa cosa, questa possibilità, non è assolutamente vero che avendo tagliato i parlamentari hai risparmiato. Hai evitato di far partecipare maggiormente le persone alla vita politica, perché oggi raggiungere un parlamentare di qualsiasi schieramento è un'impresa, ma non perché scappano, ma perché sono presi in altre cose.
2: Ah, anche perché devono essere presenti in aula, perché sono indispensabili per i numeri, nelle commissioni.
5: Se sono all'opposizione devono rompere le scatole.
2: Se sono in Parlamento devono garantire i numeri, nella maggioranza.
5: Se sono in maggioranza devono stare lì, zitti, alzare la mano e portare a casa i provvedimenti e i decreti legge che fa il governo. Oggi il Parlamento è stato esautorato dal rapporto col territorio.
2: È la tua battaglia questa, Franco.
5: Il problema di dire ma perché c'è l'astensionismo, uno dei motivi è perché c'è l'astensionismo.
2: Siamo stati dietro al grillismo più esasperato anche alcuni del governo adesso.
5: E la Meloni ha perso l'occasione di imporre per garantire i posti ai suoi alleati, se poi riuscirà a garantirli, l'occasione storica di riportare le preferenze in questo paese.
2: Hai fatto un cognome, io voglio ricordare in questa trasmissione un amico che non c'è più,
8: Andrea
2: Rezzonico, che per me è stato anche compagno di università, quindi ha una frequentazione anche molto più diversa da quella che era la politica e quant'altro, quindi era solo un pensiero. Ciao Andrea. Musica.
8: Musica, Andrea. Musica, facciamo una pausa.
2: Allora, questo è il momento bello perché

0: Allora, questa canzone, io ho fatto un post, lo rivendico anche come iscritto a Forza Italia o quant'altro, rivendico questo post perché sapete l'uscita di Italiani che è stata fatta, insomma, poco felice, e io ho parlato che ognuno ha il suo tempo e qua, ci sono delle persone che a un certo punto arrivano fuori tempo perché cambia la comunicazione, cambiano i valori, cambia la politica, cambia, ci arriva fuori tempo. Io come, però come canzone ho messo Le ragazze serie non ci sono più di Marco Masini, che è un'altra canzone evocativa. Io voglio molto bene Antonio Tajani, lo conosco dal 1994, io e Nino lo conosciamo da allora, da quando era portavoce di Berlusconi, perché non era il portavoce del governo Berlusconi, era Saska Wronski, una persona straordinaria, e lui era portavoce
1: piemontese,
0: esatto, di Berlusconi, nel primo auditorium della Tecnica 1994, fatto a Roma, con i primi 100 amministratori di Forza Italia. Io ero uno di questi 100 che era andato di giovane 21enne, conosciuto Previti, tutti diranno oh, bella gente, conosciuto Previti, a grande persona, l'allora ministro della cultura, cioè insomma, personaggi che oggi davvero averne in Schwegern, come si dice nelle nostre parti,
1: Urbani,
0: esatto, ministro della cultura Urbani, Giulio Urbani, ma c'era Guido Podestà, che è venuto anche poi quando ero presidente di Confapi a trovarci, che era nell'università a ricerca, cioè veramente erano anni molto belli, quindi parleremo.
1: C'era Martino,
0: c'era Antonio Martino, liberale, tessera numero 2 di Forza Italia, perché.
1: E poi c'era quella di Gigi Farioli, a cui mandiamo
0: Gigi, noi abbracciamo Gigione. Gigione, io racconto sempre che durante la mia esperienza politica mi diede un grande insegnamento anche lui, perché durante una campagna elettorale fatta itinerante a Casolate Sempione, in quel momento ero lì, io giovane mi lanciai parlando della burocrazia, della trasposizione dei fini di Max Weber, tutto un discorso,
1: cioè,
0: della
1: Gigi Farioli.
0: Gigi Farioli invece aveva davanti una platea, ha parlato come poteva parlare uno che era al bar prima, e la gente si è alzata, fa: io quello che ha detto quel ragazzo lì non ho capito un cacchio, però quello che ha detto Gigi sono d'accordo. E io ho detto: ho imparato a, va bene, c'è un tempo per dire delle cose, un posto per dire delle cose e posti per dirle in un altro modo.
2: Beh, Gigi è un grande,
0: sì, cioè, sì, assolutamente. Io voglio bene.
2: Allora, dopo il blocco nazionale veniamo al blocco regionale, facciamo una.
0: No, beh, ci mischiamo. Anche perché ha fatto un po' di locale, un po' di nazionale.
2: Quindi,
0: non darmi le botte sotto il tavolo. Per
2: no, sono io che mi sto slungando. Quindi, se.
0: Ma anche le scarpe slacciate.
2: Sì. Se a Roma andrà così, poi subito dopo verrà la regione. Sì. Che l'anno prossimo.
0: Anche qua la regione finisce il mandato? Sì.
3: Sì, non ci sono alternative.
1: Anche lì è lo stesso motivo degli onorevoli, ce l'hanno i consiglieri regionali.
3: Anzi, di più, forse.
1: No, anche perché sono vicini a casa, per questo.
2: Sono vicini di casa.
0: Possono tornare prima a casa.
1: Cioè, non hanno la diaria romana.
0: No. No, hai ragione.
2: No, però nel senso che...
0: No, non è che la pensione...
2: No, lo diciamo perché magari poi la gente che ci ascolta non lo sa. Potrebbe cadere la regione solo se... il presidente che non può essere rieletto venisse candidato a Roma e quindi andrebbe a Roma, è così, no?
1: Ma non credo che venga candidato a Roma, perché c'è in questo momento Ressa. Ma in questo momento, al di là della Ressa e dei numeri, perché dovrebbe essere il Bonattini, dovrebbe essere candidato in quota Lega,
2: certo.
1: Io non credo che avvenga una cosa del genere, perché la pattuglia parlamentare della Lega a oggi, stando ai sondaggi, subirà già un taglio, e i maligni dicono che gran parte della contestazione a Salvini nasce proprio perché gran parte di queste persone non sentono di avere il posto ancora assicurato. Però questi sono maligni, io non credo che
2: ma
1: sia
2: tu
1: così.
2: Non rimpiangi un po' di la politica, adesso lo dico pro domo mea, anche, cioè, quella in cui tu facevi tutto il tuo cursus honorum, facevi il sindaco, il consigliere comunale, facevi il sindaco, il consigliere provinciale, perché ai tempi c'era anche, cioè, nel senso, dico questo per questa ragione, che Attilio Fontana, ma non perché Attilio è un gentiluomo e tutto, però finisca in Regione Lombardia e quasi il problema sia dove lo mettiamo. Cioè, nel senso,
1: Attilio,
2: è un
1: dove
2: tema.
1: Lo mettiamo sarebbe per Zaia, per Fedriga, come poteva essere per De Luca, ecco. Il problema è che quando tu hai delle persone che hanno avuto delle esperienze, e in gran parte esperienze, diciamo, se non positive, sufficienti, come fai a perdere quell'esperienza che hai coltivato nel corso degli anni e metterlo in quiescenza? Certo, ci deve essere anche un ricambio generazionale, ci devono essere anche delle motivazioni, ma questo non credo che sia il problema. Il problema è che oggi i partiti non fanno i partiti, oppure non fanno i partiti che la Costituzione prevede. Cioè, oggi, io vi dico sinceramente, voi avete visto un'assemblea, no, in termini trasversali, di un partito che parla di... Io leggo ogni tanto la Prealpina, il web e così via.
3: Ogni tanto.
1: Sì, no, la Prealpina la leggo sempre.
2: La Prealpina
1: sempre.
2: L'ha sempre letta.
1: La leggo sempre perché è il giornale di riferimento storico della provincia di Varese. E poi perché ha un bravo direttore che è anche un mio carissimo amico.
0: E ci ha fatto anche un'intervista recentemente.
1: Condividiamo anche la fede col Napoli. Ah, però sì? Al di là di questo...
0: Ma dai, non lo sapevo questa.
1: Molto critico, è sempre stato uno che, nonostante l'amicizia, è stato anche molto critico nei confronti del sottoscritto sotto l'aspetto politico e tutto il resto. Quindi non ha mai fatto sconti, e questo ne va della sua professionalità, e bisogna dargliene atto. Però dico... Oggi, leggendo i media, ditemi quale partito organizza un convegno su un tema.
2: Nessuno.
1: Si va al voto. Io vedo i giornali che parlano del toto sindaco qua e il toto sindaco là. Lo fa B, A, C. Ma qual è il progetto per le varie città?
2: Però, Nino, sai che ho visto il... ci sto pensando da 24 ore, volevo dirlo anche a te, no? Ho visto il podcast Grillo, Fedez e Marra. A parte che, vabbè, è stato uno show di un'ora di Grillo, Fedez e Marra zero, no? Quindi,
0: ma era evidente. Lo spessore dal
2: però,
0: punto di vista mediatico.
2: Grillo a un certo punto dice una cosa, no? Che mi ha fatto riflettere. Cioè, lui dice: oggi, rispetto al passato, dove c'era il programma da preparare, allora tu andavi dai cittadini, gli raccontavi il programma, oggi veramente, lui dice, lo fa su di lui, no? Dice, io se oggi dovessi ricandidarmi, con tutti i canali di comunicazione, le cose che ci espongono tutti i giorni a tutti, cioè io vado dalla gente e gli dico, vota me, perché sono io. Cioè è diventata una roba quasi fideistica, Nino.
1: Ma sì, perché Grillo mi sembra strano che abbia la memoria corta, perché Grillo è stato uno di quelli che ha lavorato per sfasciare il sistema costituzionale in Italia.
2: E l'ha sfasciato?
1: L'ha sfasciato, ma l'ha lasciato purtroppo in mano a delle persone che non avevano nessun tipo di esperienza. Perché va bene tutto, ma avere uno come Toninelli che fa il ministro, uno come Di Maio che fa il ministro degli esteri, per amor del cielo, adesso auguri di buona salute a Di Battista, ma stiamo parlando di persone che non avevano fatto neanche i consiglieri comunali. E allora come crei quel collante con la gente che devi rappresentare? Perché anche lì queste persone sono state scelte attraverso un casting e sono state elette in quota proporzionale perché sono state messe nel listino in un certo tipo di posizione.
2: Certo.
1: Ma a Di Maio, a Pomigliano d'Arco, ti garantisco che lo conoscevano come conoscevano qualsiasi altro ragazzo dell'oratorio. È questo che manca. E quindi che parli Grillo, che disconosce quello su cui lui ha puntato, cioè quello di azzerare un sistema di partiti che erano già in crisi, perché la crisi dei partiti nasce nel 92, con Segni, con l'elezione diretta del sindaco, quando si incominciano a fare le leggi elettorali con i listini, e su questo Berlusconi purtroppo ha avuto anche la sua responsabilità.
2: Però la legge del sindaco è la legge elettorale del sindaco resta ancora forse la più giusta in Italia.
1: No, lo so, qualcuno dice che c'è la stabilità. Io ho provato a mandare a casa un sindaco nonostante che era stato eletto con questa legge.
2: Io ho provato a
1: Non solo ci ho provato, ci sono riuscito.
2: Nino, scusami, Attilio, praticamente il suggerimento è quello di tornare a fare il sindaco a Varese. Questo io la traduco così, no?
1: Beh, Attilio ha fatto 10 anni il sindaco a Varese, l'ha fatto bene.
2: L'ha fatto bene, no? Ero io
0: qua.
1: L'ha fatto bene. Se volesse.
0: Abbiamo fatto delle trasmissioni oggi, dove tu hai mandato di.
1: Oggi Attilio Fontana è comunque una figura che, se dovesse candidarsi a Varese, potrebbe essere un bel ingombro per Galimberti, perché anche perché dico Galimberti perché io sono convinto che passi il terzo mandato dei sindaci.
2: Ma se fanno il terzo mandato dei sindaci ci tocca avere ancora sala a Milano.
1: Ce ne faremo una ragione.
2: Risolverebbe però tanti problemi.
1: Ma risolverebbe il problema di Maiorino, di Calabresi.
2: Beh, Calabresi ha fatto una roba a sbalzo che, cioè, è uscito a sbalzo proprio, ha detto.
1: Calabresi che si fa candidare da chi anni fa. Adesso sinceramente.
2: Calabresi.
1: Ricordiamoci chi era il padre di Calabresi.
2: Ma qualcuno gliel'ha spiegato.
1: I giovani non lo sanno.
2: No, ma Calabresi qualcuno gliel'ha spiegato che c'è qualcuno che deve dire che ti candida sindaco?
0: Ma ormai è un altro effetto della sconfitta della politica intesa come sistema organizzato con dei partiti, con dei congressi, qui ormai non è che il partito ti candida, no? Uno si autocandida e poi ti vengono dietro, perché è un po', se vuoi, quello che sta succedendo su alcuni temi di Vannacci. Una cosa bellissima secondo me del podcast, guardatevelo, perché alcuni spunti veramente che vanno riconosciuti a Grillo sulla sua capacità di leggere la comunicazione, che dice: oggi Vannacci vince una sfida facile, perché non è che gli fanno delle domande stupide dove lui è forte nella risposta. È un po' come se lo appiccicassero, perché continuano a dare quei temi dove lui ormai ha il suo modo di rispondere articolato, e anche ancora nessuno gli dice: ma parlami dell'economia, perché se gli chiedi una cosa del genere il livello sappiamo. Sì, sì. Parlami del problema, come risolviamo il problema dell'energia in Italia. Non, e lì invece oggi ovviamente la politica e anche la cronaca non si occupa di questo, ed è vero, oggi in politica non
1: vince. Ma guardate che Vannacci è il frutto dell'assenza di credibilità dell'arco costituzionale attuale. Chi vota Vannacci in gran parte sono la gente che non va più a votare.
0: Sì, sì, certo.
1: Ci sono quelli che sono stufi della Lega anziché di Forza Italia anziché di.
2: Secondo te a quanto arriva? Io ho detto tra il 20 e il 25.
1: Guarda, secondo me lui dipende quando si va a votare.
2: Ok, poniamo che finisce
1: oggi, se si va a votare
2: anno.
1: A febbraio, e se si in queste condizioni, e se non si modifica lo stato internazionale creato da Trump e dalle guerre che ci sono, noi avremo Vannacci che può arrivare anche al 18%.
2: Allora,
1: arrivare al 18%
0: con
1: questa legge elettorale.
0: Anche un foglio per cortesia, regista, poi.
2: Fermi.
1: Arrivare al 18%.
0: Mettiamo le previsioni.
1: Ma anche il 15%. Con questa legge elettorale significa che la coalizione di centrodestra non raggiunge il 42%. Che probabilmente non lo raggiunge neanche il centrosinistra. E quindi ci troveremo nella Repubblica delle Banane, e poi qualcuno dice: ah, torna Draghi, allora tutta l'operazione è stata fatta per riportare il Mario Draghi di turno, ecco, tutto il resto.
2: Allora, Ciro Calemme che ci sta seguendo dice 15%. Allora, facciamo Nino.
0: No, poi vediamo chi ha ragione.
2: Certo, beh sì. Allora.
1: Non ci siamo parlati io e Ciro.
2: Quindi Vannacci. Il primo tema è Vannacci. Nino dice a febbraio 27, se andiamo a votare è il 15. Se andiamo tra un anno?
0: Se a ottobre.
1: Dipende
0: molto da cosa accade oggi, nel frattempo.
1: Cioè, rendiamoci, io l'ho detto in apertura. 20. Io non vorrei essere nei panni della Meloni e dell'attuale maggioranza, perché tutto quello che adesso faccio una. Hanno elogiato il mitico Giancarlo Giorgetti per i fondi che arriveranno per i frontalieri.
0: Frontaliers.
1: Con la situazione attuale verranno confermati quei fondi? Domanda. Perché tanti di quello che loro hanno cercato di proporre e che stanno cercando di inserire nella finanziaria dovrà subire una forte decurtazione, perché noi abbiamo con l'Europa la paralisi, non abbiamo più la flessibilità.
2: Per la notizia che è uscita anche oggi.
1: Oggi con il deficit al 3,1%, seppur per qualche decimale, il resto,
0: pre-infrazione,
1: noi
0: sì.
1: Siamo ancora sotto la procedura di infrazione, quindi non abbiamo più la flessibilità per poter andare avanti. Non possiamo andare avanti a far crescere il debito pubblico, perché a oggi pagare il debito pubblico costa molto di più degli interessi che potevano costare una settimana fa.
0: Anche perché
1: io non invidio Giancarlo e non invidio la Meloni. Ora, qual è il problema? La Meloni con un bilancio ingessato quanto tempo può reggere davanti a una situazione che purtroppo è catastrofica? Io non voglio fare la Cassandra, però con il petrolio che continua a scarseggiare e con il Brent che continua a salire e con tutti i beni che continuano ad aumentare, con i salari che sono sempre quelli che sono e con tutta una serie di servizi che dovrai andare a tagliare.
0: Beh, io ti faccio una domanda prima di dare la mia previsione.
2: 15-15.
0: Okay, io prima domanda però la faccio secca, poi facciamo ancora il toto percentuali. Ma il Nino Caglianiello, se avesse ancora responsabilità di partito in un partito come Forza, l'accordo con Vannacci, con Futuro Nazionale, lo farebbe o no?
1: Una volta si diceva, prima un vincere, deinde filosofare. Io non ho preclusioni nei confronti di nessuno. Quando fai
0: sei
1: politica,
0: della

0: Io non credo che la Meloni ha...
1: Cioè lei ambisce a quello?
0: Qualcuno dice che ambisce, ma non è solo lei in Fratelli d'Italia che ambisce a fare il Presidente della Repubblica.
1: Chi? No, non può mica farlo lui.
2: Diciamolo.
1: No, lui no.
2: Ma veramente vuol fare...
1: No, dai, cazzo.
0: Non è che lo vuole fare. Qualcuno dice che...
2: Se ne sta andando Andrea, se ne sta andando il regista.
0: Qualcuno dice...
2: È interista.
0: Guardate, a furia di dire, pensate che se dovesse mai succedere qualcosa, lunga vita a Mattarella, dovessimo avere Ignazio La Russa a fare il Presidente della Repubblica, seppur facendo in funzione. Lo dici una volta, lo dici due, lo dici tre, Mattarella, lunga vita, buona salute e tutto il resto. E perché lui non dovrebbe pensarci? Perché Ignazio La Russa non potrebbe pensare a fare il Presidente della Repubblica? Chi glielo impedisce?
1: Buon senso. Allora io direi no, vero. Cioè, dal punto di vista, lo potrei fare anch'io, però ho superato i 50 anni, quindi potrei essere anch'io che volevo.
0: Io potevo farglielo fare a qualcun altro, sì, ma senz'altro non lo facevo io.
1: Okay.
0: Un amico di Gigi.
1: Ok, e detto questo, però no, volevo dirlo, io sono d'accordo. Adesso ti dirò che la mia previsione anche lì. Oggettivamente dipende dai tempi delle elezioni, perché
2: febbraio 27
1: febbraio
2: dai.
1: Secondo me supera, sta in una forbice che va sul 13%, io lo vedo un pochino più basso. Settembre, se le condizioni rimangono quelle che sono, può arrivare al 18%.
2: Io ho messo 18-23. 18 a febbraio, 23 a
1: allora
2: a settembre.
1: Io il problema però è appunto questo. A parte il fatto che non, ti dico già una cosa, comunque vada, il partito di maggioranza relativa nel centrodestra rimane Fratelli d'Italia, cioè non lo supererà.
2: No,
1: quindi è evidente che pure il generale...
0: Non al 25% però.
1: No, certo, però non lo supererà. E il generale, pur dicendo io voglio fare, però si dice che il partito di maggioranza da sempre relativo in una coalizione è quello che esprime ovviamente il candidato premier.
2: Certo.
1: E avremo già dei... io credo che non si andrà a votare a febbraio, perché vorranno fare dei test prima per vedere con le elezioni
0: c'è un dato.
1: Amministrative e quant'altro, il peso.
0: Loro non vogliono votare, secondo me, non vuole votare insieme alle amministrative.
1: No, assolutamente.
0: E quindi
3: ma poi c'è Sanremo,
1: appunto.
2: No, febbraio era per dire.
1: No, ma io ti dico, non si voterà, io si va a scadenza naturale, che sarà settembre-ottobre, quando abbiamo votato la
0: lei volta. Potrà tentare di fare quello che sta tentando di fare Salvini e Tajani, cioè di tirare quanto più è possibile a lungo per cercare di recuperare consensi,
1: esatto,
0: e tutto il resto, sperando che ci sia
1: una defaianza,
0: una situazione
1: qualcosa
0: internazionale che l'aiuti. Teniamo presente che qui ci sono due date importanti: uno è il voto in Israele,
1: le midterm a novembre,
0: e il midterm in
1: America. Stati Uniti.
0: Io, se salta Netanyahu e Trump...
2: Trump non salta, al massimo
0: se
2: perde.
0: Se salta, nel senso
2: okay,
0: che...
2: Ok,
0: se,
2: no, sì.
0: E se salta Netanyahu e...
2: E secondo te
0: Trump
2: salta Netanyahu?
1: Però cambiano le
2: condizioni. A naso.
1: Cambiano
0: non
1: le
0: lo so.
1: Condizioni.
0: Gli dicono che è una democrazia, io ci credo che sia una democrazia.
1: Dico. Allora,
0: io non sono stato in Israele, solo per questo.
1: Il sistema elettorale in Israele è un sistema elettorale proporzionale puro.
2: Sì, proporzionale
1: è proprio
2: puro.
1: Vi ricordo che nelle ultime elezioni, prima che confermassero Netanyahu, ne hanno fatte due o tre in cui non sono riusciti
2: a
1: fare un governo. E sono riandati a votare due o tre volte, perché ovviamente c'erano dei blocchi. A quello che dicono oggi sulle elezioni proporzionali, Netanyahu non dovrebbe riuscire, anche con una coalizione ampia, a formare un governo. E quello che dice Nino, se cambiano le condizioni in Palestina e roba del genere, cambia una condizione internazionale, cambia in Iran, perché ovviamente con un Trump depotenziato i democratici, si riprende l'economia, cambia.
0: Ultimo,
1: una cosa.
0: Non dimenticate cosa sta succedendo in Germania.
1: Certo.
0: Cosa accadrà in
2: La domanda che ti stavo per fare, ma secondo te sto cazzo di cordone sanitario dura o non dura?
0: No,
2: il cordone sanitario
0: non ce la fa,
1: no.
2: Cede, molla,
0: non ce la può fare, per quanto lui
2: quindi l'AFD arriverà
0: il sostegno dei fondi internazionali, cioè, lui è integrato all'interno dei fondi internazionali.

0: internazionali e tutto il resto. Di politico c'è ben poco, ecco, non è
1: non è né Scholz,
0: non è neanche la Merkel,
1: Kohl,
0: cioè, voglio dire,
1: non è Kohl.
0: Stiamo parlando di altre persone, di quando c'era la politica. Oggi purtroppo la politica intesa anche a livello europeo è subiudice ai poteri burocratici finanziari, cioè oggi quello che conta è quello che sostiene, ma, quello che porta avanti.
1: Guarda,
0: e non ultimo c'è la Francia,
2: 18 aprile,
0: e quindi tu hai questa
2: Marine Le Pen pare totalmente in testa.
1: Sì, ma perdono secondo turno.
0: Sì, però
1: lì
0: sai,
1: è sempre stato così.
2: Lì oggi c'è un articolo che diceva che...
0: No, il problema è, secondo me è capire che fine fa Macron, il piccolo Napoleone. Perché lui sogna...
2: Cosa sogna?
0: Di essere Napoleone.
2: Sì.
0: E allora, il piccolo Napoleone, bisogna capire che cosa c'è in mente.
1: La sua compagna sognava Maddalena.
0: No, speriamo che non sia Maria Antonietta. Perché...
1: No, e c'è anche, vi ricordo che in questa geopolitica anche il paladino della sinistra attuale, che è Sanchez, rischia una debacle in Spagna, dove anche lì c'è Vox, che comunque, al di là delle condizioni, se vuole il partito
0: però, sai,
1: popolare
0: in Spagna,
1: spagnolo...
0: La situazione economica è diversa.
1: Sì, sì, però... ha perso il suo consenso per mille...
0: Beh, ma lui non ce l'aveva neanche prima.
1: Sì, lui è per un artificio con i, okay. i... Però in questo caso i numeri non gli danno più ragione neanche in una collocazione insieme ai catalani, piuttosto che ai baschi, piuttosto
0: quindi
1: che
0: cambia
1: a Scherna.
0: Tutto.
1: Cambia tutto. E, e cosa succede quando cambia tutto?
0: Allora, se cambia tutto non cambia niente, come diceva Tommaso.
1: In Italia... Noi facciamo una tecnica dell'opossum.
2: Sì, ci fingiamo morti che
1: e cominciamo a emettere cattivi odori per evitare di essere. No, ecco, il fatto, secondo me, è che bisognerà appunto vedere tutti questi incastri, ed è per questo che nessuno si prende la briga di fare un'elezione prima che ci sia una serie di scadenze internazionali che danno anche, tu sei meglio di me, che poi è un percorso, no? Vince la destra, adesso ci sono state le elezioni in paesi, fra virgolette, vicini, tra l'altro parleremo anche della commissione della nostra Unione Europea, che si allarga al Canada, no? Perché adesso abbiamo questi confini abbiamo gli associati che sono come le discipline associate del CONI, no?
2: Allora, prima della canzone, della pausa musica, Rocco Papapietro praticamente riprende, fa una domanda a Nino e riprende un po' la grande profezia anche di Matteo Renzi, cioè dice: Meloni presidente, Renzi. Meloni presidente, Vannacci primo ministro?
0: Non esiste.
2: Rocco ha detto non esiste, e quindi anche lo sta dicendo anche a Matteo Renzi, che continua da due mesi a dire questa cosa.
1: Ma dice, lo dice, no, perché
2: faranno la... Io sono convinto che faranno l'accordo, perché anch'io la penso come lui, cioè prima vinci e poi, e la Meloni secondo
1: Happy
2: me
1: problem.
2: No, secondo me la Meloni tutto c'ha in testa fuorché, e poi ma tu sei proprio convinto che a Vannacci gli interessi fare il primo ministro?
0: E cosa dovrebbe fare?
2: Secondo me a lui gli va bene fare...
0: Ma lui ha una...
1: Ministro della difesa.
0: Un'ascendenza di...
2: No, secondo me lui vuol fare il ministro dell'interno.
0: Ma
1: no. Salvini 2, la vendetta.
0: Ma tu... Allora, a me piace la fantapolitica e, come ho detto prima, prima un vivere ed inde filosofare. Quindi un accordo anche con Vannacci... secondo me bisognerà tentare di farlo, ma non ci riuscirai, anche perché hai degli interessi dietro che confliggono con la posizione di AfD. Cioè Forza Italia è nel Partito Popolare, Mediaset ha un...
2: Qui ci chiudono, quando dice Mediaset qui ci sta chiudendo.
0: Ha una joint venture in Germania a livello televisivo e non solo, ci sono ben altri interessi, non puoi sovvertire una situazione che in Europa...
2: Io l'unica...
0: Però l'unica cosa che secondo me si arriverà è che si arriverà un governo tecnico, perché nessuno raggiungerà il 42%. L'ultimo, perché poi noi parliamo del centrodestra, ma vogliamo parlare di cosa dice il centrodestra?
1: Oh.
0: Cioè io resto allibito, perché questi qui continuano a parlare nelle primarie
1: Frattoianni.
0: E poi parlano di che bisogna fare un programma prima delle primarie. Ora io dico, vabbè, facciamo un programma condiviso, ci mettiamo d'accordo noi quattro, facciamo il programma. Una volta che abbiamo condiviso il programma è di tutti noi quattro. E chi stabilisce?
1: Devo fare una domanda.
0: E chi stabilisce chi deve fare il primo ministro?
2: Ma col proporzionale è quello che prende più voti. Cioè, è questo che non capisco.
0: E secondo te Conte accetterà mai...
1: E come Vannacci per il per centrodestra?
0: Allora, le primarie si fanno, e quando le ho fatte fare io, anche all'interno del centrodestra,
1: what?
0: Facendo sì che ognuno porti una propria idea. E su quella idea tu esprimi, tra virgolette, il consenso.
3: Certo,
0: allora,
3: tua preferenza.
0: Per assurdo, il PD ha la Schlein che ha... a oggi è il primo partito dell'opposizione attuale.
2: Giusto.
0: Ma se Conte riesce a convincere alle primarie sul suo programma, mettiamo caso questa kermesse che hanno avuto a Milano, la maggior parte alle primarie, c'è una differenza tra quello che dice Conte e quello che dice la Schlein?
2: Sì, no, questo sì.
0: E chi ti dice che parte degli elettori del PD non scelgono Conte perché sposano quella linea lì? E allora poi è Conte. Ecco perché dico che è importante nelle primarie non fare...
2: Dov'è
0: finta.
2: Che le hai fatte fare le primarie?
0: Io le ho fatte fare, all'epoca le feci fare a Marsico e a Mucci.
2: Facciamo la
1: pausa musicale.
2: Pausa.
1: Lui fuma la sigaretta.

0: giù.
1: No, stiamo facendo poca musica ovviamente perché tante sono le cose da dire. Io devo fare una domanda a Nino, della quale io so già la risposta, sì, sì. Però gliela faccio.
2: Vai, vai.
1: Oh, Nino.
3: Allora non me la fare.
1: No, io te la so già, però.
3: Dai, la risposta.
1: No, no, perché è una notizia. Allora, corrisponde a verità, è vero che tu, in un certo momento della tua vita politica, sei stato corteggiato da Matteo Renzi.
2: Questa è una domanda che non mi aspettavo. Come di
3: bella. No, io sono stato a Roma, ho conosciuto alcune persone dell'entourage di Matteo Renzi, ma sinceramente non ho mai avuto.
1: Mai?
3: Mai. A memoria,
2: Sta rispondendo. È come...
1: A memoria mi piace. A memoria. Guarda, te l'ha detta. Mamma che.
2: A memoria.
1: Come a signor.
2: Ce li dai due.
1: A memoria.
2: Nino è un signore.
1: Io mi ritengo soddisfatto della risposta. Come
2: vostro
1: si dice.
2: Vostro onore, noi siamo.
4: Assolutamente. La prossima
2: anche
4: volta
2: tu.
4: Però deve portare gli appunti però.
2: Prego, una domanda. Anche
1: vai,
2: dalla,
1: regista.
2: Una domanda
1: vai,
2: dalla
1: Andrea.
4: Ah, no, subito.
1: Sì, certo.
4: No, allora, stavo pensando a un video che, di quelli che girano sui social così.
1: Ma non parlare di OnlyFans, dove tu guardi tutti i video. Non,
4: no,
1: non
4: no, penso. Io assolutamente okay. No, sono mica Gigi. Comunque, no, di Filippo Daverio.
1: Sì.
4: Compianto Filippo Daverio che... Non
1: assessore
4: è certo,
1: a Milano.
4: Non è certo una persona di sinistra, voglio dire. Non,
3: assolutamente.
1: Ecco. È una persona di cultura.
4: E lui
1: poi.
4: Parlava, sì, è una persona di cultura, a me piaceva anche da, l'ho sentito più e più volte. E lui diceva, stava parlando appunto di questi fenomeni strani di estremismi, e diceva, guardate che in Italia il fascismo è una malattia endemica. Non pensiamo al mascellone romagnolo, alle camicie nere, tutte queste cose, ma a il concetto...
1: L'ex sindaco di Uboldo. Vabbè, vai avanti,
4: ho lasciato casa anch'io gli appunti.
1: No, no, scusa, no, mi è venuto in mente così.
4: Volevo sapere cosa ne pensavo. Io sono abbastanza d'accordo, nel senso che trovo che determinate situazioni, e a questo punto con quel che sta succedendo in Germania o in Francia, quel che è, non soltanto in Italia, ma probabilmente in Europa. Così volevo sapere cosa ne pensavate voi e soprattutto l'illustre ospite.
3: No, grazie per l'illustre. Ma io, sta storia del fascismo, non sono un negazionista, perché la storia non la puoi cancellare, è quello che ha passato il nostro paese, è lì da vedere, quindi non possiamo riscrivere la storia, anche se spesso e volentieri si ama dire che la storia la scrivano chi vince, non chi perde. Però io credo che oggi, all'alba del 2026, questo paese sconta ancora la fisionomia del Sacro Romano Impero, quando è nato. Cioè noi amiamo avere la contrapposizione e di dire ci sono gli Orazi e i Curiazi. Cioè se non... o sei di qua o sei di là. Dimenticando che gran parte della crescita di questo paese, dovuta a Piano Marshall, a delle figure che hanno fatto la Costituzione, a Calamandrei, a De Gasperi, e tutto il resto, è stata fatta con una forza di centro. E io sono qui in una casa dove la Chiesa all'epoca aveva una scelta e un potere.
4: Lo spesso non te
3: sulla politica. Oggi non è che non ce l'ha, ma è cambiato il contesto, perché sentir parlare Cardinal Zuppi, io mi innamoro delle parole
2: solo
3: del
2: lui, tu mi guardi ma solo lui,
3: io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo.
1: Guarda come gli vengono,
2: no, lo so,
1: le bolle,
2: lo so,
1: gli vengono,
4: è diventato giallo Lorenzo,
1: guardalo, guarda l'Intero,
3: e dire che Zuppi abbia una posizione di centrodestra, per dire, no? O di destra, dire un'eresia, no? Se si vuole fare politica attraverso le parole di un alto prelato come è il Cardinale Zuppi. E quindi oggi in questo paese manca la capacità di discernere, è quello di riuscire a affrontare i problemi e non quelli dei singoli personaggi che fanno politica.
2: Però Nino, io ho capito quello.
1: Senti come la salivazione è a zero adesso.
2: No, a me, cioè, io ho un'idea su scindo le cose, cioè tra il cardinal Zuppi, quando il cardinal Zuppi si mette a fare politica, che secondo me è come l'uscita di ieri, secondo me si poteva risparmiare, ma è un'idea personale. Però
1: salutiamo l'editore.
2: Cioè, io capisco.
3: L'uscita della scuola combacia né più né meno con quella di Mattarella.
2: Sì, ma lui ha un'altra funzione che non è quella di Mattarella. Però a prescindere.
1: Oggi ha detto la Meloni che delle due circolari di Mattarella come ministro dell'educazione, che diceva limitate gli stranieri in classe, le ha tirate fuori storicamente del ministro Mattarella.
3: Con una funzione diversa.
1: Sì, sì, sì.
3: Perché il problema è come si vendono le cose.
1: No, ma lo dico per cronaca.
2: No, io voglio capire una cosa. Cioè, va bene, io condivido, cioè tutta l'analisi che hai fatto adesso io la condivido. Poi la realtà, però, è che quando gli elettori vanno a votare, il centro, e lo dico io per primo, cioè nel senso che 3-5 anni fa l'opportunità c'era, con tutto il cancan fatto, Calenda, Renzi, ragazzi, è comunque arrivato solo l'8%. Cioè, che piaccia o che non piaccia, poi la realtà è che il cittadino, forse perché si è anche rotto le palle. Cioè,
3: non è vero, perché io mi permetto di dire, si è rotto le palle perché il 51% degli elettori non va a votare. Però ricordiamoci che Forza Italia era una forza voluta da Berlusconi, liberale, riformista e di centro. Cioè, io sono entrato in Forza Italia all'epoca provenendo dal Partito Socialista, ritenendomi un riformista. Ma tu sai quanti democristiani ho trovato in Forza Italia? E me li sono dovuti subire anche lì, non solo prima. Però lo dico con simpatia, però erano persone che hanno visto. Poi ovviamente ci sono stati anche i democristiani che hanno fatto la Margherita, ci sono stati i Prodi,
1: i popolari.
3: Però voglio dire, il centro, Forza Italia, a un certo punto aveva il 35% quasi, e quando li prendeva si diceva che neanche la DC, tranne quel famoso 40% dell'epoca, riusciva a prendere, perché erano improponibili quei tipi di dati. Il problema è che oggi chi dovrebbe esprimere una forza politica non è indipendente. Cioè oggi Forza Italia, con tutto il bene, lo dico con la morte nel cuore, ho dato la vita a Forza Italia, non solo la vita. Quindi
2: ci arriviamo dopo no, arriviamo.
3: Ci arriveremo pure, vabbè. Però e ho avuto anche il piacere di togliermi delle soddisfazioni, perché abbiamo fatto crescere il territorio. Ma io da Berlusconi sono andato 3 volte. Ho avuto rapporti con Marcello Dell'Utri, ho avuto rapporti con altri personaggi, ma io da Berlusconi sono andato 3 volte. Noi curavamo il territorio, i rapporti, per far crescere il territorio. E quando Forza Italia incominciava a perdere voti, in provincia di Varese noi eravamo al di sopra. Oggi che dice Forza Italia di diverso, che si fa coprire la voce dalle urla della Meloni e da quello che è rimasto su questo territorio?
2: E allora perché Forza Italia? Perché è la domanda che si fanno in tanti, ma che fanno anche a me spesso dalla mia parte, no? Cioè, allora perché non ha il coraggio oggi Forza Italia di dire bene, sapete qual è la novità? Che noi ci stacchiamo e andiamo a fare la forza di centro che dici tu. Perché fare. Se lo fa Forza Italia, in un secondo si ricompattano tutti.
3: Se segue l'indirizzo di Marina Berlusconi, a breve tempo vedrai che sarà così.
1: E tu, appena scende Marina Berlusconi...
3: Poi ci sarà un problema, che però è un periodo dove Marina Berlusconi non dice più niente.
1: Aspetta.
3: Voi per mille motivi, voi perché forse parla direttamente lei con la Premier... E quindi c'è un altro afflato, un altro tipo di questione. Però oggi voi ditemi sinceramente che cosa. Allora, io ho assistito anche a un post che ha fatto Franco sulla provincia di Varese.
1: Noi siamo su posizioni diverse.
3: Allora, ma io dico benissimo. In provincia di Varese Forza Italia oggi è in maggioranza col PD. Approvano un documento importantissimo, bisogna dare atto a Marco Magrini di aver fatto questo lavoro, insieme ai sindaci, insieme alla maggioranza e forse anche all'opposizione, perché hanno partecipato anche gli altri consiglieri provinciali. se esce uno di Forza Italia in provincia e dice che per loro questa maggioranza attuale in provincia va bene, noi inteso come Forza Italia, quindi voi inteso Forza
1: io?
3: Italia, no, dice, ah no, non va bene perché noi siamo all'interno del centrodestra. E allora perché sei entrato in maggioranza in provincia? Certo. Allora spiegate alla gente che cosa vuol dire
0: però
3: fare politica e quindi
0: però
3: di non vivere de filosofare.
0: No, capito, ma però lo sappiamo tutti che la provincia di Varese funziona perché funziona il presidente, che è l'unico capace di tenere questo equilibrio.
3: Perché Marco Magrini è un buon amministratore.
0: Questo sì, assolutamente.
3: Ha fatto il vicepresidente di qua, il vicepresidente di là, ma alla fine ha sempre maturato il governo.
1: Però Nino,
3: e poi ha un buon affratto.
1: Devi riconoscere che la provincia di Varese, istituzione politica, è un mostro in questo momento. Elezione di secondo livello, non elezione direttamente dei cittadini, è un'alchimia che non puoi pensare che sia, cioè, o la togliamo da una questione politica e diciamo che la provincia è solo un ente amministrativo, quindi no, o se lo mette all'interno,
3: allora,
1: della politica.
3: Perché fai il distinguo?
1: Io il distinguo.
3: Di che la provincia, siccome è un ente di secondo livello.
1: Sono d'accordo. Ma allora.
3: Avanti, ma non dire che Forza Italia è nel
1: centro-destra. Però ti devo dire una cosa, te la dico onestamente. Quando c'erano altri tempi, prima di fare un'uscita di un consigliere provinciale che poteva dire che è bella la provincia o bella la provincia, il partito si esprimeva in una posizione. Non è che io domani mattina io mi sveglio e dico
3: Lombardo.
1: Sì, mio grande sì, ciao Silvio.
3: Ciao Silvio, bene. Quando faceva il capogruppo di Forza Italia in provincia,
1: cioè?
3: Chiedeva o al sottoscritto,
1: perfetto,
3: o al capo delegazione in giunta, buonanima l'architetto De Wolf,
1: ciao Giorgio, bacio.
3: Buonanima. Quindi
1: No, ma io concordo con quello schema. Oggi non esiste. Io infatti ho criticato che non esiste. Hai letto bene il mio posto, oltre. Che ho criticato che prima di fare un'uscita dovrebbe essere un partito
3: allora
1: che dice una posizione.
3: Ora non c'è il partito.
1: No, certo.
3: Quindi
1: in questo momento non
3: la responsabilità non è di Marchese.
1: No, io
3: che prende la briglia e dice. Per noi
1: no,
3: bene
1: è una responsabilità.
2: Io non posso parlare
1: di responsabilità. È una responsabilità di Marchesi che sa come si fa politica, bene o male potrebbero fatto.
3: So che è un giovane
1: sindaco di Saggiano, ciao. Però dico,
3: è di una generazione che
1: ho capito, ma uno non si deve approfittare magari di qualche spazio che viene dato, perché hai ragione. Il vero problema di oggi è, te lo dico nel momento che lo viviamo anche all'interno della nostra realtà.
3: Non dirmi che non c'è Nino Caianiello.
1: No, che non c'è la politica. No, non c'è la politica. No, non c'è. Non c'è il rispetto di ruoli. Poi bisogna sapersi anche far rispettare, per carità, questo non è questo. Però io rispetto i ruoli, perché da questo punto di vista ognuno rispetta il proprio ruolo. Quando io ho fatto delle uscite che sono piaciute, possono piacere o meno, rispetto all'interno dei miei social, dove faccio dei post o roba del genere, il sindaco mi ha chiamato dicendo: guarda, tu puoi fare quello che vuoi nella vita, ma ci mancherebbe altro, però siamo tutti, magari ci espone qualcosa che non viene compreso, roba del genere, e il ruolo, il mio sindaco dice a un assessore, e l'assessore cosa dice? Beh, ci mancherebbe altro. È un ruolo, no? Se no ognuno fa un po' quel
3: caso. Se no si faceva prima di riunire la giunta, riunisce i
1: sì,
3: capi delegazione,
1: certo.
3: E riunisce.
1: Se no viene come diceva Paolo Guzzanti quando faceva quello spot, te lo ricordi, della Casa della Libertà, dove uno faceva la pipì nella pianta e diceva: come la Casa della Libertà cos'è? Ognuno fa un po' quel cazzo che gli pare. Ecco, e io penso che siamo.
3: E allora quindi che vuol dire fatto. Che i partiti non ci sono?
1: Secondo me manca. C'è un discorso che bisogna ritornare a quello, perché se no non c'è il territorio, non c'è la cultura del territorio.
0: Cioè, oggi la domanda che mi faccio io.
1: Ma dimmi, scusa, ti faccio una domanda, io, che è giusto. E lo ripeto a Nino, ma lo ripeto ai miei, lo ripeto anche io, lo ripeto in altri consigli. Ditemi una riunione, un convegno, dove si parla di qualcosa come partiti.
3: È quello che dicevo prima.
1: Sì, esatto. Ditemi un convegno dove dice l'ambiente, l'energia, lo sviluppo, i data center, quel cacchio che volete voi.
3: Ovviamente non c'è nessuno che è in grado di poter parlare di questi temi.
1: Perfetto. Ma anche quando
3: non so se è perfetto.
1: No, Nino, ma
3: che
1: anche quando
3: che non rappresenti
1: no, Nino, però quando noi avevo 21 anni, non è che siamo nati imparati, no, aspetta. Si fa, si studia, si arriva, si sbaglia. ma ci si espone. Se tutti stanno allineati e coperti, cioè uno non si espone mai perché intanto non fa niente, perché intanto non si sa parlare di certi temi o non si affrontano. Ti ripeto, poi la nostra provincia, tutte le problematiche che ci sono diventati interessi fra virgolette molto legati a ognuno la sua città, non c'è neanche una visione di insieme. La provincia, secondo me, io ho sempre anelato, te lo dico, ma lo sai che dice, se io da giovane politico mi avessero chiesto cosa ti sarebbe piaciuto fare il presidente della provincia, perché aveva un ruolo istituzionale, ai tempi in cui era elettiva, un ruolo istituzionale, un raccordo, tanto marketing territoriale, tanto rappresentanza istituzionale, perché rappresentava i territori, perché rappresentava un territorio vasto, e aveva, diciamo, la capacità di fare il playmaker, no? Perché aiutava i comuni, quelli che erano più piccoli, aveva una formazione professionale, certo, delle competenze. Oggi è diverso, va bene. Però manca, secondo me, oggi la politica manca il territorio. E dove è stato forte Vannacci, per esempio? Nel creare questi comitati, no? Che erano i club Forza Italia di una volta, no? Che ce n'erano 5, 6, 7, che sono i comitati.
3: Sì, ma il problema è che poi li devi governare.
1: Adesso, no, adesso il problema arriverà dopo.
3: Perché il problema
1: è per questo che secondo me a un certo punto il livello di crescita arriva a un blocco.
2: Io vengo da un'esperienza, la cosa che ha diviso me e Nino Caianiello per tanti anni
1: è che non ti ha candidato alle regionali perché gli stavi sul cazzo.
2: Devi stare calmo, devi stare calmo e ricordati che io devo restare lì.
3: No, ma detto, il casus belli con lui era un'altra questione.
1: Ma sì, però gli sei stato, no, su, però, hai avuto due minuti, no, a disposizione, però, e sei riuscito a bruciarteli, perché veramente anche te.
2: Ascoltando.
1: Adesso dovresti rifare questo incontro.
2: No.
1: Dovresti parlare a quel ragazzo di allora, tornando indietro nel tempo.
2: Ma io sono contento e soddisfatto perché non ho bisogno, grazie a Dio, la mia grande libertà è sempre stata che io non ho bisogno della politica per vivere,
1: no,
2: cioè questa è la mia grande libertà. Però la cosa è, io vengo da un'esperienza civica, Nino conosce bene,
1: civicissima.
2: Cioè, super civica.
1: Guarda, Guido, che signore, no, che guarda, senso, come sta zitto,
2: no, nel senso
1: nulla.
2: Che io quello che vedo è che tu credi ancora nel sistema del partito. Cioè, tu credi ancora, Nino, che il partito serva? Io mi ricordo una discussione che io e te avevamo un po' di tempo fa, no? E tu dicevi, no, partito comunque serve. No,
1: Nino diceva, chi cazzo è questo qua, prima di tutto?
2: No, avevo già finito di fare il sindaco.
1: Ah, ok, allora, no, scusa, no, scusa.
3: No, io poc'anzi ho detto che il sistema dei partiti è finito con l'elezione diretta dei sindaci. Perché i partiti con quel tipo di meccanismo sono diventati dei comitati elettorali all'epoca. Oggi non sono neanche più dei comitati elettorali. Il problema è, io, siccome tutti si riempiono la bocca che vogliono difendere la Costituzione, io nella Costituzione italiana ci credo, ma non per andare a sbandierarli come libricini viola, verdi, rossi e tutto il resto. Per quello che hanno scritto i nostri padri. Credo nell'articolo 27 della Costituzione e credo anche sul ruolo che i partiti hanno all'interno della Costituzione. La Costituzione demanda ai partiti, in quanto società private, di proporre un regolamento e al governo per far sì che si creino quegli strumenti di partecipazione all'interno dei partiti. Ad oggi la Costituzione è inosservata anche sotto quel punto.
2: Quindi tu non, cioè tu ritieni ancora oggi che il sistema del partito, lascia stare che nel
3: il
2: 92...
3: Il partito è partecipazione, non è per essere cacofonici.
2: Gaber.
3: Il partito è partecipazione. Dove puoi trovare oggi il momento per poter condividere alcuni temi? Puoi andare in piazza per Gaza, puoi andare in piazza per...
1: Io con le pentole.
3: No. Oggi vai... Qual è la mobilitazione che può creare un partito? Oggi c'è la tendenza a impaurire l'elettore e ad allontanarlo dal voto. Perché nessuno è in grado di prendere il problema, di affrontarlo e dare una soluzione. Non è per la Meloni, non è una critica.
2: No, no, capito.
3: In questi 4 anni, ditemi che cosa è stato fatto del programma elettorale che ha portato la Meloni a vincere meritatamente le elezioni.
2: Niente.
0: No, no, questo è...
3: E non voglio citare il video della CISE. Non voglio dire bisognava fare una legge elettorale con le preferenze.
1: Il premierato.
3: Perché una cosa è fare l'opposizione, una cosa poi è governare. E si è resa conto che in un contesto internazionale e in un paese che è etero diretto da Bruxelles sotto l'aspetto della spesa, lei non può muoversi. E che fa parte di un sistema occidentale dove si è ulteriormente legato le mani invece di crearsi una via di apertura. Noi abbiamo un gap energetico e non so dove andremo a trovare, perché lo dicono, basta leggere, no, perché quando incominciano a scriverlo i giornali devi preoccuparti, perché significa che è vero. Quando Putin, esecrabile per quanto si vuole, ti dice a noi non c'è nessun tipo di problema, voglio vedere voi europei come fare passerete l'inverno.
0: Ma io riesco a passarlo perché con l'ottima casa fatta col 110 di Conte, uno dei migliori premier della storia italiana, io a differenza vostra il gas non ce l'ho bisogno.
1: Col cioè, tuo reddito paghiamo la tua ristrutturazione, io con i miei tasse
0: io a differenza
1: pago
0: vostra,
1: la ristrutturazione di questo
0: grazie
1: palazzo
0: al grande
1: di
0: Giuseppe Conte. No, ti anticipo perché so che lo stavi dicendo.
1: Del tuo campo largo.
0: Allora,
1: tuo leader del tuo campo largo, lo diciamo perché il leader di fatto è lui.
0: Però a me, guardate, mi lascia comunque veramente, io imparo qualcosa anche questa sera, perché comunque quando lui parla, no, quando lui
1: io
0: parla,
1: ho parlato che ha un portafoglio Lorenzo Guzzetti che può essere usato per pagare le cene.
0: Quando lui parla di partiti si vede che, cioè, io che sono una generazione avanti, cioè, io non ho vissuto i partiti che avete vissuto voi, questa è la verità.
1: Perché lui ne ha vissuti, lui ha vissuto la prima, la seconda, la terza.
0: Io 18 anni li ho fatti nel 2000. I partiti come li avete vissuti voi io non li ho vissuti, perché questa è la realtà.
1: Beh, ti facevi le canne ed eri di sinistra ai tempi con le magliette. Spacca pure le penne della radio.
3: Veramente, si andrà a votare alle amministrative. E non è solo in provincia di Varese. Ma io non invidio chi oggi deve fare una lista di consiglieri a Varese, a Gallarate.
0: Ve lo sta dicendo, cioè ve lo sta
3: perché
0: dicendo.
3: Io
0: ragazzi.
3: Voglio capire.
1: Mi candido ovunque.
3: Dove trovano le persone.
1: Io mi candido ovunque, sappiatelo.
3: Per candidarle. E chi oggi si vuole candidare, indipendentemente dal partito, cioè, ovviamente è favorito il partito che è di maggioranza relativa, perché la comunicazione, tutto il resto.
1: Gli spazi, sono...
3: no, ecco. Però oggi. Io direi, ma non dico a Gallarate, a Bussarsizio.
0: A Gallarate vogliamo aspettare a vedere il numero.
3: A Bussarsizio
0: dove vincerà ancora il centrodestra, siamo tutti d'accordo?
3: La lista di un partito, a Bussarsizio vince il centrodestra.
0: Ok, centrodestra.
3: A Gallarate vince il centrodestra.
0: Centrodestra.
3: Centrodestra. A Varese vince il centrosinistra.
0: Centrosinistra.
3: Sparato.
0: Tu?
1: Sì, lo stesso.
0: Anche, ragazzi, a Varese sono solo io che do il centrodestra.
3: Non esiste,
0: ragazzi.
3: Premesso che c'è il terzo mandato, e questo è un altro elemento che bisognerà comprendere. E se si ricandida,
1: guarda,
3: i sindaci uscenti, Salvini ha ribadito a Pontida che ci sono 541 sindaci della Lega
1: che non verranno mai più rieletti in vita,
0: e neanche lui non sa dove cazzo mettere.
1: Perfetto.
3: Ora, già non sa dove mettere
1: i parlamentari
3: che ha attualmente lì. Già non sa dove mettere i consiglieri regionali, che purtroppo con i dati attuali poi magari i numeri cambiano e tutto il resto. Ma al di là di mettere o non mettere, che è mortificante senza voler offendere nessuno, anche per i ruoli che hanno, ma chi ha fatto il sindaco per 10 anni in una realtà.
1: Aspetta che guardo qualcuno.
3: Ah no, della Lega. Oggi essere disperso per le esperienze che ha avuto.
1: Ma guarda che abbiamo disperso il 3x3.
3: Ma io
1: ragazzi.
3: Dico. Ma questo vale anche per.
1: In realtà noi lo volevamo rottamare, per dire un suo grande leader che rottamava tutti.
3: Perché i parlamentari e i consiglieri regionali non hanno limiti? e i sindaci devono averli.
1: Però io immagino cosa succeda a quelli che non hanno avuto il terzo mandato recentemente, che si era, vabbè,
0: io sinceramente
3: quelli che non hanno avuto il terzo mandato prima era riferito alle regionali, e le regionali,
1: no, ma anche alcuni comuni noi abbiamo vinto, c'era il terzo mandato dello Stefano Bellaria, era del genere, insomma,
3: a far sì che non ci fosse più Zaia e che non ci fosse più De Luca.
1: Quindi, e adesso però per Fontana fanno il terzo mandato, secondo te? No,
3: no.
1: Ok,
3: no, no.
1: Nei regionali non lo fanno più,
3: hanno già
1: deciso.
3: Parliamo di sindaci, non
1: no, sarebbe, c'è anche questo, perché allora può valere per un sindaco e non un presidente di regione. Vi ricordo che l'ottimo Celeste, quanto
3: perché
1: lo fece? 18 anni,
0: 4 volte,
1: 18 anni fece il Celeste,
3: perché non c'era la norma,
1: certo.
3: E perché Formigoni non era stupido, e non lo è ancora.
1: L'ho trovato tra l'altro informissima quando ho visto
3: Roma,
1: ma veramente anche dimagrito.
3: Chi stava a Roma non avrebbe mai fatto passare l'abolizione del terzo mandato del presidente.
0: Io però sono, lo dico, io sono proprio contrario alla roba del terzo mandato, perché
1: sennò superano i suoi record e poi
0: no, ma io credo io credo proprio che a un certo punto bisogna essere obbligati a cambiare, perché tre mandati,
1: allora,
0: ragazzi,
1: vi ricordo,
3: io ho un sindaco che si chiama Galimberti, che è bravo, che ha dimostrato che in 10 anni ha ricambiato, non so, vabbè,
1: ci siete,
0: no,
1: state registrando,
0: ha scelto Varese.
1: Beh, no, è stato
0: allora
1: signore.
0: È stato un signore, un poteva signore, scegliere signore. Anche un'altra città,
3: io parlo per quello che poteva essere, quello
1: no,
3: che
1: dove,
3: essere
1: dove non sono i tuoi
3: il
1: interessi,
3: okay. Il centro-sinistra,
1: okay. Lo fa con gli altri
3: se
1: dai.
3: Ho uno che ha fatto bene l'amministratore, cosa faccio? Gli dico
1: allora,
0: ferma.
3: Bene,
0: però ha detto, ha parlato di Galimberti, mm-hmm. Ha parlato di Varese, mm. E ha detto in coda che ha fatto bene l'amministratore. Quindi ad esclusione, a okay. Sottrazione,
1: sì.
0: Se vanno altre, per esempio, no? Se vanno altre due città l'anno prossimo al voto, sì. Dico un esempio: Busto e Gallarate, vuol dire che a Busto noi sappiamo che Nino Antonelli gli vuole bene, ha governato bene, ma vuol dire che per sottrazione probabilmente c'è qualcuno che ha governato male. Non faremo il nome di fermi. Nessuno, cioè, ci fermiamo qui. Però Galimberti, torniamo a Galimberti, che è vero, a parte che Galimberti, Davide, che lo salutiamo, dire che sia un uomo di sinistra,
3: beh,
0: no.
1: Vuoi vedere il discorso che ha fatto domenica?
0: Non, no, dai.
3: Che no.
1: Ti devo dire il discorso
0: però
1: che ha fatto
0: Davide
1: domenica alla manifestazione degli internati militari italiani.
0: Se gli danno il terzo mandato risolve il problema di tanti equilibri.
1: Però tanti equilibri vuol dire che, allora, io te lo dico da
0: tutto rimane fermo.
3: Vedi,
0: Samuele
3: può essere,
0: resta lì.
3: Può anche accadere che, per assurdo, c'è il terzo mandato e Galimberti, che Antonelli dicono sì, grazie, però io non sono disponibile.
1: Andiamo avanti. Io metterei lo stacco musicale.
0: Mettiamo
1: la musica, dai.
3: Può accadere.
1: Sì.
0: Posso? Sì. Dai.

0: io adesso volevo fare una cosa che volevo fare.
1: Ah sì.
0: Ok.
1: Pensavo volesse aprire, dato questo discorso, un'agenzia per il lavoro, che secondo me l'anno prossimo viene buona.
0: Cioè, io ho lanciato e lancerò la scuola di formazione politica, se volete venire a fare della formazione a chi ha fatto un po' da amministratore politica. Invece volevo fare una cosa, quest'ultimo blocco, poi non abbiamo parlato di, ma oggi non parleremo di sport, non è questo, che doveva essere la domanda iniziale. In realtà poi le cose, talmente la curiosità, talmente il fatto di avere qua ospite Nino, che gli altri temi hanno prevalso. Allora faccio una prima domanda a Nino che non abbiamo fatto. Nino, come stai?
2: Un po' accaldato, devo dire la verità.
0: Io ti dico,
2: non
0: in senso,
2: penso che sarà il piccante della pizza che ho.
0: No, in senso generale, come stai?
2: Bene,
0: oggi?
2: Benissimo.
0: Stai bene?
2: Sto bene. Non ci ammazza nessuno.
0: E un'altra cosa, che io ho conosciuto Nino in tante fasi della sua vita professionale, politica, familiare, eccetera, eccetera. Ma oggi, se Nino Cagliagnello chiude gli occhi e sogna, cosa sogna?
2: Guarda, io ho avuto la fortuna di avere avuto, di aver provato, come si usa dire nella vita, molte esperienze, non dico tutto perché penso che la vita mi darà ancora altre gioie, altri dolori. Io stanotte ho sognato che un mio amico fraterno, che è stato operato a Napoli d'infanzia, guarisse e che era con me. Quindi alla fine io, anche quando dovevo avere dei motivi di doglianza nei confronti di qualcuno, sono riuscito a metterlo da parte. E devo dire, molto è stata l'educazione che mi diede mia madre, mio padre, e quello che poi ho costruito nel bene e nel male nel corso della mia vita. Sono stato fortunato perché ho avuto una prima moglie che tu conosci,
0: Patrizia,
2: che sai che la soprannominava te e voi la santa, perché che ha cresciuto 3 figli e che,
0: di cui sei molto orgoglioso.
2: Sono orgoglioso perché si sono fatti da loro.
0: Un ingegnere,
2: quindi
0: un giornalista,
2: ragazzi, che
0: un ingegnere donna, chiamo ingegnere, ma è donna,
2: Quindi cosa posso. Sto bene, ho delle persone che mi vogliono bene, a cui io voglio anche bene. Non riesco a coltivare odi e rancori, e questo mi fa stare ancora meglio, perché significa che quindi la bile
0: funziona,
2: fa il suo percorso normale. Mi appassiono ancora a quello che è stato il mio percorso dall'83. Io ho iniziato a fare politica nell'83. E ragionavo proprio in questi giorni, proprio per l'invito che mi avete fatto, a tutte le persone che io ho visto passare davanti ai miei occhi e da cui io ho imparato sempre qualcosa. Ad altri poi non ho imparato nulla, anzi ho cercato di tenerli lontano. Ma io sto bene, quindi ringrazio nostro Signore, cerco, come mi insegnò mia madre, di dire aiutati che Dio ti aiuta, mi faccio i miei 8, 9, 10 chilometri al giorno camminando, leggo, incontro amici, scambiamo opinioni il più delle volte sulla politica, non attiva da parte mia, come ho promesso al dottor Furno e ai miei figli, e quindi sto bene. Ho il piacere stasera di stare con voi, vi ringrazio dell'ospitalità e di aver condiviso con voi questi momenti, che sono comunque piacevoli, anche se mi lasciano un po' l'amaro in bocca, perché toccando questi temi vedo da parte mia un freno a quello che vorrei fare per mettere a posto le cose, per come sai che io sono...
0: Sì. Ti mordi la lingua, freno.
2: No, mi blocco le mani.
0: Certo.
2: Perché parlare si parla, il confronto è bello, possiamo dirci quello che vogliamo, Però vedo che...
0: Ti senti come un muratore senza la malta e i mattoni.
2: Vedo proprio che c'è un... non c'è la possibilità di poter crescere. Cioè gente che si preoccupa se faccio l'assessore, se non faccio l'assessore. Cioè ormai è diventato, purtroppo, la politica un modo per poter avere uno stipendio a fine mese. Non è più la passione. Sì, io ho fatto anch'io l'assessore, ma non è che lo
0: al commercio, giusto? Quando eri
2: a... fatto al commercio nel 92, poi l'ho fatto nel 97 ancora, quindi ho avuto diverse, però quando è venuto meno, fortunatamente anch'io non avevo bisogno dell'indennità, però oggi sembra che sia diventata una professione. E anche a livello professionale vedi che purtroppo non c'è gente che brilla. Cioè voi avete detto che Marco Magrini è un bravo. Uh-huh. Marco Magrini è bravo, glielo riconosco, sono io il primo a dirgli che è bravo, ma è bravo perché gli altri non ci sono, oltre che per i suoi meriti.
1: No, è vero.
0: C'è una bella frase che io uso sempre quando parlo con le persone, i miei corsisti, se siano studenti o docenti, che dice che se sei seduto
2: però
0: in una
2: per
0: stanza...
2: per finire la domanda, io sto bene.
0: E sogni ancora?
2: Sogno piacevolmente, poi la gran parte dei sogni, devo dire la verità, io non li ho mai ricordati, è un mio difetto pregio. Vado a messa la domenica da chi verrà... martedì prossimo.
1: E ci segue, sta seguendo il Don.
0: Cioè, sì, perché l'ha detto che lo seguiva, voleva seguirlo per accertarsi.
2: Il medico Don David, sì, perché sennò poi domenica non mi fa la comunione. Ci credo. E anche lì cerco di dare una mano nel volontariato, ad Exodus, un ricordo in particolare a Don Mazzi. Sì. Io devo molto a Don Mazzi. Abbiamo fatto
0: tantissime
2: serate,
0: cose.
2: Abbiamo fatto delle serate a Galarate dove abbiamo riempito il teatro.
0: Io me ne ricordo diverse con un'altra persona, Massimo Bossi, che ai tempi che ricordo sempre anche lì,
2: Massimo,
0: a cui mando un ricordo affettuoso perché insomma sono persone che diciamo ci hanno legato e c'erano al teatro a Galarate con e tante cose fatte.
2: Ecco, di Massimo è stato uno dei miei dolori incompiuti. Perché io gli avevo, lui era venuto un paio d'anni prima che non ci vedessimo più e mi disse: guarda, sono andato fuori in acqua durante le vacanze e tutto il resto e ho avuto paura perché pensavo di non riuscire a tornare.
0: Hai fatto fatica?
2: E gli dissi all'epoca, e quindi era un paio d'anni, due o tre anni
0: dell'incidente, prima dell'incidente.
2: E sì, rimbrottandolo a modo mio, e dico: ti rendi conto che c'hai un'età, abbiamo la stessa età, devi renderti conto che non puoi fare più queste cose. Se devi fare una cosa del genere, la tua passione, falla con qualcuno al tuo fianco, in modo certo. Che se succede qualcosa. E purtroppo anche lì sono stato una Cassandra ed è stata una cosa che mi è dispiaciuta. E poi una delle cose che io non amo fare è andare ai funerali.
0: È successo anche nel momento più brutto della tua vita, che ti mancasse tua mamma?
2: Sì, il giorno prima, sì. Però non vado ai funerali perché spesso e volentieri, e qui potrò essere contraddetto, vedo i funerali come il festival dell'ipocrisia. E quindi vedere gente che va ai funerali di una persona che io ho conosciuto, che purtroppo non c'è più,
0: a cui ho voluto bene,
2: a cui magari ho voluto bene, facendo finta che quel giorno ne parlava male,
0: gli
2: ha fatto una scortesia,
0: certo.
2: E tutto il resto, evito. Sono andato a un solo funerale a Cardano da Iozzolino, perché ci tenevo ad andare, perché con lui. E mi ha fatto piacere per lui, ma mi è dispiaciuto essere andato.
0: Certo.
2: Questa è la crudezza della vita.
1: In questa fase finale della trasmissione, che è anche quella un po' più intima, c'è questo commento, no? Che riprendo quello che hai detto prima. Agostino De Troia dice: nel panorama politico della nostra provincia manca la sintesi e la lucidità politica di un personaggio come Nino Caianiello. La mia domanda è questa: se il 2026 fosse il 1983, Cioè, se oggi fosse l'inizio di quello che poi tu hai vissuto in tutto quello che hai detto prima, no? Tu hai detto, io ho iniziato nel 1983, cioè, ci sarebbe, cioè,
2: non è possibile,
1: ci esatto, cioè, non ci sarebbe questo
2: guarda,
1: percorso.
2: Io nel 1983 entravo nella sezione del Partito Socialista Gallarate di Via Ronchetti, era un semicapannone, entravo quando c'erano le riunioni, mi mettevo in fondo al salone e ascoltavo. Tornavo a casa impregnato di fumo di sigarette, perché all'epoca
1: si fumava alla grande.
2: Io non sono un fumatore, quindi aborrivo ancora di più, no, il fumo. E io ho imparato ascoltando. Oggi chi fa la lista a Varese, quando vai a chiedere a qualcuno se si candida, quello che si candida già incomincia a pensare che se viene eletto deve fare l'assessore o deve avere un incarico per. Io nel 1985 mi sono candidato, ho fatto 2 anni ad aspettare che credessero in me per farmi entrare in consiglio comunale, perché ero il primo dei non eletti. E c'era all'epoca uno che io considero essere stato per me un maestro, che era Tullio Petrone, che faceva il consigliere comunale, il segretario cittadino, il vice segretario provinciale e il vicepresidente in provincia, e non lasciava il consiglio comunale perché non sapevano io chi ero e dovevano essere certi che quando io entravo in consiglio comunale davo affidabilità e garanzia, perché all'epoca in consiglio comunale le maggioranze erano
1: variabili,
2: su 40 consiglieri sì. Erano 23, no,
1: contro 17.
2: Se tu facevi. E io ho dovuto attendere 2 anni per entrare in consiglio comunale,
0: partecipando a tutta la vita politica, a
2: partecipare a tutte le cose. Quando sono entrato in consiglio comunale, poi mi taccio perché sennò se partiamo dall'epoca, io ho preso la parola in consiglio comunale dopo 2 anni, nell'89. Venne da me Dino Gianporcaro, che è scomparso
0: recentemente, lo ricordiamo,
2: era assessore al personale, e disse: questo è quello che devi leggere, questo è il tuo intervento.
1: In un consiglio comunale?
2: Ora, tu trasferisci questa situazione ad oggi. Tu pensi che il Nino Caianiello di turno possa prendere il Lorenzo Guzzetti candidato e gli dice: aspetta, in consiglio comunale non prendi la parola, devi garantire il numero, silenzio, pensa al partito, si sostiene la maggioranza.
1: Però Nino,
2: se tu non appari,
1: quello che dico è
2: e non parli,
1: che però
2: il più delle volte dicendo anche cazzate, non tu ma in generale
1: la tua parabola
0: non
1: è,
0: tu è,
1: no,
0: è
1: nel senso giunta che però il percorso che hai fatto tu, cioè tu prima hai parlato,
2: ma mi è stato uno dei tanti e poi
1: no nel senso che la cosa che fa riflettere è questo, cioè quel sistema lì portava, però quel ragazzo che nell'83 entrava e faceva 2 anni ad aspettare la candidatura, poi altri 2 anni per, cioè tutta questa cosa lo porta poi alla fine comunque ad avere dei ruoli, cioè oggi questa cosa è praticamente impossibile, cioè nel senso che chiunque si affaccia a questo, cioè questa cosa che
2: il miglior amministratore che ha avuto Gallarate da quando io è stato un sindaco socialista che si chiamava Giuseppe Di Lella, amministratore e politico a tutto tondo, perché il comune funzionava, era comunque alla fine morto prematuramente anche lui all'epoca. Oggi chi ti fa il Dino Gianporcaro? Chi ti fa il Tullio Petrone? Perché Nino Caianiello lo puoi anche trovare, come hai detto tu, che inizi, no? Ma il Nino Caianiello di oggi, del 2026, dove lo trova più un Dino Gianporcaro, un Tullio Petrone, un Pino Di Lella, che gli fa la scuola,
1: ma gli dà disciplina,
2: che attraverso
1: anche
2: questa
1: la disciplina.
2: Cosa, la disciplina e quindi il senso di appartenenza, il senso di responsabilità sugli atti,
0: Che è quello che, se pensi, Lorenzo, è finito quando è finita la militanza della Lega Nord, delle sezioni di una volta, dove tu dovevi aspettare 2 anni prima di essere militante, per essere poi candidato, per dovevi fare un tot di gazebo, un tot di tacchina. Cioè,
2: anche la Lega, voglio dire, io ero in consiglio comunale quando è entrata la Lega per la prima volta, e mi ricordo che questi qui, brave persone, non discuto sulle persone, entravano e leggevano i documenti in dialetto. Oggi tu vai, non so,

0: fatto vita politica, che in maniera immeritata si mettono a scrivere libri. Non ho mai pensato di scrivere un libro, no?
1: Me l'hanno chiesto
0: ogni
1: più
0: ogni citazione
1: volte.
0: È puramente casuale,
1: no, ma me l'hanno chiesto più
0: volte. Lo facciamo con uno scopo benefico, tutto ricavato verrà devoluto all'associazione del nostro
1: me l'hanno
0: del
1: chiesto
0: donna.
1: Più volte, però io alla fine ho detto guardate, la Treccani non basta.
0: Me la facciamo episodi, facciamo come Star Wars.
1: No, e questa mia affermazione non vuole
0: essere spocchiosa, certo,
1: di presunzione,
0: certo.
1: Ma ti garantisco che dall'83 al 2019, quanti anni sono, tu fai giorno per giorno, ce n'era qualcuna, se non due.
0: 32 anni di politica, va bene. Li mettiamo, facciamo tre volumi, ripeto che uno ha fatto quattro, quanti
2: una era? Trilogia?
0: Esatto, il tuo primo libro quanti giorni aveva? Come
2: 4.382, che è il giorno che ho fatto
0: il giorno di sindaco, quindi possiamo fare un 32 anni, mi sembra che se moltiplichiamo per
2: no,
0: giorni.
2: No, è stato, cioè nel senso che secondo me la cosa bella che ha detto prima Nino, e mi ha stupito di questo, perché per chi fa politica è difficile che quando dici non ho rancore.
1: No, non ho rancore, guarda, io, anche perché penso...
2: Perché la politica ti ha dato tanto, ma ti ha anche tolto tanto.
1: Ma non ho rancore, ti spiego il perché, perché ritengo che portare odio è non solo perdita di tempo, ma perdi la tua serenità. Io sono sereno, perché sto bene. Come amo dire, e Franco può ricordarsi, io lo dicevo all'epoca e lo dico ancora adesso, io ho solo crediti, non debiti. In più i miei crediti... li ritengo inesigibili, cioè non c'è nessuno
0: un credito redimibile dello Stato,
1: un debito io se con me che può pensare, perché non è successo finora e non succederà neanche domani, che io vada alla porta a dire uè Gigi quel giorno
0: Gigi Volpi no perché Gigi se
1: no,
0: Volpi,
1: no. Dico Gigi perché
0: no giorno, esatto no ma perché sai noi siamo
1: ehi, che... non c'è stato e non ci sarà, però Gigi sa. E quindi può, Gigi di turno può fare lo struzzo quando vuole. E io sto bene. Il problema è suo, non mio.
2: Diciamo no. Che no, quest'ultima fase.
1: Io poi credo... io avendo a che fare con. Allora, io ho avuto dei giornalisti che mi hanno. Non dico perseguitato, nel senso buono della parola.
2: Ma no? Possiamo anche dirlo, eh?
1: No, cioè. Ma che, no, che mi hanno, ovviamente, che
3: si divertivano.
1: Che facevano il loro lavoro, perché ovviamente io ero lo strumento per poter fare la pagina. Cioè, sì. Il problema del giornalista qual è?
3: Riempire.
1: È che domani mattina che cosa scriviamo? Allora, chi è l'elemento che ci può coprire parte del giornale? E va bene. Allora, vuoi la notizia su una questione amministrativa, vuoi su una questione politica, vuoi... Allora, io avevo Vincenzo Coronetti e Silvestro Pascarella. Adesso Coronetti è il direttore di Malpensa 24, Pascarella è il direttore della Prealpina, quindi non dimentico neanche Marco Giovannelli, se vogliamo, di Varese News.
0: Certo.
1: No, quindi... Che, un altro grande maître à penser della provincia di Varese, no? E loro conoscono il Nino, però quando è arrivato il momento, io non ho chiesto sconti, ma loro neanche me li hanno fatti. E io sono contento di questo, perché quando li incontro e quando li vedo, siamo liberi.
3: Cioè, alla pari.
1: Capisci?
0: Certo. Non c'è null'altro
1: quando
0: da
1: quando c'era
0: aggiungere.
1: Un problema allora si correva, no? Cioè Nino, cioè allora metti Nino, ma come no? Dici sai quel sindaco ha fatto sta cazzata, allora tu prendi, chiami il sindaco, dici ma come, non parli con la stampa, non fa, metti a posto sta cosa, non importunare quella ragazza anziché quella, lascia sta, no? Cioè, allora sai arrivavano e chi vede il Nino. Poi arrivi e ti dice, ma ti chiamano il mullò. E dice, ma perché ti chiamano il mullò?
2: Sì, no,
0: ecco, io una cosa...
1: Questa è una
2: ti chiamano ancora, cioè...
0: L'hanno ancora scritto, il mullò non è
2: no,
0: morto.
2: Infatti, esatto.
0: Mentre dicevamo, c'era l'idea, anzi, avevamo dato la comunicazione che fosse, ci saresti stato in trasmissione. Io dico una cosa personale. A me non è mai piaciuta la rappresentazione del mullò. Perché ho conosciuto... Nino Caglianiello.

0: e ha i suoi difetti come ce l'abbiamo tutti, pregi e difetti come ce l'abbiamo tutti.
1: Santo non sono.
0: Santo non è. Una cosa però la dico, e non la devo dire perché con Nino... cioè, è un'altra di quelle cose in cui non abbiamo né crediti né debiti nei nostri confronti, nel senso che il nostro rapporto è sempre stato franco e mi faceva facile col nome. Ma io ho conosciuto Nino Caiagnello, che è un uomo che ci ha sempre messo la faccia, non si è mai tirato mai indietro sulle sue responsabilità, prendendosene anche di più di quelle magari, fra virgolette, che era lecito aspettarsi, perché non ha mai rinnegato ciò che ha fatto, nel bene, nel male, giusto e sbagliato, come ogni persona fa, ma devo dire la verità, che non ha mai negato che era una persona che si prendeva le sue responsabilità, capace di decidere in un mondo in cui si ha paura a decidere, e capace, fra virgolette, soprattutto di essere di parola. E vi assicuro che nella vita lavorativa, nella vita di oggi, la parola è qualcosa di difficile da incontrare.
2: La lealtà nella politica. Grazie Nino.
0: Nino, grazie. Grazie. Ci dobbiamo vedere ancora, naturalmente. Bene. Alla prossima.
1: No,
0: con
1: la
0: molto
1: prossima
0: piacere.
1: Paghi tu la pizza, non lui.
0: Certo.
2: Grazie. Ci vediamo martedì prossimo con Don Davide.
0: Don Davide che verrà e ci darà la benedizione Urbi esatto. Torbi.
1: Non trattatemi male, Don Davide.
0: No. Gli chiederemo tutto quello che non abbiamo chiesto a te di qualche aneddoto.
3: Posso dire che è stato piacevole averti in radio?
1: No, grazie.
0: Sì, sì, ma noi abituati.
2: Non avevamo dubbi.
0: Abituati con certe persone, il livello qua stasera.
3: Stasera
0: altissimo,
3: veramente.
0: È stato anche zitto.
1: No, se siete voi gli esperti, io.
0: No, assolutamente.

0: Pop and Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse non va.

sarà un mondo migliore, un cervello artificiale, non dovrò neanche pensare.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è. Siamo t-

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.